0: non procediamo. Va bene che le cose belle si fanno aspettare, però voi mo state esagerando. Dai,
1: roba finirà
0: ciao.
1: Prima o poi. Buongiorno,
2: procediamo.
1: Ciao,
2: bella. Bella, presto bella, che tardi, bella, dai, bella, dai, bella, sì. Andiamo,
3: ma sigla. Lavorate ancora alla vostra età? Lavorate, si fa per dire.

0: testa?
1: Sì, ce l'ho ancora.
0: E questi sono i risultati quando hai mal di testa. Ti è bello questo?
1: Sì,
0: è un modo per reagire. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Martedì 15, buongiorno caporedattore. Vedo un po' di agitazione, non vedo chiarezza, non vedo limpidezza nei vostri volti. Siete velati da qualcosa, da preoccupazioni. Cos'è che ti tedia?
1: Tedia che ci sono delle notizie, ragazzi.
0: Tipo?
1: Belle e anche meno belle.
0: Anche meno belle, la cazzata del giorno. Cominciamo, buongiorno. Chi dirige l'orchestra stamattina?
2: Marcello Zoana.
0: Chi lavora per la TV?
2: Canepa.
0: Andiamo a recuperare qualcosa. Ieri apriamo la borsa, è stata una giornata un pochino...
3: La borsa in apertura è pesante oggi, meno 1,07%.
0: Addirittura. E perché? Cos'è successo? Ieri si parlava, ieri mattina, ma anche oggi, motivo di confronto, di discussione, queste grandi potenze che si oppongono, gli Stati Uniti e la Cina, in ballo c'è questa intelligenza artificiale, chi grida la cospirazione, chi, insomma, che si oppongono, gli Stati Uniti e la Cina, in ballo c'è questa intelligenza artificiale, chi grida la cospirazione, chi, insomma, l'allarmismo inutile. La Cina gliene frega nulla.
3: No, anche la Cina è preoccupata.

0: Sigla sarà lui l'argine, sigla sarà.
1: Sarà lui l'argine.
0: L'argine di cosa? L'argine di cosa?
2: All'intelligenza artificiale. Ci penserà lui a tenerla sotto controllo.
0: Vabbè, come hanno risposto le borse ieri? Stamattina abbiamo sentito l'apertura della borsa di Milano particolarmente negativa. Sentiamo questo servizio che ha preparato per noi la nostra economista Regina Sarai.
3: Buongiorno radiosi.
0: Qual è stata la reazione, diciamo, dai, dei mercati?
3: La reazione dei mercati, con tutto quello che ci sta succedendo intorno a noi, voglio dire, nel mondo, è sempre quella cosa lì che va su e giù.
4: Ma io dico, glielo chiedi 4 volte su 5 in una settimana, dai. Mai che controlla la sera.
0: Dai.
3: Assolutamente ha ragione mia carissima Sabrina Bambi. Però i mercati ieri non erano buoni.
0: No, l'Europa, quando succedono queste cose, è la prima a perdere, proprio c'hanno una FIFA.
2: Gli Stati Uniti hanno recuperato.
0: No, hanno tenuto più o meno, il Nasdaq ha chiuso con, dove ci sono, insomma, sono quotate le azioni più rappresentative di questa intelligenza artificiale, mezzo punto, ma insomma, Bitcoin ha recuperato. Insomma, la situazione è un pochino più sotto controllo, non di panico, quindi panico anche stamattina sulle borse, panico.
2: Insomma. In Europa almeno sì.
0: Va bene, il petrolio è record se vi interessa e poi passeremo alle cazzate, insomma bisogna fare i conti un attimo e poi comincia la vostra parte, diciamo, quella dedicata alla cosa dedicata, regina.

0: procediamo.
1: Vi amo. Scusami, Proce, con quella camicia mi sembri un po' il sindaco di Regale, con quella striscia.
2: Martedì, canzoni per liberare la fantasia. Procediamo. R101, canale 67 TV.
3: Cazzoni per liberare la fantasia. Ma non c'entra. Uno si può mettere la camicia bianca, proprio la striscia. Ma cosa vedete? Cosa sta inquadrando sul 67? Ma entriamo nelle macchine.

0: dei nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Se interessa, oggi il petrolio è a 110. 110, sì? Si sta per sfiorare. Molti dicono: ma come mai il petrolio? Seguimi qua, eh.
2: Vai.
0: Se il petrolio era tipo 3 anni fa, nel 2022 c'è stata un'altra, 3-4 anni fa, un'altra fiammata. Se il petrolio era a $120, uno dei massimi storici, mi segui?
2: Okay.
0: E la benzina costava 1.850. Come mai oggi a 110 la benzina costa a 2,3? Ecco, c'è un test serio una volta, dai. Cos'è, cos'è? È semplice, eh? Ci arriva anche un bambino da terza media.
3: Riagomitolamelo.
0: Ok.
3: Per colpe delle ascisi.
0: No, no, se il petrolio, no? Alla fonte, il barile, il grezzo, ok? Costava 120, valeva 120, la pompa te lo dava 1,850. Ora il barile cosa ha? 1,10, quindi meno di 120, e la pompa te lo dà a 2,3. È semplice, eh? Dai Sabrina, anche tu da casa. Da casa
2: che è quasi uguale.
0: Anche fuori dallo studio, se volete partecipare. Dai,
3: e riagomitalamelo. È aumentato il prezzo della lavorazione, ragazzi. Era più facile trasportare petrolio,
0: ma
3: adesso
0: alla
3: no.
0: Alla fine, diciamo, lavorazione compresa, tutto compreso, valeva tot e veniva venduto a tot. Come mai adesso? Capito? È semplice. Dai, Sabrina, dai, buttati.
2: Beh, sarà anche in base all'inflazione.
0: Brava, vedi?
3: Brava, Sabri!
0: Perché il denaro aveva un costo 4 anni fa e adesso
2: è un valore differente.
0: Era semplicissimo.
2: Però anche il trasporto è giusto, no, fa parte dell'aumento.
0: È sempre concatenato. Questo significa che se tu hai 100.000 euro in banca,
3: okay,
0: tra 5 anni non è che valgono 100.000 euro.
3: Varranno di più.
0: No.
2: Dipende.
0: Il potere,
4: purtroppo,
0: di
4: no.
0: Vabbè, parliamo di cazzate. Guardiamo il pallone. Ieri si è giocato.
4: Parliamo
0: pallone,
4: di pallone. Ieri si è giocato. Hanno allora giocato le prime in classifica. L'Inter.
0: Avvistate pure con me.
2: Beh, dai, metà siamo riusciti a rispondere al quesito.
0: Vabbè, scusi, caporedattore. Dica.
4: Nuova rimonta dell'Inter, che era sotto di 2 gol in casa contro l'Udinese. Perdeva 2-0 e alla fine ha vinto 5-3, rimontando. Una rimonta clamorosa come quella col Napoli. Bella partita, ricca di reti e di emozioni. Inter che vola in testa alla classifica a punteggio pieno, assieme alla Roma che ha vinto 2-0 a Torino. Al secondo posto il Como, che ha battuto 2-0 il Parma e che ha raggiunto la Lazio. E sabato prossimo ci sarà Roma-Inter.
0: Come si infoglia quando parla di pallone. E domenica perché non dici che c'è Milan-Lecce? Perché noi siamo
4: perché
0: poveri.
4: È più interessante Roma-Inter, la sfida al vertice.
0: Abbiamo una squadra, Lecce quest'anno che è esagerata. Ritornando un secondo sul ragionamento che facevamo prima, qualcuno dice anche speculazione. Sì, speculazione,
2: che mi sembra anche
0: ma
2: giusto.
0: Ci sta soprattutto l'inflazione, il costo del denaro che varia, il potere insomma del denaro che varia. Ora ci occupiamo di musica. Sto urlando?
3: No, ora, è bella.
2: Sembra una riunione di condominio.
0: Ora
2: ma
0: ci occupiamo di musica. Tra l'altro c'è una ricerca di Aldo Preda sulla musica, ha virato sulla musica, perché ci sono determinate canzoni che favoriscono i rapporti sessuali.
3: Olala.
0: E lui le ha
3: dovevo tossire.
0: A Natale non ci arrivi con quella tosseria?
3: No, arriverò, no, amici.
0: Era un pochino, ho sentito lo strascico della tosse. Vabbè, insomma, ha individuato queste canzoni che favoriscono.
4: Testandole personalmente. Una.
2: Ma
0: nelle varie auto a 3 porte, 5 porte, cabrio, c'è una roba che veramente lo dovete perdere, la facciamo dopo. Però un'indicazione, diciamo, per la canzone che ti fa stare bene, così va meglio.
2: Sì.
0: Ok. Un'indicazione per la canzone che ti fa stare bene, se vuoi. Ma adesso mi sto trasformando. A questo numero
1: 331 80 90 101.
5: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Amore.
1: Oh, che puntata, te lo dicono adesso, a 20 minuti scarsi dall'inizio della puntata, martedì 15, dicono è una puntata da...
2: Da urlo!
1: Ora c'è un problema, il caporedattore si infoglia così talmente tanto quando parla di calcio che la canna.
3: Aldo, il Como ha vinto 2-1, non 2-0.
1: E questo per un caporedattore,
4: sì, no, 24, il Parma ha segnato al 93esimo, io ho spento la televisione al 90esimo.
5: Ecco. Aldo, non è una giustificazione plausibile.
4: Abbandonare lo studio quando sbagliano. Quando gli altri sbagliano, non abbandonano lo studio.
1: Certo che abbandonano lo studio e più hanno la penale.
4: Devo andare.
5: Beh, Aldo, considerata la tua caratura, non fare il paragone d'errore.
1: Dai, devi abbandonare lo studio.
6: Vai, Aldo.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Insuperabili Cranberries.
1: Bravo.
2: Sì, ma questi rapporti sessuali favoriti da questa
3: adesso
2: canzone durano il tempo che dura la canzone?
1: Dici, magari.
3: Dipende. Ci sono canzoni. Allora, facciamo una ricerca di Aldo Preda, proprio la affrontiamo. Intanto un saluto chi da poco dei nostri, 9.32, così procediamo in radio, in TV sul canale 67.
1: TV, virgola.
3: Perché ogni tanto ricordiamoci che parliamo anche a gente che sta tornando a casa, che ha fatto serata, che ha finito il turno di lavoro, perché il programma va in replica dalle 2 alle 5 e si può leggere quella versione notturna, diciamo, della replica. Si può leggere. Attenzione, facciamo la sigla di Aldo Preda, le ricerche di Aldo Preda. In un momento in cui vorresti approfondire la situazione relativamente al costo del Brent legato
1: Stai bene?
3: Non riuscite a farla, è semplice.
1: Allora, è un dettato.
3: La ricerca di Aldo Preda, in un momento in cui vorresti approfondire la situazione del costo del petrolio relativamente all'inflazione.
1: Dai, io passo.
3: Sigla.
4: No, Sabri, noi
3: Sigla.
5: Le ricerche di Aldo Preda, in un momento in cui vorresti approfondire relativamente al costo del petrolio nel mondo.
3: Perfetto. Ci avete provato, è importante provarci nella vita. Sempre. Magari oggi non ci siete riusciti, per una decina d'anni. Allora, la fonte, Aldo, cosa è curiosa? Attenzione.
6: La fonte è uno studio del centro sanitario virtuale americano Zip Health.
3: Sì, te lo sei inventato. Sanitario virtuale.
6: Sì, sì.
3: Vabbè, questa mi è nuova, proprio come lo sbroccoli, lo scrollo del bloccare lo scrollo.
6: Attenzione, recenti ricerche.
3: Poi vi spiego anche sbloccare lo scroll. Ok, andiamo.
6: Recenti ricerche suggeriscono che la musica può migliorare l'esperienza sessuale perché influenza l'atmosfera, crea l'atmosfera giusta e aumenta la durata dei rapporti sessuali.
3: Lo può fare sia in positivo che in negativo. Okay.
6: Ma noi ci concentriamo sul positivo.
3: Poi vi dico io le canzoni che invece ve lo fanno afflosciare. Ok? Secondo lei, Regina Saraiva, tirata anche in ballo essendo insomma rappresentante del panorama vario musicale, quali sono gli artisti? Sono gli artisti o il genere, Aldo?
6: Genere musicale e artista. Tenete conto che la ricerca è americana, quindi non dite Claudio Baglioni.
3: Quella italiana poi ce l'ho io. Prego, secondo lei un cantante che favorisce il rapporto sessuale è un genere musicale? Vediamo se ci azzeccate, dai, anche da casa.
4: Riagomitola,
3: 331 80 101. Belletri, anche tu, dai, buttati.
1: Sì, ma sai che io stranamente ti direi la musica classica. Perché ha degli impeti, a un certo punto degli archi che stimolano.
3: Queste sviolinate, queste robe.
6: L'archetto.
4: Romantico.
3: Sentiamo il Brasile, prego, veloce.
4: Brian Adams, Phil Collins.
3: Phil Collins. Il rock?
6: No.
3: Non è manco il rock. E allora la teniamo lì in bilico, perché adesso devo andare un attimo a far banco, anzi, insomma, a mungere. Vi ricordate che c'è la pubblicità, noi è un modo di dire. Non c'è la pubblicità, però dobbiamo andare. Torniamo subito.
7: Procediamo.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un pogo. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Utah.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: Your husband is coming.
1: Dai, è broce!
2: Dai, è bello!
3: Buongiorno ragazzi, sono Luisa di Udine. Mamma mia, che scopertona che hanno fatto questi. Non lo sapevamo che la musica aiuta. Io quando ero in attività, George Michael.
4: Ciao Fernando, allora io in quei momenti con mio marito, noi da sempre in quei momenti mettiamo una playlist dei Bee Gees. E devo dire che è molto...
5: Quando eravamo in attività,
6: Bee Gees,
5: Stay alive. Quando eravate in attività trovavate stimolanti alcuni generi musicali. Questa è una ricerca seria che è molto più articolata. Poi la snoccioliamo meglio. Andiamo verso una canzone che ti fa stare bene.
7: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: cos'è sta roba? Nulla di nuovo sotto al sole, però ti fa riflettere sul cambiamento dei tempi, che effetto fa la musica durante determinate azioni. Ora, questa era la ricerca di Aldo. Per ogni canzone, per ogni momento c'è una canzone. Ad esempio, c'è un ascoltatore che dice: io sto facendo la conserva del pomodoro, per questo il periodo.
1: Buon lavoro!
0: E mica lo fa con tutte le canzoni.
2: Cioè,
0: ogni momento ha la sua canzone. La ricerca è relativa ai momenti intimi.
2: Sì.
0: Abbiamo capito un po' quali sono quelli che, come dire, tengono banco in questo: i soliti Barry White, Sade. Se tu metti un pezzo di Sade, ad esempio Your Love Is King, che comincia a pam pam pam, cioè già lì ti slacci la
1: cintura. Anche Santana un po', secondo me.
0: Se anche Santana, se ti parte Santana qualche pezzo di Santana, poi faremo una classifica e poi fai con questo? Con questo già tiri fuori la cintura.
1: Ma pianta!
3: Mamma!
1: Già tiri fuori. Fino a tranquillo.
0: La cintura, la bella sculacciatina. Vabbè, la riprendiamo dopo sta ricerca che è curiosa. Adesso arriva la ruota. Gira la ruota della
1: ruota. Meno male.
0: Me la trovo sta ruota qua alla stazione centrale.
1: Attenzione che ti...
0: Mamma mia, la state bistrattando. La ruota, sette canzoni, sette colori, le vostre canzoni, la vostra memoria. Prego.
4: Canzone verde.
5: Oggi mi farebbe star bene ascoltare Blue Eyes di Elton John.
6: Canzone viola.
7: Buongiorno a tutti, procediamo. Pantaleo da cassinetta. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Fresh della Kool & Gang.
6: Canzone blu.
8: Imparagonabili, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: La canzone fa stare bene. Dopo il re, il mare impetuoso al tramonto di Zucchero, Massa Palermo.
9: Canzone azzurra.
10: Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Alone Without You,
0: King.
6: Canzone rossa.
11: R101, ciao. La canzone che mi fa stare bene oggi è Easy dei Commodores. Ciao, grazie.
12: Canzone fucsia.
13: Ciao R101, la canzone che oggi mi farebbe stare bene è Il grande incubo degli 883. Grazie.
6: Canzone gialla.
14: Ne buongiornissimo, Proce. C'è questa mattina la canzone che mi fa star bene.
0: Quale?
14: È quella di Vasco Rossi, Siamo soli.
0: Siamo soli. Siamo soli in questo programma. Allora, attenzione, da oggi se ve ne sono due che ci piacciono, una ce l'ha dalla sorte, l'altra che piace la canta Regina.
1: Ok. Avevamo già provato varie volte
0: a
1: farlo.
0: Non è vero.
2: A me piace King, ad esempio.
0: Allora, se non esce King, la signora fa King.
1: E perché decide lui quella che non è piaciuta, che piace,
0: certo,
1: a lui?
0: Certo.
1: Bene, bravi, applausi.
0: Hai sempre qualcosa contro qualcuno, ma rilassati.
1: Ma noi non decidiamo mai niente.
0: Ma voi siete pubblico. Tu il caporedattore, io sono il conduttore.
1: Ma come si dice pubblico sovrano?
0: Ma anche pubblico, pubblico così pagato per applaudire, per fare. Mamma mia, sono tutti che vogliono fare, va. Oi, giro.
1: Vai.
0: Se non esce King, lo fa la signora verde.
2: Verde.
0: Verde, verde.
4: Canzone verde.
5: Oggi mi farebbe star bene ascoltare Blue Eyes di Elton John. Blue Eyes.

0: Beh, Fernando, Blue Eyes di Elton John, altro che slacciare la cintura.
1: A Fernà, tu ti sei levato la cintura. Io dopo questa canzone sono praticamente nudo.
2: In mutande. Allora, questa è una canzone che ti fa stare bene, Blue Eyes di Elton John. Si sta parlando, sulla scia di questa ricerca proposta da Aldo Preda, del rapporto tra musica, tra alcuni generi di musica, alcuni interpreti e il sesso. E viene fuori, insomma, dalle vostre, quando eravate in attività, diciamo, perché mi pare nessuno ormai pratichi più questo tipo di intrattenimento, no? Diciamo intimo. Chadè è in assoluto una di quelle più scelte per determinati momenti, insieme a Barry White, anche mi pare, no? Marvin Gaye, tirano fuori. Insomma, sì. La riprendiamo dopo le 10, sta roba. Poi sentendo invece e confrontandola con i risultati, se vuoi, scientifici, no, Aldo, di questa ricerca. C'è qualcosa, convergono le due cose tra i nostri...
3: Non tanto,
2: quindi ci sono delle sorprese, scopriremo dopo. Ora ci concentriamo per la prossima canzone che ti fa stare bene, che è dedicata invece all'amore, ai sentimenti, se volete anche alle cose intime, insomma, se avete qualcuno da festeggiare, se ricorre qualche momento importante, se avete un ricordo, se vi sta aiutando un amico, insomma, se volete omaggiarlo con una canzone d'amore, tra un'ora qui vi si dà spazio attraverso un vocale, scegliete la canzone d'amore e una vostra dedica, fatelo ora a questo numero
4: 331 80 90 101.

0: Procediamo!
1: Buongiorno ragazzi, sono Rosetta da Buscate e secondo me la musica ideale è quella di Barry White.
2: No, io vado più sulla musica rock, ti dà il ritmo, no? John Bon Jovi!
3: Buongiorno a tutti! Buongiorno. Allora, per quanto riguarda la ricerca del nostro mitico Preda della musica, sulla musica, mi vorrei aggiungere anch'io, vorrei dire questo, che io sono una artista e quando devo fare dei lavori tipo pallosi, che a me non piacciono molto, di decorazione o smaltature, mi faccio ascoltare la musica classica, quindi Vivaldi, Beethoven, eccetera, eccetera.
4: Vedi, tu facevi decoupage, no?
5: Decoupage di chi?
4: Decoupage di chi?
5: Chi?
4: No, non facevi decoupage? Eh?
5: No, io disegno, male ma disegno.
4: Beh, decoupage è una tecnica, bello.
5: Ah, ok.
4: Va bene. Entra anche in questa classifica Cousteau, The Last Good Year, Day of the Year.
5: Sì.
6: Però tutte canzoni morbide.
5: Ma anche gli SDC scrivono.
4: Allora, ricapitoliamo velocemente perché si è sintonizzato da poco. C'è una ricerca che dopo confronteremo con quella che la realtà, la vostra realtà, di canzoni che fanno parte di alcuni momenti intimi, non solo che fanno parte, ma che faciliterebbero, stimolerebbero. Tiene banco qua Sade, Barry White, entrano dentro un po' tutti i cantanti della Motown, sai, Diana Ross, sì, quelle robe un pochino più Marvin Gaye, eccetera. Dopo le confronteremo, se ne avete qualcuna in particolare. C'era, a me particolarmente era un pezzo che mi piaceva, che era degli Art of Noise, che era Moments in Love, che era molto con questa musica un
6: quasi
4: po'
6: musicale.
4: Sì, quasi musicale, ogni tanto aveva qualche gemito. Poi c'è Donna Summer,
5: è meravigliosa.
4: C'è Donna Summer che ha dei pezzi che
5: va bene,
4: vedi le cose che pensi che siano già passate, invece ritornano, sono state oggetto di questa ricerca che poi andremo a confrontare. Ora parliamo di stretta attualità, c'è una notizia appena arrivata, Aldo.
6: Sì,
4: no?
6: È una notizia che terrà banco nella giornata di oggi, perché la procura di Bari ha chiuso le indagini su un'inchiesta che riguarda un vasto episodio di dossieraggio, cioè coinvolto un ex dipendente di Banca Intesa San Paolo, addetto alla sede agribusiness di Bisceglie in Puglia, licenziato nell'agosto 2024, e per anni questo funzionario, sfruttando le proprie credenziali, avrebbe monitorato in maniera occulta, sistematica e prolungata, dicono gli inquirenti, i dati sensibili e finanziari di oltre 3.500 clienti della sua banca. Tra le vittime di questo spionaggio patrimoniale, sui dati patrimoniali, figurano persone assolutamente illustri, come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Consiglio Giorgia Meloni.
4: Ah, perché lui poteva accedere al database,
6: esatto,
4: centrale.
6: Esatto, database centrale dell'istituto. No. Evidentemente aveva accesso a informazioni riservate. Quindi Mattarella, la Premier Meloni, il Presidente del Senato La Russa e il Ministro della Difesa Guido Crosetto, tutti dossierati, spiati da questo dipendente di questo istituto di credito.
4: Che poi, insomma, non è proprio tanto mistero il patrimonio, no? Di personaggi pubblici e politici in particolare, perché lo si evince dalla dichiarazione dei redditi, insomma, dallo stato patrimoniale.
6: Beh, però un funzionario di un istituto di credito che ha modo di verificare in tempo reale i dati patrimoniali.
4: Cosa dici, Marcello? Bisogna capire se hanno del nero, ma dai, per favore. Insomma, Presidente della Repubblica che fa nero.
5: No, non proprio.
4: Questa è una cosa che facciamo noi altri. Sto scherzando. Grazie Aldo. Oh, è da tempo che non facciamo una chiusura classica ortodossa.
5: Da tempo.
4: Prego,
5: tre
4: prego.
5: Giorni.
4: Tu palle questa. Vai.
7: Grazie Aldo Preda.
8: Procediamo. Anche sul canale 67 del Digitale.

0: qualche cosa da fare a Regina, se no fa ste lucubrazioni ad alta voce proprio da psicopatico, tipo chissà cosa sta facendo Taylor Swift a quest'ora, che cazzo ce ne frega,
1: mi interesserebbe,
0: sta... tientelo per te, lo studio è piccolo, tu non puoi lucubrare mentre quelli anziani, no, chissà cosa compro oggi. E poi Taylor Swift cosa sta facendo a quest'ora? Ma Lenny Kravitz, che ne so, sarà
1: ma
0: pure
1: sì, è interessante.
0: Dai. Allora diamole un qualcosa da fare così ce la togliamo
2: sì,
0: fuori
2: sì,
0: dallo studio.
2: Un sudoku.
0: Un sudoku, che ne so io, un uncinetto, qualcosa.
1: Parole crociate.
0: Allora, perché non abbiamo individuato ancora la canzone per il mini show? Perché la puntata ha preso una piega, come dire, su sta roba, su sta ricerca americana, attenzione, per cui i gusti americani sono un pochino in contrasto, pare, no? Aldo, ce lo dirai
3: sì,
0: tra poco.
3: Sì, sì, perché,
0: allora, rifacciamo il punto. Allora, ricerca secondo la quale ci sono alcune canzoni, alcuni generi musicali e alcuni interpreti che favorirebbero, stimolerebbero l'attività sessuale, no?
3: Ad esempio, questo sondaggio americano svela che il 68% delle persone che ascoltano musica mentre fanno l'amore riferisce di una riduzione dell'ansia e il 63% nota addirittura un aumento nella durata del rapporto. Ascoltando musica.
0: E abbiamo chiesto quali sono queste canzoni, quali sono questi interpreti. Allora,

0: in una sorta di classifica Sade la fa da padrona. Sade erano tutte un pochino, perché attenzione, se tu metti la canzone triste, se la canzone è triste, un conto
1: ti deprimi,
0: ti affloscia un po', deve essere quella misurata giusta per
2: Fernando, ci metto già 3 minuti, ci manca anche la musica che stimola.
0: Poi ci sono quelli che invece assolutamente devono farlo con la, sentendo
1: musica arrembante,
0: no, sentendo l'ambiente, che è proprio musica zero. Capito? Che devono sentire l'ansimare
3: e respire,
0: che nostalgia di così,
3: come no.
0: Allora
4: quindi, vabbè ragazzi, se ci volessimo fare proprio un bel lento, io metterei Tensi Sia, Not in Love.
0: Bravo, ecco, quello è un tipo di canzone, secondo me, che ha quel, entra in quel mood, no? Anche alcune di Donna Summer, quelle sono chiaramente con riferimento sessuale, perché continua ad ansimare, tipo Love to Love You Baby, soprattutto queste canzoni. L'altro che se la gioca con Sade tra le vostre preferenze è Barry White. Barry White, ce ne sono tantissime, che sono tutte, cioè parte già la situazione che come dire, fatta a misura per quelle circostanze.
5: Però c'era Verdone in Viaggi di nozze che lo faceva sugli Incubus.
6: Ciao ragazzi, allora Police, secondo me, tipo Ti Indosserà, è una roba che ti prende proprio il cuore.
0: Ma ora, visto che tra un po' avremo la canzone che ti fa stare bene e che lì va, cioè è un attimo offuscata da questo vostro intervento massiccio sulle vostre di esperienze, sulle vostre di canzoni, qual è in assoluto la canzone più stimolante? Facendo una classifica di e magari la sentiamo nella canzone che ti fa stare bene. Lo facciamo così. Allora, vediamo un attimo i risultati che sono in assoluto contrasto. Quali sono i generi?
1: Allora, il genere preferito dagli americani per fare l'amore è l'hip hop, che garantisce, secondo questo sondaggio, una durata media di 31 minuti e mezzo a rapporto con l'hip hop. Seguito da.
0: Abbiamo sbagliato tutto!
1: Seguito dall'EDM, l'Electronic Dance Music, con 27 minuti a rapporto. I cantanti preferiti per gli americani sono Nicki Minaj e The Weeknd.
0: Cioè, The Weeknd, l'avresti detto, è molto attuale anche questa ricerca, perché fa riferimento a personaggi, quindi non è, insomma, sulla storia.
1: Sulla storia della musica.
7: No, è contemporanea.
0: No? È una cosa che riguarda giovani o in generale?
1: Adulti, insomma, adulti. In genere.
0: Siamo veramente antichi in Italia, antichissimi. Questi con The Weeknd scoprono
7: mezz'ora. Ma poi minuti alti, 31 minuti, 27 minuti.
0: A parte che devi avere il tempo di farlo, di programmarlo nel corso della giornata. 31 minuti con quegli altri, siete rimasti male,
3: è un po'
7: è un album 31 minuti.
0: Vi siete sentiti umiliati da questi americani che si... mamma. E poi tutto l'album di questi?
1: No, evidentemente mettono delle playlist su Spotify.
7: Come il loop.
0: Porca miseria. Insomma, fa riflettere sta roba. Però adesso individuiamo in assoluto, vedremo quale avrà più preferenze. Andiamo sull'artista o sul pezzo, su quello che volete. Qual è, secondo voi, per la vostra storia, la canzone più stimolante? Ok? 331 80 90
8: 101.
9: Procediamo
10: ogni mattina dalle 9 alle 12
9: su R101.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che tristezza, che tristezza, che umiliazione. Cioè, proprio veramente mi sento minuscolo di fronte a queste bestie. Ma insomma, veramente, come fai? 31 minuti. Insomma, una puntata un po' così molto nostalgica stamattina, Aldo. Sta ricerca veramente potevamo farne a meno. Allora, velocemente, 10:30, R101 in radio e televisione su Canale 67, si parlava di canzoni, di una ricerca legata alla musica che favorirebbe, accompagnerebbe meglio i rapporti sessuali. Una ricerca americana, secondo questa ricerca americana, in assoluto The Weeknd.
2: Nicki Minaj, il genere preferito è l'hip hop, seguito dall'EDM.
1: Mentre voi siete su Shade,
2: Barry White,
1: degli anziani proprio, e i minuti non, proprio non andiamo a confrontare la durata tra, a me sembra comunque un'esagerazione, perché molti scrivono, beh, 31 minuti compresa la cena, tutto il resto sono solite battute, però dai,
2: 31 minuti di media vuol dire che ci sarà chi farà un'ora e chi fa due minuti.
3: No, non ci credo.
1: Senza pubblicità. Un'ora c'è, cioè, nemmeno legando due dischi. Un'ora, porca miseria. Torniamo subito.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Ragazzi, ho 54 anni, ma quando io sento Lenny Kravitz, ragazzi, bollori alle stelle.
1: Ci credo. Un po' di intrattenimento, però se non si arriva al sodo quando è il momento, ciao, io mi metto a fare le parole crociate perché mi sono.
2: Vabbè, 10:30 allora. Che puntata, eh? Abbiamo virato di là stamattina. Non dico a luci rosse perché ci siamo sentiti veramente schiaffeggiati da questa ricerca noi europei, noi italiani, perché insomma, cioè tutta da verificare. Dicevi che la fonte è sta sanità, sta virtual.
3: ZipHealth è un sito virtuale di medicina americana.
2: Sabri, fammi una ricerca su sta ZipHealth qua, perché bisogna capire se la fonte è reale. Comunque, ad ogni modo, c'è stata un'occasione per chiacchierare, per rimembrare un po' quelle che sono le canzoni, la musica che ci ha accompagnato, che ci accompagna evidentemente, grazie a Dio, anche ora. Si parla di sfera sessuale. La musica ci accompagna in qualunque momento ed è particolarmente stimolante in alcune circostanze, in questo caso il sesso. Gli americani, da questa ricerca, sono su Weeknd, su questo fenomeno musicale.
3: Nicki Minaj, il genere hip hop in generale.
2: Hip-hop. Noi siamo molto più tradizionalisti, per cui Sade, per cui Barry White, per cui Donna Summer, un pochino di cose qua e là. Ora, la prossima canzone che ti va a stare bene, quindi tra un quarto d'ora, ne individueremo 7 tra le più stimolanti della storia. A questo punto più o meno siamo di là. Sade c'è sicuramente, un'altra chiara canzone che proprio è particolarmente indicata in quelle situazioni, però non dura 31 minuti, perché qua la media degli americani, grazie a questo hip hop, a questi generi musicali, è di 31 e 28 minuti. Cioè,
3: vabbè, interrompi un attimo, la fai ripartire.
4: Compilation.
5: No, cioè, ma secondo me è riferito all'artista, quindi metteranno la playlist dei successi.
2: Nulla. Noi siamo sui 2 minuti e 45, ma la media è quella. Ora, vabbè, 7 canzoni, diciamo, una di queste è quella di Serge Gainsbourg, l'hanno individuata quella. Allora, quindi ne sentiremo 7 tra poco, 7 legate ai 7 colori della ruota. Ognuno di voi ha detto, molti di voi hanno detto la vostra, in centinaia. Se volete, se ne avete qualcuna particolare che ci farà dire e magari ci è sfuggita, per cui la prossima canzone che ti fa stare bene, la prossima ruota, è particolarmente sessuale. La ruota sessuale, le 7 canzoni più stimolanti della storia, secondo voi. 331 80.
5: Sembra un enfisema così.

0: puntata
1: da urlo.
0: Però a me adesso è venuta la curiosità di sentire queste canzoni che sono così stimolanti per gli americani, insomma, stando dietro a questa ricerca. Allora, chi era la prima, Aldo?
2: Nicki Minaj.
0: Sentiamo se questa canzone vi stimola sessualmente, perché per gli americani, per il 68% degli americani, è una di quelle più stimolanti, che fa avere dei rapporti, che accompagna dei rapporti sessuali fino a 31 minuti. Sentiamo.

0: Ti prude?
1: Niente.
0: A te Sabrina?
1: Zero. Beh,
2: però ti dà un bel ritmo.
0: Sì, però capito, non puoi mettere che se ti arriva una no, no, sentiamo un pezzettino di Weekend, di The Weekend, ma una a caso, no? Perché non è che sono specificate le canzoni in generale.
2: L'artista preferito, diciamo, anche che perché non è che puoi con una canzone sola.
0: Sentiamo, perché il genere hip hop tira di più, stimola di più gli americani, e anche questo mandaselo. Ehi, no, dico, che ne so, Fernando ha detto? Due colpetti li dai con questa. ma da tre minuti, non da 31, dai. No, va bene, c'è chi... adesso poi sentiremo un pochino le vostre voci, ma stiamo per fare al ritorno, al rientro, la classifica dei 7 pezzi più stimolanti secondo la vostra esperienza, perché per cui sarà una ruota sessuale. Se ne avete, 331 80 90 101. Ora vendiamo, proponiamo un disco nuovo.
3: Sexy.
0: Se ne è sexy questo. Se ne occupa la signora cantante, prego.
1: Sì, carissimi. Ritorna la grande Sienna Spire.
0: Ma cosa starà facendo Sienna Spire?
1: Ma lo sai che lei era paragonata ad Adele e Amy Winehouse?
0: Cosa ha detto?
1: Allora, con la canzone nuovissima che si chiama Great Expectations, Sienna Spire.
4: Procediamo.
5: Disco nuovo. In my head.

Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Shadow.
1: Poi basta con sta roba delle canzoni stimolanti. Vabbè, ormai ci siamo e la facciamo. Perché ad altri, cioè voglio dire, ci sono delle persone che vengono stimolate da altre cose dal punto di vista sessuale, non dalla musica e basta. Ad esempio, se per me la borsa va bene, mi viene subito voglia. Se va male,
2: s'affloscia tutto.
1: Qual è l'altra cosa che ti mette di buon umore a quel punto? Ci sono delle cose che non sono solo la musica, però tu dici adesso stiamo sulla musica perché abbiamo legato dalla ricerca di Aldo, abbiamo individuato le la ricerca americana che individuava l'hip hop o The Weeknd ed altri personaggi come genere musicale stimolante, la ricerca insomma un pochino da prendere con le pinze, e abbiamo detto quali sono le nostre stimolanti della nostra memoria. 7 legate alla ruota. Ruota! Mica è stato facile qua. Vabbè, Sade era così talmente tanto. Avrebbe. No, ne abbiamo individuate 7 di 7 ascoltatori che sono diverse, che rappresentano generi, momenti diversi. Le volete sentire? Siete curiosi?
0: Certo.
1: Aldo, senti un po' gli italiani, i nostri italiani, i migliori, insomma, gli imparagonabili, cosa hanno individuato? Prego.
3: Colore verde.
4: Buongiorno, improrogabili, sono Paolo sul divano in mutande. Allora, oggi per la canzone, diciamo, stimolante. Sarebbe una figata ascoltare Cliff Richards con Olivia Newton-John in Suddenly, pezzo fantastico. Ciao.
5: Canzone viola.
6: Je t'aime moi non plus di Jean Birkin e Serge, non mi ricordo più. Italo da Varese.
7: Canzone blu.
8: Ciao, procediamo. A me mi fa impazzire la canzone di Barry White, Just the way you are.
9: Canzone azzurra.
10: Per me è quella di Phil Collins, Take a look at me now.
7: Canzone rossa.
11: Quella canzone stimolante, vorrei ascoltare Can I Touch You di Michael Bolton.
12: Canzone fucsia.
13: Buongiorno ragazzi, sono Rossana da Brescia, di Brescia perché vivo in Toscana. La canzone che per me è il massimo del massimo della libidine è Sweet Harmony dei Beloved. Ciao ragazzi, siete grandi.
14: Canzone gialla.
15: Avete presente 50 sfumature di grigio? C'era la canzone, quella con Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Provateci ragazzi, provateci, perché con quella il sesso sfrenato è assicurato.
1: Addirittura
0: allora sentiamola.
1: Il potere della musica legato insomma a stimolazione. 7 varie. Vabbè, Jette Mono Blue è già tutto un programma. Anche Michael Bolton dice che nei Dutch There puoi provare a toccare lì, e quindi non, il riferimento non è al ginocchio, ma è al...
0: Ai piedi,
1: esatto. Giro!
0: Vai!
1: Giro, sono tutte belle!
2: Fucsia!
12: Canzone fucsia!
13: Buongiorno ragazzi! Sono Rossana da Brescia, di Brescia perché vivo in Toscana. La canzone che per me è il massimo della libidine è Sweet Harmony dei Beloved. Ciao ragazzi, siete grandi.
1: Ciao Rossana, eccola. Sono rimaste fuori molte canzoni italiane, tipo Sbucciami di Cristiano Maggiore. Sbucciami?
2: Come no, Sbucciami.
1: Ah, conosci Sbucciami di Cristiano? No, vabbè.
2: È la base, Sbucciami.
1: Dopo magari me lo faccio sentire 20 secondi, ma sono troppi 20. Sentiamo la canzone di Fa Stare Bene, stimolante stamattina, Sweet Harmony, Bill

0: Fernando, mi è partita la libido, ti aspetto, sotto la doccia.
1: Arrivo. No, dai, ma che tristezza di sesso ti fa fare sta canzone.
2: No, c'è un po' di sax, alla fine.
3: Ma qui non succede niente, non so voi.
2: Nemmeno Nardo, no? No, perché no. Si è fatta una sorta di classifica, di ricerca di canzoni stimolanti, scegliendone sette, è venuta fuori questa. Però sai, c'è un po' il saxettino alla fine, però,
1: sì.
2: Perché il sax la crea, no?
1: Eh sì, già te.
2: Penso che Piero lo chiamano delle serate proprio per stimolare.
4: Live,
2: Piero
4: suona
2: Bileri,
4: live.
2: Piero
5: per mettersi in un angolo della camera.
2: Sì, ah. In un angolo della camera, suona un attimo. No, è come, allora, perché i serpenti si innalzano, si arrizzano con la musichetta, con lo piffero lì, con la...
1: Già, ragazzi.
5: Avevo letto qualcosa riguardo tempo
2: fa. La musichetta, ad esempio, hanno individuato anche Your Lady Strike dei Dire Straits. Purtroppo dovevamo metterne sette, c'erano tante di canzoni stimolanti. Comincia quel sax che ti crea, non lo so, crea nell'immaginario, no? Una situazione legata al sesso. Cioè, che poi la crea con la chitarra, con il rock, con le batterie. Però riflettete al serpente.
5: Penso no, però posso dirti del serpente che io avevo fatto una ricerca che in realtà reagisce ai movimenti del piffero, non al suono, perché si sente, si sente intimorito dallo strumento.
1: Dallo strumento.
4: Poi i serpenti sono sordi notoriamente.
2: Che te l'ha detto?
4: Non lo so.
2: Vabbè, questo è archiviamo perché abbiamo altro da fare. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora e diamo un'indicazione. Dobbiamo giocare con la musica. Dai.
5: Canzoni allora. Che incanterebbero serpenti.
2: Allora, andiamo su animali?
5: Sì.
2: Su animali?
5: Sì.
2: Sono che sette canzoni forti. Tipo dimmene una.
4: Il cobra.
5: The Eye of the Tiger.
2: E un'altra?
3: L'elefante e la farfalla.
5: Gatto e la volpe.
4: The Lion Sleep Tonight.
2: Calmi. Vabbè, allora, la prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere nel testo o nel titolo un animale.
5: Procediamo.
6: Ogni mattina dalle 9 alle 12
7: su R101.
8: Una

0: male. No, ma chi l'avrebbe mai detto? Un miliardo di canzoni.
1: Dica.
2: Allora, un'obiezione, ma va bene battito animale o deve essere il nome proprio di un animale?
0: Ci sta, ci sta. Tu pensa che mi hanno addirittura chiesto una canzone di Mimmo Cavallo. Mimmo Cavallo era un cantatore, se non sbaglio, è un cantatore tarantino che aveva fatto un pezzo. Siamo veri di orari, ve lo ricordate?
3: E allora come dimenticare Michele Pecora?
0: Salutiamolo Michele Pecora.
2: Ciao Michele, Gatto Pancieri
0: e i camaleonti, ecco. No vabbè, allora, prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere nel testo o nel titolo, ma anche nell'esecutore, il un animale o il termine animale. Animals, no? Ma c'è un casino di... Ma vattene a pensare una roba del genere. Va bene, le 11, un minuto, questo è il 101. Facciamo un'introduzione per Aldo Preda. Il momento di Aldo Preda cantato da animali. Però da animali, dai, dai, vai, vai.
2: È il momento di Aldo Preda.
0: Mamma mia, oggi tra sesso. Guarda, si danno anche 5, faceva schifo, noi siamo il 5. Aldo.
3: Gli studenti in questi giorni stanno tornando sui banchi un po' in tutte le regioni italiane e come ogni anno Legambiente presenta il proprio rapporto ecosistema scuola che è giunto alla 26esima edizione. Attenzione puntata sullo stato degli edifici che ospitano i ragazzi. Grazie ai fondi del PNRR, che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il 52% degli edifici scolastici italiani negli ultimi 5 anni ha beneficiato di interventi di manutenzione straordinaria, ma quasi un edificio su 3 ancora ha bisogno di lavori urgenti. Come spesso accade anche nel settore della scuola, l'Italia viaggia a due velocità, ha bisogno di interventi il 54% delle scuole del sud contro il 27% di quelle del nord. Dove c'è maggior bisogno però si investe meno. 54.000 euro di media per ogni edificio al nord contro appena 5.000 euro per ogni scuola al sud. Il dato allarmante però riguarda la sicurezza delle scuole. Praticamente solo la metà degli edifici scolastici italiani ha i certificati di agibilità, di prevenzione incendi e ha effettuato il collaudo statico. Addirittura il 57% delle scuole non è mai stato sottoposto a verifica sulla vulnerabilità per i terremoti.
0: Anche sui social si parla tanto di scuole in questi giorni, anche perché stanno man mano ritornando tutti in classe, e si parla relativamente all'inizio dell'anno scolastico. Ne abbiamo accennato forse nei giorni scorsi per via del caldo, insomma un pochino di insofferenza da parte dei bambini, soprattutto quelli più piccoli, al sud, con temperature oltre i 30 gradi. Si propone di far cominciare l'anno scolastico il primo di ottobre, come accadeva negli anni 60.
3: Un ritorno al passato.
0: Un ritorno al passato, visto il cambiamento climatico. La vostra opinione?
3: La nostra o quella
2: la nostra?
3: Degli ascoltatori?
4: Ah, la nostra.
0: Con gli ascoltatori.
4: Scusami.
2: No, abbiamo figli. Manco lo vai a momenti.
3: Però attenzione, perché iniziando il primo ottobre bisognerebbe finire più tardi.
0: Ma fai,
3: non a giugno, avanti fino a luglio.
0: Ci sono più intelligenti, più stimolati, una roba e l'altra, insomma, non lo so. Sarebbe un bene anche per il turismo, perché spesso si tocca quell'aspetto lì, insomma, che la stagione turistica ormai è sempre più concentrata in quelle. A cosa, scusa? Eh sì, e poi dall'altro lato c'è chi non riesce a gestire i propri bambini con il lavoro, insomma, è abbastanza spigolosa, però insomma. Riflettete, se volete intervenire fate pure, ma non qui perché abbiamo altro da fare.
2: No.

0: le vostre ultime puntate.
1: No, dai! No,
0: se vi astenete così clamorosamente, strafottentemente dai cori, insomma, manca un pezzo.
2: Ma non eravamo in quel momento che c'entrava un
0: vabbè. Oh, io pensavo, cioè, l'ho buttata lì scherzando la canzone con l'animale, perché si parlava. E ci è venuto, si è aperto un serbatoio. Cioè, incredibile.
3: Praticamente c'è una canzone su ogni animale.
0: Sì, sì, beh, se ci pensi, da Falco a metà, Antirapofo.
4: La canzone che vi do io per gli animali è Furia del cavallo di West.
2: Bella!
0: No, ma ci sono tanti, c'è anche quella.
1: Chihuahua!
0: Ma tantissime. Vabbè, le abbandoniamo perché non abbiamo temperato ad una cosa fondamentale, insomma, una mission fondamentale del Procediamo. Perché mai sapete che rompe, che mi rompe quotidianamente la nicchia, ma si occupa anche della vostra condizione psicofisica, quindi cioè, la centralità, la lucidità non l'abbiamo verificata stamattina, lo facciamo ora con il cos'è, cos'è.

0: attitudinale.
1: Vabbè, ormai anche se non siete centrati non fa nulla, abbiamo finito quasi la puntata. Però, vediamo, magari stamattina sulla roba del sesso, sulla ruota libidinosa. Tra l'altro molti, Marcello, dicono carina l'idea della ruota libidinosa. Sì, ma quanto la puoi fare? Due giorni? Poi dopo esaurisci. E invece quella dell'amore, qualcuno ha detto oggi non c'era, oggi l'abbiamo parcheggiata, domani riprendiamo quella ruota con la canzone che ti fa stare bene legata all'amore e alle dediche. Ora attenzione, verifichiamo se ci siamo. Pronti? Provate pulsante per favore.
2: Riaggomitolamelo.
1: Perfetto, sentiamo il test.
3: Cos'è? 2026.
1: Animale.
3: Chissà cosa, chi è?
4: No, dai, ma questo è un altro ancora?
1: È un altro peggio. No, perché pensate che vi riproponiamo sempre gli stessi?
4: No. Beh, se non sono risolti.
1: Allora facciamo quello di ieri che non è stato risolto.
5: Ah, non è stato risolto?
3: No.
5: Ma forse è meglio.
1: No. Però questo, attenzione, perché tu non ci hai fatto caso per bene, Sabrina. Senti, per favore, senti bene.
3: Cos'è? 2026.
1: Animale.
3: Chissà cosa. Chi è?
1: Secondo me vengono a prenderti con i camici bianchi.
3: Sono qui,
1: l'altro.
3: Amici.
1: Da un giorno all'altro sentiremo le sirene qua. È curioso, vi ha lasciato senza parole.
4: Solo parolacce.
6: È Mimmo Cavallo.
3: No.
1: No, no. Ripeti per favore solo il test, senza tutti i prea.

0: deboli.
1: Chissà cosa, chi è?
2: Quindi sono tre domande in una.
0: Fa ridere però, eh? È un test psicosociale, tu vai a fare un test, chissà cosa, chi è? Ma
3: la bottiglia.
0: Ma non rispondetele, per favore.
1: Dai,
0: non
1: amici.
0: Merita una risposta.
1: Forse.
4: Potrebbe essere la capra?
0: No, no, invece scrivono da casa, cioè, non lo so, ma veramente, le nuvole. Ma
2: è il campanello, chi è?
1: Ma cosa? Allora, attenzione. Il titolo è La postilla animali, ma la risposta non è un animale.
0: Non la conosco la risposta.
5: Rinchiudetela.
1: No, amore.
0: Allora, attenzione, adesso siamo seri, dai, cerchiamo di capirla. Ok? Le persone con difficoltà vanno capite. Chissà cosa, chi è? Mi fa ridere, vero? Però cosa vuoi dire con questa domanda, Regina?
1: Che c'è una persona che sa qualcosa. Ma chi è questa persona? Chi sa cosa?
5: Riagomitola,
1: me lo
5: uccello del malaugurio.
1: No, amore,
0: ho capito, dobbiamo capirla. C'è uno che sa.
2: C'è una persona che sa
1: la spia.
2: Cosa?
0: Più degli altri?
1: No.
0: E lo spiegherà per bene, dai.
1: Allora, amici, guardatemi chi è nella TV 67.
6: E chi non è in TV?
0: E chi non è nella TV, che è macchina?
1: S'attacca. Seguite il labiale nella radio.
0: Non fa seguire il labiale
3: nella
0: radio.
3: Allora. Regina, vai fuori, vai.
1: No, chi sa cosa? Chi è?
0: Sì, ma
2: è sempre quello la domanda.
0: Cioè, ma se tu nel tuo cervello riesci a darti una cosa, nel nostro noi facciamo difficoltà, ci capisci?
1: Ah, chiedo scusa a tutti.
0: Ci devi dare un'idea migliore. C'è qualcuno, cioè, capito?
1: Allora,
0: soggetto, predicato verbale. C'è predicato verbale, c'era qui.
1: Predicato verbale. Chi sa cosa? Chi è?
6: Chi è che sa qualcosa?
0: E siamo sempre lì, che Corona, che non lo so.
3: L'ha preso beta bloccante.
1: No.
0: Siamo sempre lì al punto di partenza.

0: 102.501 Golden
1: Ticket. Non così all'improvviso, così nel marasma, mentre stanno per rispondere al test psicattitudinale. Non vi mettiamo in difficoltà, perché difficoltà è un piacere, perché siamo per regalarvi qualcosa. Anche se devo dire una cosa, siete voi che me la state rovinando. Voi, regina, la state rovinando voi, perché le date corda, qualunque cosa, qualunque test voi rispondete, scioperate,
2: no.
1: Lasciate la bocca asciutta,
2: no.
1: Così la smette. Va bene, torniamo sul test tra poco, 11 e 21 minuti, adesso belli, lesti, veloci, perché è un gioco di velocità, un pretesto per regalarvi qualcosa. Cosa regaliamo in particolare?
2: Regaleremo due biglietti per la finale, la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2021. Si terranno il domenica 27 settembre al Courmayeur Sports Center.
1: Allora, bisogna scrivere Courmayeur Cup 26, ok? Mandare un sms, insomma, al 331 80 90
2: 101.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
3: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Prima di tornare al test psicattitudinale, Marcello, tu non ci crederai che stanno rispondendo in tanti ad una domanda che non è una domanda, che non ha senso, eppure no. Ecco per quello sono imparagonabili. Quello proprio ma che
1: mando bacini.
0: Ma veramente dovrebbero astenersi da tenerti il gioco qua. Vabbè, molti hanno scritto nata pupa come risposta.
1: No, amore.
0: È nata pupa. Ora attenzione, qualche minuto fa abbiamo lanciato il Golden Ticket, che è il nostro gioco di velocità, un pretesto insomma per regalarvi delle cose prestigiose, dei posti in prima fila. Chi è stato il più veloce?
2: R101
3: Golden Ticket. The winner is
0: un bell'uomo da Torino, dalla provincia di Torino, signore e signori, Andrea. Buongiorno e benvenuto.
4: Eccolo,
0: Andrea, mi dicono su un trattore?
4: Sì.
0: No, dai, tu dal trattore hai
1: splendido,
0: avuto questa vedi che l'aria pura, Aldo, fa bene sul trattore mentre sta lavorando. Che tipo di interventi stai facendo?
4: Stiamo facendo il trinciato di mais, che è un prodotto che poi viene preusato per l'alimentazione dei bovini.
1: Bello.
0: Dove sei esattamente tu, Andrea?
4: Siamo a Castagnone, in provincia di Torino.
0: Torino, bello il tempo, sì, bella giornata, che meraviglia.
4: Sì, stare. È un po' nuvoloso, ma si sta bene.
0: Ma ci sono animali attorno a te?
4: Sì, ne abbiamo più o meno 400.
0: Vacche?
1: Wow!
4: Sì, vacche da latte.
1: Che bello! Che
0: io lì ci sguazzerei.
1: Anch'io.
0: Cioè proprio tornerei bambino da cowboy, sai, proprio col cappello, gli speroni col lazzo. Senti, invece ti portiamo a Kurma, ti mandiamo a Kurma, a Kurmayel, sei molto molto vicino, tra l'altro. Allora, il 27 settembre, corretto?
1: Sì, domenica 20 settembre, due biglietti per la finale, la finalissima di volley femminile della Kurmayel Cup 2026 al Kurmayel Sports Center.
0: Tu sei appassionato?
4: Sì, a me piace veramente tanto vedere la pallavolo.
0: Bene, perfetto. Andrea, un abbraccio, buon lavoro, invitaci qualche volta. Possiamo venire ad assistere?
4: Volentieri.
0: Ma è pesante come lavoro? No, dai, ormai
4: no.
0: Tutto automatizzato per il trattore. Con l'aria condizionata, anche per dire,
1: ottimo.
0: Bravo Andrea, che sudavo. Adesso il trattore con l'aria condizionata. Un abbraccio, ciao Andrew.
4: Grazie mille, ciao.
2: R101 Golden.

0: viva il country!
1: Guarda, vedi, io parlavo di cowboy, di campi, perché prima abbiamo sentito il nostro amico della trattore con aria condizionata. Attenzione, sì. È lì che fa la differenza. Tra l'altro io l'ho portata lei ad una fiera di trattori.
2: È vero.
1: Sai che volevano assumerla?
3: Davvero? In qualità di?
1: In qualità di testimonial dei trattori, trattori importanti.
3: Sì, poi sono costosi. Quindi
1: ci hanno pagato lì?
2: Certo che ci hanno pagato. Con fattura.
1: Allora, salutiamo J-Ax. Dove, perché stiamo andando? Aspetta.
3: Sugli animali.
1: No, perché abbiamo il test in ballo e non riusciamo nemmeno a finirlo, a chiuderlo proprio da niente. Quindi rimane anche appeso il test di oggi, perché andiamo verso la canzone che ti fa stare bene, che attenzione, vedi, tutto torna. Deve contenere il testo un testo legato ad un animale o ad una specie animale, oppure il testo proprio del termine animale. Nel testo o nel titolo. Ne sono arrivate centinaia, ma se ne hai una bella, manda un vocale al 331 80 90
4: 101.
5: Procediamo!
6: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Sopra un trattore. Ti ha preso la storia dei trattori, eh? Va bene, quasi mezzogiorno. Allora, facciamo presto, dai, che non abbiamo tantissimo tempo. La canzone che ti fa stare bene. Sette canzoni legate ai sette colori della ruota. Con un'indicazione. L'indicazione che pensavo vi mettesse in difficoltà, invece niente affatto. Anzi, abbiamo avuto una, come dire, la possibilità di scegliere tra centinaia che ne avete indicate, con all'interno del testo o del titolo un riferimento ad un animale.
1: Ah. Canzone verde.
2: Buongiorno imparagonabile. Per la canzone che mi fa stare bene, contenendo il nome di un animale, è Cobra di Donatella Rettore.
1: Canzone viola.
3: 101 per la canzone a tema. Gli America con Hearts with No Name. Ciao.
4: Canzone blu.
5: Per la prossima canzone che mi fa stare bene, che contiene nel testo un animale, è Falco a metà di Grignani.
6: Canzone azzurra.
7: Ciao imparagonabili. Per la canzone a tema animali vi propongo Samarcanda di Roberto Vecchioni.
1: Canzone rossa.
8: Ciao Fernando, ciao ragazzi. Per la canzone che ci fa star bene con un animale o il termine animale, vi propongo Roar di Katy Perry.
0: Che animale è Roar?
9: Ragazzi, Roar.
10: Per la canzone a tema propongo La rondine del mio corregionale Pino Mango. Ciao Giulia.
6: Canzone gialla.
11: Buongiorno, procediamo. Piero da Potenza. Per la canzone che ti fa stare bene propongo Attenti al lupo, Lucio Dalla.
0: Bene, bene, bene. La prossima canzone che ti fa stare bene faremo a tema con un termine legato alle tasse.
1: Ah.
0: Cioè, qualche tipo di tasse. Ce la facciamo a beccarne sette?
12: Dai, no,
0: sulle tasse non ha mai cantato nessuno, dai. Ma no, magari ci sfugge. Stiamo sugli animali. Vuoi un cobra?
9: Allora, io vorrei
12: io blu.
9: Cosa America.
0: Vuoi? Di America, non vuoi il cobra? Fucsia, due volte il fucsia stamattina.
6: Canzone fucsia.
10: Ciao ragazzi, per la canzone a tema propongo La rondine del mio corregionale Pino Mango. Ciao Giulia.
0: Che bello. Questa è quella che poi ha cantato Sermo anche la figliola, no?
12: Sì, esatto.
0: La rondine di Mango è la canzone che ti fa stare bene su R101 in radio e in TV. Allora.

0: canzone meravigliosa.
1: Bella, bella, bella, bella. Però stavo pensando, siamo alla fine della puntata, manca qualcosa. Non ha cantato, non c'è stato.
2: Non c'è stato il live,
1: non
2: il mini show.
1: Non c'è stato il mini show, c'erano delle scolaresche fuori che purtroppo sono andate via deluse, ma non c'è stato nemmeno l'Happy Vedette.
2: No.
1: Vabbè, era la canzone che ti fa stare bene con il termine animale.
2: Io.
1: Da te mi aspettavo, cioè nell'argomento animale, insomma, la canzone, un pezzo, visto che siamo una fan di Gigione, c'era cioè un pezzo di Gigione famosissimo, O ballo do cavallo.
2: O ballo del cavallo, vero?
1: Vedi? Vedi che ti sfugge.
2: Pensavo mi nominassi Gatto Panceri, no. Gigione.
1: Allora, la prossima canzone che ti fa stare è un modo per giocare, insomma. Però dobbiamo alzare l'asticella, Aldo. Sulla canzone a tema con le indicazioni va alzata l'asticella, deve diventare sempre più difficoltoso. Domani ci pensiamo. Ora la prossima invece è libera da ogni indicazione, mandate un vocale se ne avete una bella da condividere al 331 8090
3: 101.

0: bravissima.
1: Vai Aldo.
2: Ti sei schiantata, Aldo si esime. Oggi non è giornata di Ennata.
1: Almeno una.
2: Perché lui è preoccupato, spirano venti di guerra. Dai e dai e dai. Vabbè, allora.
3: Ballo no cavallo, non è di Gigione, ma di Alberto Celli. Buona giornata.
1: Giusto rivendicare la paternità.
2: Sai cosa propongono? E voi non dovete aizzarmi, se voi proponete queste cose sapete che io le accetto subito. La ruota della musica con i cantanti folcloristici regionali. E domani la facciamo.
1: Bene.
2: Quindi chi mettiamo dentro?
1: Quindi sguinzagliare Gigione, Lando Fiorini. Dai, ce ne sono tanti.
2: E chi ce li dà queste canzoni con Radio Mille Fiori?
1: Le orchestre.
4: Andiamo più tardi, va.
2: Sempre lì, andiamo più tardi. Grazie! Grazie per aver condiviso con noi questa mattinata che ha lavorato per la TV.
1: Canepa!
2: E per la radio...
1: chi della radio? Stefano, che ruolo?
2: No, vabbè, capito? Dove siamo, come siamo messi? Tu gli devi dire le cose sempre le stesse. Se cambi una virgola, un disastro, non sbattere. Marcello Zuara, il caporedattore.
1: Aldo Preda.
2: Sabrina Bambi.
1: Buon martedì a tutti.
2: Quell'altra.
0: Regina Saraiva domani.
2: Grazie a tutti, a domani, che Dio ci accompagni. Arrivederci.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Ci sono? Ci siete? I più svegli d'Italia, come dice la sigla, sono già effettivamente tali? Boh, lo scopriremo solamente qui nelle prime due ore di diretta su R101. Buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino alla parte tecnica e appunto tutti quanti voi con le vostre voci già subito al 331 80 90 101, belli operativi, andiamo!
2: Vai, via, via.
0: Buongiorno! Buongiornissimo, i più

0: Aspettare che inizi il buongiornissimo, per esempio. Ci siamo già fatti questo bel giro intorno al mondo con Cesare Cremonini e Jovanotti, tanto per gradire, tanto per dare inizio a questa nuova giornata, a questa nuova diretta di due ore, come sempre, dal titolo buongiornissimo, che è un po' il grido di battaglia dei più svegli d'Italia, al 331 80 90 101 alle 5.06 di questo mercoledì. Giro di boa, lo sappiamo ormai la definizione, il sottotitolo del mercoledì 16 di settembre, che sarà... Vai. La prima cantatina ce la facciamo qua tutti insieme. Nel frattempo scopriamo che, oltre a essere il giro di boa della settimana, è anche il giro di boa del mese, cioè ieri è 15, lo sappiamo, settembre chiude il 30, però oggi proprio scavaliamo verso la seconda metà di questo primo mese di rientro dopo le vacanze. Devo dire che stiamo andando via di gusto, con tanto di nuovi e ovviamente storici tra i più svegli d'Italia che si propongono con le loro voci e con le loro storie magari notturne qua al 331 80 90 101. Non dico mica parolate io, cioè tutto vero, sentite qua, c'è già gente ovviamente che vuole entrare.
1: Marco della Liguria,
0: lui è storico, lui è storico.
1: Meno 20, sì? Pronti per un tour in bicicletta sulla Via del Sale, un esilettore bellissimo, a 2200 metri di altezza. Quindi Guglia, siamo ancora al mare, ieri 34 gradi, e quindi sì, oggi mi tocca andare al mare. Ciao Riccardo, Marco della Liguria, e lui.
0: Ciao, leggevo che ci sono ancora 9-10 milioni di italiani che attendono le vacanze, cioè pronti per partire in questi giorni, nel prossimo weekend, per le vacanze estive, perché ormai è settembre, è il nuovo agosto, cioè voglio dire, no? Lo dicono in tanti, per i prezzi che decisamente più economici spostarci in questo periodo, meno gente perché la maggior parte lavora, il tempo comunque tiene di brutto, come abbiamo sentito anche in Liguria, quindi effettivamente perfetto sarebbe da andare via ora. Quindi ha ragione il nostro amico, che si goda la sua Liguria. Ma poi abbiamo anche qualcun altro, sì? Prego.
2: Buongiorno a tutti, un saluto da Tommaso da Cerignola, appena lasciato Cerignola, la mia compagna in aeroporto. Sì. 5 giorni senza
0: quella
2: assoluto. Buongiornissimo.
0: Ti sento carico, perché dici no, vabbè, sono solo 5 giorni, ma sono 5 giorni che un po' di relax, sai com'è, no? Se magari convivi già da diverso tempo, lei deve partire, non so, per lavoro, non so, lui l'ha accompagnata, stamattina si è svegliato presto, tutto quanto, però poi adesso torna a casa e dice, svago questi 5 giorni, non ho tutti gli obblighi che invece ho nella vita di coppia, giustamente, quindi mangio quando voglio, e dormo quando voglio, e torno quando voglio, e faccio quello che voglio, e soprattutto mangio, dicevamo, cosa voglio a colazione, vero? Ci diamo là per la nostra sfida di questa mattina, la prima di oggi, con questa sigletta, per esempio. Ora, non proprio di gelato, però noi ci attacchiamo alla parte in cui dice dolce un po' salato, no? Noi prendiamo in considerazione questo brano per lanciarvi la sfida, che ancora non è dolce un po' salato, no? Noi prendiamo in considerazione questo brano per lanciarvi la sfida, che ancora non avevamo proposto da quando siamo rientrati in questa nuova stagione

Anche per me, la mia colazione in base a quello che preferite voi. Questa mattina vi siete svegliati con la voglia di dolce o con la voglia di salato, o entrambe le cose addirittura, perché a quest'ora può succedere di tutto. Basta che me lo raccontiate al 331 80 90 101. Sei più svegli d'Italia stamattina. Sono più da dolce, da colazione dolce o quella salata. Lo scopriremo entro le 6. Il buongiornissimo è iniziato, via, andiamo.

0: sì, come vorrei anch'io un ambrogio che mi portasse la colazione questa mattina. Dolce o salata, lo stabiliscono i più svegli d'Italia, come faceva quella là, ve la ricordate? Sì, sì.
1: Ambrogio?
2: Sì. Signore.
0: Eccola qua.
1: Avverto un leggero languorino.
2: Un leggero languorino.
1: Non saprei che cosa, Ambrogio. Non è proprio fame.
0: Voglia di qualcosa.
1: Voglia di qualcosa di buono.
2: Capisco, signore.
1: Dovremmo tenere in auto qualcuno.
0: Attenzione.
1: Di quei.
2: Mi ero permesso di pensarci.
0: Ah, la censura sul marchio. E uscivano quei cioccolatini dalla. Più che altro vorrei essere come lei, non tanto per Ambrogio, ma per i soldi che aveva, cioè oltre ai cioccolatini in macchina. Vabbè, veniamo a noi, anzi a voi, alle vostre colazioni. Indicatemi quale preferite, che tipologia di colazione facciamo stamattina da condividere insieme. Chi vuol partire qua?
3: Buongiorno,
0: Ambrogio?
3: Riccardo, buongiornissimo a tutti quanti. Stefano da Forlì, camionista.
0: Stefano.
3: Sono già sveglio dalle 3 e
0: sì.
3: Per la scelta di oggi io scelgo assolutamente il dolce.
0: Dolce?
3: Già amare la vita, almeno cominciamo la mattina con un po' di dolcezza. Ciao a tutti, un saluto.
0: Un grande classico, un sottotesto che si usa in ogni. Sì, insomma, ogni stagione va bene questa frase qua. Dolce, sì, ma cosa? In generale, così non mi basta. Vogliamo entrare nello specifico. Come avete fatto colazione? Cosa avete mangiato? Voglio proprio tutti i belli ingredienti che avete scelto voi, sia dolci che salati. Però partiamo con il dolce stamattina, anche se io quest'estate ho esagerato con i dolci, quindi al mattino magari preferirei qualcosa di. Però vabbè, non posso darvi le indicazioni mie, dovete dire la vostra. 331 80 90 101, siamo qui nel buio. Enjoy the music.

0: Enrico Stiloso qua, Harry Styles per gli amici, ha raccontato le American Girls come sono, come non sono. Qua invece i più svegli d'Italia raccontano la loro colazione stamattina, la condividono al 331 80 90 101 divisi tra dolce o salata stamattina. Entro le 6 dobbiamo stabilirla e mi date delle indicazioni, dei suggerimenti voi. 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo. R101.
1: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden Ticket.
3: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: R101 Meteo.
7: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo nel complesso soleggiato in Emilia-Romagna e nelle regioni del centro-sud, con una residua e debole instabilità su Salento, Calabria e Sicilia. Nubi in deciso aumento nel resto del nord, con piogge temporali in arrivo sulle zone alpine e sull'Appennino emiliano occidentale nel corso della serata, e poi nella notte sensibile peggioramento in gran parte del settentrione e Toscana. Temperature in calo su Alpi e Nord-Ovest, in lieve aumento sul versante adriatico. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: con Greg David ci si sveglia qui su R101 nel buongiornissimo dalle 5 alle 7 con Riccardo Russo al microfono, i più svegli d'Italia al 331 80 90 101. Questa mattina nella prima parte fino alle 6 cerchiamo di capire come sarà la colazione degli italiani e soprattutto la mia, perché in base a cosa scegliete voi io vengo dietro, vengo appresso, capito? Potrei scegliere sia quella dolce come tipologia di colazione che quella salata, perché ancora sto a stomaco vuoto, quindi aiutatemi. Prego, prego.
1: Ciao.
0: Andiamo, dai, sentiamo.
1: Buongiorno, come dicevi Ciao. Prima, direzione Sanremo, questi giorni, da Monza.
0: Ah, vai in vacanza,
1: sveglia,
0: vedi?
1: Appena salita in macchina mi ero portata due uova sode e mi sono mangiata due uova sode. Adesso
0: due uova
1: ho ancora una banana che mi aspetta.
0: Pure.
1: Ciao! Bacio.
0: Allora, leggevo nel frattempo che mangiare uova sode al mattino, secondo nutrizionisti altolocatissimi, è una scelta eccellente e salutare per fare il pieno di proteine nobili, vitamine e tanto altro. Insomma, l'uovo intero apporta circa 7 grammi di proteine ad alto valore biologico, utili per il tono muscolare e il metabolismo. Inoltre fornisce colina. Chi è? È un nutriente essenziale per la memoria e la concentrazione. Beh, devo mangiarne due dozzine, grazie, vabbè, prenderemo in considerazione, assolutamente, grazie, avanti.
2: Buongiornissimo Ricky, sono Ciao. Andrea dalla provincia di Teramo e faccio il netturbino. Ecco, nel paese dove faccio la raccolta io ci sono 7 bar e una pasticceria.
0: Beh,
2: stamattina mi è venuta voglia di fare colazione col caffè della macchinetta, quindi sono lasciato perdere i bar, sono entrato nella lavanderia gettoni e ho preso il caffè della macchinetta.
0: Ma che tristezza, scusami. Vabbè, però ogni tanto lui dice, secondo me, per cambiare un po' le abitudini, ormai sti 7 bar li conosce a memoria, se n'è andata a prendere in solitaria alla macchinetta. Che poi, oh, non è da disdegnare, eh. Io l'ho preso l'altra settimana quando sono passato dagli amici in radio, in studio, ho preso il classico caffè della macchinetta, devo dire, non è male, certo, bar è un'altra cosa. Sa, dai, diciamolo, sa, avanti.
2: Buongiornissimo
0: avanti.
2: Riccardo, Francesco, panettiere, bra. Devo dire che per me la colazione è salata. Raramente, ma molto raramente, mangio dolce al mattino, quindi decisamente salata. Buona giornata.
0: Eh beh, ma tu sei panettiere, quindi sei lì più salato che dolce, secondo me, anche da preparare, ecco, diciamo, al forno. Per cui il salato mi sta vincendo, ma siamo solo a metà gara di questa prima mattinata, prima ora nel buongiornissimo. 331 80 90 101, mi sta salendo quel leggero languorino, eh? Arriva.

0: tipo di colazione si farà a Bangkok? Non lo so, non ci sono mai stato, da quelle parti sicuramente colazioni internazionali si mangia un po' di tutto, come anche qui del resto, ma in questa canzone si citava anche la nostra capitale, Roma. Che si mangia a Roma, colazione?
1: Buongiorno, signor Righi, Max da Roma, la colazione dolce, cappuccino, ovviamente tiepido, spumoso e maritozzo con la panna.
0: Vai. E vai, calorie al... a bombazza, però cioè, ogni tanto dai, adesso non dovrebbe essere proprio la norma, tutti i giorni diventa un po' pesante, però quando ce la si può concedere una colazione del genere... è goduriosa, tanto, tanto, tanto. Va bene, allora un altro punto ardorce a questo punto, così andiamo ancora una.
2: Ciao,
0: sentiamo
2: Ricky,
0: dove andiamo.
2: Ciao a tutti, Gian D'Arecco qua da noi. Sì, la colazione in Liguria si fa al solito modo, focaccia bruciata nel cappuccio, grandissima cosa. Abbiamo anche delle fantastiche brioche, ma la focaccia, certo, è sempre la focaccia, soprattutto quella con la cipolla. Ciao a tutti, buongiornissimo. Saluto il mio amico Fabione. Ciao
0: Fabione.
2: Ciao,
0: salutiamo anche noi Fabione, chi lo conosce. Vabbè, comunque sia, va bene tutto. La focaccia, ma la cipolla no, al mattino no, te prego. Poi uno deve andare al lavoro, deve comunque interloquire con qualcuno, partire così non mi sembra il caso. Però la focaccia, quindi, va nel salato, e lì a Recco quella buonissima, quella con formaggio. E niente, mi sta venendo fame, ma giustamente quando lanciamo questo tipo di sfide di primo mattino è quello che deve indurre assolutamente. Devo capire entro le 6 come sarà la situazione, siamo in equilibrio come quasi sempre succede in queste mattinate grazie a voi. 331 80 90 101, c'è Benson Boone, dolcissimo.

0: di Peggy Goo, si titola Adighi Denghi Denghi Denghi Denghi Denghi Denghi, no non è vero, si titola Woman, su R101 l'abbiamo ascoltata questa mattina. Sono le 5.41 nel buongiornissimo, si va alla ricerca della colazione, divisi tra dolce o salata stamattina, lo state stabilendo voi raccontandomela al 331 80 90 101. Cerchiamo nel frattempo anche una canzone che vi faccia stare benissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
1: Ascolta R101.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Sapete ormai ogni ora tra i minuti 40 e 45 accontentiamo uno a una di voi che vorrebbe star bene con le canzoni, non solo quelle che selezioniamo noi per voi, ma voi per voi, per dire, perché potete scegliere ovviamente la canzone che vi fa star bene e dedicarla magari a qualcuno. Al 331 80 90 101 sentiamo chi c'è che desidera a sto punto.
1: Buongiorno amici di 101, Leo da Taranto. La canzone che oggi vi farebbe stare bene è September Moon di Neil Diamond, il ricordo dell'ingresso che facemmo io e mia moglie Isabella 37 anni fa nel locale ristorante il giorno del nostro matrimonio. Un abbraccio a tutti, buon settembre a tutti, Leo da Taranto.
2: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

0: Beh. Quanta dolcezza, quanta delicatezza. Neil Diamond, September Morn, richiesto dal nostro amico Leo da Taranto, ha voluto così indirettamente dedicarla alla sua dolce metà. A questo punto ha raccontato che era la canzone del loro matrimonio, con l'ingresso trionfale, ha detto addirittura, del ricevimento, con il sottofondo questa canzone, ovviamente. Vabbè, questa andava bene, questa dedica, nella puntata di ieri, nella prima ora, quando abbiamo parlato proprio degli anniversari, perché c'era in ballo la sfida Scapoli Ammogliati, dove ha visto vincere la compagine degli Ammogliatissimi, con tutte le loro storie tra alti e bassi, eccetera eccetera, anniversari. Vabbè, è arrivato con un giorno di ritardo, ma l'abbiamo presa volentieri e messa in onda. Continuate a richiedere, tra meno di un'ora ovviamente un altro passaggio, un'altra canzone che vi farà star bene. Qui stamattina si disquisisce di colazioni, che tipologia dovremmo fare stamattina di colazione, tra dolce e salato. Siamo divisissimi, ne arrivano di ogni, al 331 80 90 101. Continuiamo, dai, che chiudiamo la prima parte tra un po'. Buongiornissimo
1: Riccardo, Antonio da Bologna. Ciao. Colazione dolce, la più classica delle classiche, caffè latte con biscotti, semplici e rustici possibili. Bello. E uiua!
0: Poi ti metti il grembiulino, la cartella e vai a scuola, mi raccomando. Oh, vero, vero, classico proprio da bimbi. Però no, non è vero, è anche da grandi. Bello, latte, biscotti, ci stanno. Nesquik, Nesquik, polvere, cioccolato. Non dovevo dirlo, mi è scappato. Avanti.
2: Buonissimo Ricky. Io vorrei mangiare sempre la colazione dolce, ma mi sono resa conto che se faccio la colazione dolce dopo un'ora mi sbrano anche il collega che ho accanto.
0: Hai di nuovo fame, sì, è vero.
2: Quindi dirigo la colazione salata con pancake proteici fatti da me, piuttosto che pane di segale, uova e avocado, oppure pane di segale, ricotta e miele. Questa è un mix tra dolce e salato. Ciao, buona giornata.
0: Mix equilibrato tra dolce e salato e poi smaltito in questa corsetta in sottofondo, perché c'aveva quel principio di fiatone mentre parlava la nostra amica, che si tiene in forma. È vero, partire con la colazione dolce, dicono gli esperti, i nutrizionisti eccetera, fa sì che dopo un'ora, un'ora e mezza c'hai di nuovo fame, mentre invece la salata stoppa, cioè nel senso ti fa andare via la mattinata a regolare fino all'ora di pranzo almeno, così dicono. Ancora.
3: Buongiorno Ricky, buongiorno. Ciao a tutti. Luca, il vostro pasticcere della provincia di Modena,
0: cosa proporrà?
3: Mangia sia il salato che il dolce.
0: Va bene.
3: Sto facendo il giro, mi fermerò in bar a prendermi un caffettino, ovviamente offerto,
0: ovviamente.
3: Poi quando vado al forno mi prendo due pezzi di gnocco con farcito, con la salsiccia e l'aglio. Poi
0: leggerissimo.
3: In pasticceria, ovviamente, latte, caffè e brioche.
0: Ale, quindi qua cosa segniamo? 50 e 50, ma parla solo al telefono, effettivamente non ci incontriamo. Che fate al mattino voi, cipolle, quell'altro sulla focaccia, questo l'aglio? Piano, con calma, che poi c'è anche da avere dei rapporti umani, voglio dire, quindi bisognerebbe fare un po' più di attenzione dal mio punto di vista. Poi ognuno faccia il cavolo che gli pare, come è giusto che sia. Abbiamo ancora un'Annalisa ed è euforica proprio dal titolo, si dice euforia, e poi andiamo a scoprire qual è effettivamente la tipologia di colazione che avete scelto anche per me, tra dolce o salato. Lo stabiliamo tra pochissimo.

0: Maledetta, maledetta Famazza, che ci è venuta qua ad ascoltare anche tutte le vostre colazioni stamattina. Vi ho chiesto, nella sfida che di tanto in tanto ritorna qua nel Buongiornissimo, per capire le abitudini dei più svegli d'Italia, se sono sempre le stesse oppure cambiano nel tempo. Questo genere di gara tra dolce e salato molto spesso viene vinta dalla colazione dolce, in prevalenza su quella salata, nelle vostre preferenze. Come la chiudiamo questa prima ora e questa mattina come faremo colazione? Vai!
1: Buongiorno Ricky, Monica Dai. Da Roveretto, sì. Io colazione prettamente dolce, però non disdegno salato.
0: Allora!
1: Buona giornata a tutti!
0: Non ho mai risolto niente, forse più dolce che salato effettivamente, se vado a un riconteggio. E il dolce continua a vincere come appunto colazione preferita da voi. Va bene, io intanto il caffettino l'ho preparato senza zucchero come di consueto e aspettiamo ovviamente che si sveglino anche tutti gli altri per continuare la mattinata nel Buongiornissimo, nella seconda parte in cui inaugureremo una nuova sfida particolare ad hoc per questa settimana. Ma vi spiego tutto tra poco, subito c'è Manu Chao con Karol G. Si viaca pur il mondo.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Ciao, ciao Manu, ciao, ciao anche a Carol G. Chiudiamo la prima ora del buongiornissimo, manca un minuto alle 6 del mattino e la redazione è già pronta con le prime news di questo mercoledì 16 di settembre. Il buongiornissimo torna subito dopo, abbiamo un'altra ora in attesa della banda dove più svegli d'Italia si sfideranno come sempre. A tra pochissimo, vai.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo,
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Umberto Cascone. Scontro tra Roma e Madrid dopo la decisione del governo di prorogare per 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna. Secondo il Viminale, dopo la crisi di Ceuta resta alto il rischio di infiltrazioni terroristiche. Decisione vergognosa, Meloni e Tajani inadeguati, tuona il ministro spagnolo Albares. Esisterebbe un piano dei servizi segreti russi per omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Lo rivela l'FBI americana, secondo cui la rete a servizio del Cremlino sarebbe attiva dal 2022. 5 persone incriminate oltreoceano ancora a piede libero. Dopo l'abbattimento ieri in Lituania di un drone da parte di un caccia italiano, il ministro Crosetto si sbilancia, probabilmente era russo. Intanto Tajani ammonisce: queste provocazioni sanno molto di avvertimento per capire se ci dividiamo. La Russia vuole condizionare il voto in Europa. Sì del Senato alla legge elettorale, con 113 senatori a favore, 71 contrari e 2 astenuti. In aula protesta delle opposizioni che parlano di incostituzionalità. Ora il testo torna alla Camera in terza lettura, il 25 settembre il voto finale a scrutinio segreto. Tornerà in carcere il 42enne bengalese che a Torino ha violentato una 13enne nel mini market in cui lavorava come commesso. Lo ha stabilito il tribunale del riesame dopo il ricorso della procura a seguito della prima scarcerazione dell'uomo. Per ora però resta solo l'obbligo di firma. Calcio in Coppa Italia, Genoa e Fiorentina le ultime qualificate agli ottavi grazie alle vittorie rispettivamente per 1-0 sul Südtirol e 3-0 sul Pisa. Europa League oggi alle 21, esordio del Milan che ospita il Benfica. Volley agli europei maschili, gli azzurri vincono 3-1 con la Repubblica Ceca. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: Lo sanno tutti ormai, il buongiornissimo è il grido di battaglia dei più svegli d'Italia che già si sono fatti sentire, sono presenti dalle 5 alle 6. Abbiamo stabilito che tipo di colazione facciamo stamattina. Adesso entriamo nel vivo con un argomento che andrò a spiegarvi e alla quale vi sottopongo alla solita sfida qua al 331 80 90 101. Yes.
1: Buongiornissimo, i più svegli.

0: tenendo il tempo degli Imagine Dragons ad aprire la seconda parte del Buongiornissimo 6.06 in questo mercoledì, giro di boa della settimana di questo 16 di settembre. Una settimana particolare perché ieri mi è capitato di leggere un articolo, io non lo sapevo, magari qualcuno di voi anche era più informato di me. La settimana del collezionismo, sapevate? Non lo sapevate? Adesso lo sapete. Molti gli eventi a tema nel fine settimana in Italia. Per esempio domenica a Bologna ci sarà il Collezioniamo Tour, un evento dove collezionisti e affaristi si incontrano per aste e trattative ovviamente delle varie collezioni, e uno può andare là e finire la propria colazione di colazione. Ho detto colazione perché stiamo parlando di colazione da un'ora, e questa, da colazione passiamo alle collezioni. Secondo un sondaggio, 3 italiani su 5 collezionano qualcosa in generale, e gli oggetti più collezionati, secondo un altro sondaggio, sono le monete. Esatto, Mahmood.
1: Come se avessi avuto soldi.
0: Ma non quei soldi lì. È vero che ormai siamo così poveracci che nelle tasche non ci sono rimaste neanche più le monete, che quando ne troviamo una manco la spendiamo, la teniamo lì da parte e ne facciamo collezione praticamente. Sto parlando chiaramente di monete antiche, di edizioni commemorative, oppure le monete con qualche errorino di conio, cioè nel senso stampate con qualche errore, quelle lì prendono un valore pazzesco. Vabbè, i tempi sono maturi e direi che secondo me avete capito pure voi, possiamo far partire un bel sondaggissimo su cosa collezionano o, attenzione, hanno collezionato i più svegli d'Italia, cioè voi, perché secondo me la roba da collezione anche che facevate da bambini può venire fuori, da bambini, da ragazzini, può venire fuori una bella puntata. Se me le raccontate, se avete voglia di farlo, ovvio che sì, lo farete sicuramente al 331 80 90 101. Alle 7 faremo il nostro bel podio delle collezioni migliori dei più svegli d'Italia. Io sono qua, vi aspetto, tra poco vi racconto anche le mie collezioni, che non sono solo di figure di palta, ma anche di altro. Vai, vai con i pinguini che sono pronti lì, dai.

0: Collezioniamo bella musica su R101, questo sempre, tutto il giorno, H24, poi 3 minuti 40 e 45, quella scelta da voi come canzoni che fanno stare bene nella settimana del collezionismo. Ovviamente è partito il sondaggio tra i più svegli d'Italia di quelle cose più collezionate da voi ora, magari, ma anche in passato, quelle collezioni che vi ricordano, no? La giovinezza, l'adolescenza, quando andavate alla ricerca di che cosa? Di monete? No, perché è sul podio, il numero uno del podio tra le cose più collezionate in Italia sono monete. 45 milioni di italiani hanno collezionato monete almeno una volta, dicono, secondo un sondaggio. Poi le figurine di ogni genere, quindi vabbè, quelle dei Pokémon hanno fatto storia negli ultimi 30 anni, quelle dei calciatori pensavo di più, siamo soltanto un 10-12 milioni in Italia, sempre parlando di Italia. Poi vinili sono tornati alla grandissima e altro che mi starete sicuramente raccontando al 331 80 90 101. Noi cerchiamo il podio dei più svegli d'Italia, prego.
1: Ciao ragazzi, buongiorno. Alessandro Ladiano Marina. Sì. Io collezionavo da bambino e colleziono tuttora Lego. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti, buona giornata.
0: Questo fa sì che tu sia ricco, ricco, ricchissimo, ricchi, perché bisogna averne per collezionare i Lego, che ormai anche delle scatolette piccole con pochi pezzi e pam, sparano su degli euro. Lì devi aver collezionato tante monete prima per comprarle. Andiamo avanti, prossimo.
2: Ciao. Io da bambina collezionavo gomme profumate.
0: Mia zia
2: ogni mattina, insieme alla merenda, mi portava una gommina profumata.
0: Veramente?
2: Di tutti i tipi e di tutti i colori. Bellissimo. Mi ricorda ancora il profumo.
0: Ma dai, ecco questo. Voglio che accada questo nel nostro sondaggio di questa mattina, che apriate quei cassetti della memoria lì, dove nel cassetto avevate, per esempio, nascosto tutta la collezione di gomme profumate. Ma le gomme, quelle che si usano per cancellare, cioè nel senso, che tipo di gomme? Non ho ricordo di questa cosa qui, ma la nostra amica sì. Fate come loro, continuate così, perché alle 7 dobbiamo tirar giù il nostro bel podio. Shakira colleziona canzoni e tormentoni ogni tanto in tanto. Ne ha piazzata una quest'anno.

0: let's go, raccontatemi le vostre collezioni. Nella settimana del collezionismo la dobbiamo celebrare per bene, capendo un po' quali sono state, magari in passato, quali sono attualmente le collezioni preferite di quali oggetti dai più svegli d'Italia. 331 80 90 101, questo è il buongiornissimo. Io mi prendo un'altra piccola pausa caffè e torno,
1: Buongiorno. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
2: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro, anche a tasso zero, TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
0: Su R101 ci si sveglia dandosi del buongiornissimo tra i più svegli d'Italia, pronti e messi alla prova davanti alle loro sfide al 331 80 90 101. Vi aspetto.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
8: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
7: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
8: Riapre la casa, riparte lo show.
7: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
12: Dual Motor. Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
15: E permesso?
16: Prego.
15: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
16: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
15: E gliel'ho consigliato io.
16: No, il manutentore. È anche carino, sa?
15: Pure.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Oh, La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
19: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
18: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
19: Sì, sì. Come no?
17: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
23: R101 Meteo.
24: Bentrovati da Umberto Cascone dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo nel complesso stabile e soleggiato al centro-sud e in Emilia-Romagna, a eccezione delle aree interne di Puglia, Calabria e Sicilia, dove saranno possibili rovesci. Al nord invece nuvolosità e indeciso aumento con temporali sulle zone alpine, prealpine e sull'Appennino Ligure. Col passare delle ore deciso peggioramento in gran parte del nord, con piogge e temporali localmente di forte intensità, nubi fragi, grandine e forti raffiche. Temperature massime in calo su Alpi e Nord-Ovest, in lieve aumento al centro-sud. Venti deboli salvo moderati rinforzi di Libeccio in Liguria. Mari poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Bella questa Due Destini, come me la son gustata così. Tiro Mancino di primo mattino nel R101. Buongiornissimo alle 6.27 in questo mercoledì, a metà di una settimana particolare, perché stiamo celebrando la settimana del collezionismo grazie alle collezioni che stanno tirando fuori i più svegli d'Italia. Abbiamo un elenco di oggetti pazzeschi di oggi, collezioni del presente ma anche e soprattutto del passato, di quando si era ragazzini, bambini, si collezionava di tutto, e sta venendo e sta riemergendo fuori con un po' di polvere sopra effettivamente, però tutto quello che appunto magari trovate ancora in cantina o in soffitta, delle collezioni. Sentite qua che roba. Prego.
1: Ciao Ricky, Cristian da Casatenovo. Io sì, collezionavo tappi, i tappi delle bottigliette, ma non di plastica, no, i tappi di ferro, perché poi si giocava sulle panchine a tappi, che penso, non so se tu lo conosci questo gioco, però collezionavo tappi e poi ne vincevo, ne perdevo giocando sulle panchine. Ciao a tutti.
0: Anche noi in radio collezioniamo tappi, li mettiamo in regia. Salutiamo Peppino, Rossetti, che sono i due con i quali ci divertiamo. Ma giocare a tappi che, in che senso? C'era un gioco con tutti i collezionisti di tappi, che ne so, uno doveva fare saltare il tappo sopra un altro tappo e si ghiacca. Perché io giocavo a figurine, con quelle figurine doppie. Si andava con gli amici, si lanciavano le figurine il più lontano possibile. Se tu riuscivi a mettere la tua figurina sopra quell'altra, ti prendevi anche quella, capito? Vabbè, forse è lo stesso gioco, però con i tappi. Sapremo mai, avanti, prossimo.
2: Io da bambina collezionavo le sorpresine degli ovetti Kinder.
0: Beh, vabbè,
2: all'epoca
0: questo, tutti,
2: erano bellissime,
0: tutti.
2: E certo, poi c'erano intere serie dei Puppini.
0: Le
2: tanto,
0: serie.
2: Tanto belle. Ancora ce li ho, le ho tirate fuori per farti vedere mio figlio, bellissime.
0: Ma dai, ce li hai ancora, mannaggia, come vorrei averli pure io, anche perché con quello che ho speso all'epoca per comprarmele tutte, le collezioni imperdibili, sì, le tartarughine oppure le altre cose, sì, che roba, cosa sta venendo fuori, ancora.
3: Claudio da Torino,
0: ciao.
3: Io colleziono il topolino, ho il numero 0.
0: No, come il numero 0, quello vale tanto, quanto vale il numero 0 di... Ela! Ecco, io il problema che avevo con i giornalini, i topolini, è che poi... perdevo tempo, ci mettevo tanto a leggere una storia perché le dovevo interpretare con le voci, quindi quando parlava Topolino dovevo farlo con Topolino e poi passava la parola cioè, capito, e veniva fuori il disastro e mia mamma che si chiedeva: ma questo figlio cosa sarà di questo bambino? 331 80 90 101, sta venendo fuori di tutto, lo sapevo, sulle collezioni. Bello, continuate così, c'è il podio alle 7.

0: The One, Dua Lipa su R101 nella settimana del collezionismo. Stiamo rispolverando tutto ciò che avete collezionato voi nella vostra vita in passato, ma anche nel presente. Al 331 80 90 101 sta venendo fuori un gran bell'elenco. Alle 7 daremo un verdetto nel podio delle cose più collezionate da voi. Dai, sentiamone ancora.
1: Ciao,
0: vai,
1: Riccardo,
0: vai, vai, vai.
1: Io Ciao. Colleziono i modellini di automobili da rally 1-18. Bellissime, tutta la collezione, sì, la collezione della Martini Racing, quella roba lì. Molto, molto belle.
0: Bello, bello, e anche credo di abbastanza valore. Stavo dando un'occhiata anche come curiosità dei personaggi famosi, vipponi che collezionano cose. Siamo andati a disturbare anche gli hollywoodiani, le celebrities. Tom Hanks, per esempio, possiede una collezione di oltre 250 macchine da scrivere manuali e portatili, provenienti da tutto il mondo, e le usa regolarmente per scrivere lettere personali. Tu pensa a ricevere al 2026 una lettera, già fa strano, dice chi è che scrive una lettera ancora con le macchine da scrivere, firmata Tom Hanks, una roba pazzesca. Vai avanti, prossimo.
2: Ciao Riccardo, buongiornissimo a tutti. Flavia da Verbania. Io collezionavo, attenzione, tutti i pupazzini piccoli, saranno stati alti 3 cm, dei puffi, tutti i personaggi, li avevo,
0: sì,
2: tutti, uno più bello dell'altro.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Meravigliosi. Buona giornata a tutti.
0: Ciao. I puffi collezionate. Ecco qua invece Leonardo DiCaprio, un grande appassionato di pupazzetti di Star Wars, esempio, e anche altri action figure di cui possiede pezzi rarissimi, così riportano le sacre scritture da Hollywood. Ancora
3: non so se è menzionabile, ma io colleziono magliette dell'Hard Rock. Ciao Fabio Torino.
0: Questa è, secondo me, una collezione di ormai qualche anno fa, è un po' in disuso, però insomma una 20-25 anni fa andavano alla grande le magliette, appunto, di questi locali sparsi in giro per il mondo, e bisognava averle tutte, l'Hard Rock di Londra, l'Hard Rock di New York, eccetera eccetera. Quando si girava si andava in questi locali solo anche per prendere questo cimeglio. Va bene, io invece ho un amico insomma, c'è un personaggio in Italia, diciamola, mettiamola giù così, che colleziona elenchi di ogni tipo. Ne ha fatto un altro giro di elenchi qualche giorno fa in qualche conferenza e ne è venuto fuori questo. Sentiamo, non vi dico chi è, tanto lo riconoscerete.
4: Se
0: dalla
4: saluti
0: voce
4: o non saluti, il Eccola. Sorriso o non il sorriso, l'atteggiamento quando guidi, l'isteria, il semaforo, i colleghi, il monopattino, l'assemblea condominiale, l'Avis, gli alpini, la Proco, gli estremisti, i fascisti, i nazisti, i razzisti, i putiniani, i venusiani, i trampiani, spagnoli, portoghesi, tedeschi, i fiamminghi,
0: non si
4: gli
0: ferma più, ve lo dico,
4: i polacchi, i rumeni, il tennis, c'è la pallavolo,
0: c'è il curling,
4: c'è il ciclismo, c'è il motociclismo, guerre, tragedie, morti,
0: tragedie
4: delle Maldive, il soccorritore e il conflitto, e Gaza,
0: ovvio,
4: e l'Ucraina, e la Cina, e Taiwan,
0: la Russia,
4: la fame, la povertà, Modena, e Netflix, e il telefonino, i social network, cameriere, il manovale, il ricercatore,
0: mestieri,
4: universitario, l'astronauto, la ballerina, l'architetto, il medico,
0: ballerina,
4: il calciatore, l'insegnante, cuore,
0: basta,
4: anima, testa, emozioni, psicofarmaci, post COVID, traumi, delirio social,
0: delirio tuo,
4: e poi
0: è un elenco clamoroso. Del resto è il numero uno a collezionare questa tipologia di cose. Molto bene, 331 80 90 101, prosegue anche l'elenco delle vostre collezioni, tra poco.

0: Elisa con la sua voce colleziona solo dei grandissimi successi come quest'ultima Kintsugi su R101. Alle 6.41 noi cerchiamo anche la collezione delle canzoni che vi fanno stare bene, e ogni ora tra i minuti 40 e 45 esaudiamo proprio i vostri desideri in musica, quindi fatevi sotto anche in questo caso a 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Sposiamoci con Iren.
1: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
2: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
3: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
0: Frequenziamoci con Iren.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. Tag 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Let's go! Da MyJoWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyJoWorld.
11: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
12: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
18: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Dai, che è tempo di accontentare un altro o un'altra di voi che richiede la propria canzone preferita o solamente quella che lo fa star bene, che ha voglia di canticchiare questa mattina e condividerla con tutti i più svegli d'Italia. Sentiamo chi c'è e che desidera allora.
1: Ci sarebbe una canzone che mi farebbe stare bene, mi farebbe davvero tanto stare bene se me la passeresti, che è L'emozione in una voce di Adriano Celentano. Bellissima. Bella, mi piacerebbe tanto se la passi, mi farebbe stare tanto bene. Grazie.

0: Vabbè, che momento era questo? Karaoke e malinconia, nostalgia, vai tutto, tutto e tutto. Con la voce di Adriano Celentano, richiesta da una nostra amica rimasta anonima. Mannaggia, a me mi piacerebbe sempre salutare, se vi firmate è meglio, anche durante le canzoni che vi fanno stare bene, al 331 80 90 101. Ci avviamo verso il finale di questo buongiornissimo, dove stiamo celebrando la settimana del collezionismo in generale. In Italia ci sono tanti eventi, manifestazioni nel prossimo weekend sparsi in giro per l'Italia, proprio dedicate a chi colleziona qualcosa, qualsiasi cosa, come stanno raccontando i più svegli d'Italia. C'è un elenco infinito di collezioni di oggi, ma soprattutto del passato, quelle collezioni che si facevano da bambini, da ragazzini, tipo, vai.
1: Buongiornissimo Riccardo.
0: Ciao.
1: Io colleziono palline da neve,
0: da
1: le
0: neve.
1: Famose palline dove le giri e c'è la neve.
0: Ma dove, roba vecchia.
1: Di tutto il mondo e sono bellissime.
0: Ma c'era, l'avevamo tutti più o meno, chi più chi meno, insomma, però sopra la TV c'era la gondola di Venezia, la Torre Eiffel e la pallina di Natale. C'erano anche quegli oggetti, adesso vi tiro fuori una roba proprio anni 90, 80, 90, quegli oggetti che cambiavano colore in base al tempo. E ricordate quella roba trashissima, che se diventava azzurra vuol dire che oggi fa bel tempo, se era rosino così marcava male. Funzionava, in realtà non funzionava, andava un po' a cacchio, diciamo. Vabbè, avanti.
1: Buongiorno Ricchi, buongiorno R101.
0: Sì.
1: Io collezionavo le schede telefoniche, quelle quando c'erano ancora le cabine telefoniche. Quelle da 10.000 lire, 5.000 lire, e mettevi dentro la tua scheda ed era una sorta di prepagata, c'erano un po' di tutti i colori e un po' di tutte le fatte.
0: Certo.
1: Le trovo più, però ne avevo veramente un sacco. Ciao e buona giornata, Alberto da Ferrara.
0: C'era chi aveva anche il raccoglitore, proprio l'album per le schede telefoniche, e raccoglierle lì dentro, i veri collezionisti di quel genere lì erano, ce l'avevano a casa. Ancora.
2: Buongiorno a tutti, sono Chiara da Brescia.
0: Ciao.
2: Io da bambina, fino ai 15 anni, ho collezionato bamboline da tutte le parti del mondo con il loro abitico, e ne ho una collezione abbastanza ampia di 138 pezzi. Mentre mio marito colleziona mignoni alcolici da tutto il mondo, quindi
0: però.
2: Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata. Beh, abbiamo una bella coppietta qua, una bambina mai cresciuta e dall'altra parte un alcolista anonimo che salutiamo molto bene. Ancora uno.
3: Ciao Ricky.
0: Bella coppia.
3: Io colleziono le piccole decorazioni, gli ornamenti da mettere sull'albero di Natale ogni volta che vado da qualche parte, soprattutto nelle città straniere piuttosto che nei paesi, vado a comprare appunto dei piccoli ornamenti
0: che poi metti sull'albero,
3: mi ricordano il posto. Ne ho veramente da tutto il mondo.
0: Bello.
3: Fanno sì che il mio albero sia super allegro e anche pieno di ricordi. Ciao.
0: Pieno di ricordi e pieno in entrambi i lati dell'albero, anche quello che guarda al muro a questo punto, per riempirlo tutto. Ma le palline di R101 ce l'hai? Ma chissà se anche quest'anno, a dicembre, che ormai è lì dietro, arriveranno anche loro, sbucheranno fuori per voi, per come gadget sotto Natale. Vedremo anche quale sarà il podio. Sì, perché siamo arrivati alla fine. C'è David Guetta, Teddy Swims, Tom Sandine e poi appunto il verdetto finale. Dai.

0: Ci siamo, il verdetto finale. Oggi è più un podio finale dopo l'elenco delle collezioni che abbiamo sentito da parte dei più svegli d'Italia, del passato, anche attuali, moderne. Abbiamo sentito di tutto e ovviamente abbiamo messo in onda una per. Alla fine però nel mucchio è risultato che al terzo posto tra il collezionismo sfrenato dei più svegli d'Italia ci sono le schede telefoniche, appunto, tantissimi di voi l'hanno detto. Al secondo posto i giornalini, fumetti, Topolino, eccetera eccetera, quello è stato proprio citato tantissimo. Ma al primo posto vincono i due di Picche. Ma io posso avere un pubblico così che mi fa vincere nella settimana del collezionismo? Chi colleziona questa roba qua? Sentiamola.
1: Ciao Ricky, Gianluca Lavoghera. Io collezionavo due di Picche, ne ho collezionati un sacco.
0: Ciao amico mio,
1: sono dei pazzi.
0: Siamo in tanti.
1: Sì, adesso basta, non le colleziono più.
0: No, hai smesso, diciamo, di cercarli e hai finito la collezione. Ma anche lei.
2: Ricky,
0: no, non ci credo.
2: Buongiorno a tutti, Annalisa da Siena. Io sono una grandissima, spettacolare, fortissima collezionista di due di Picche. Si può dire, vale questa?
0: Certo che vale, sempre una collezione. Io pensavo vincessero le figure diciamo, figuracce rimediate in giro, invece no. Comunque anche quelle, le due di Picche, sono comunque figuracce. Molto bene, a proposito di due di Picche e di figuracce, arrivano quelli della banda di R101 per continuare la mattinata su R101 fino alle 9. Il buongiornissimo torna domani alle 5. Grazie.
3: R101.
4: Buongiorno.
3: Buongiornissimo.
5: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: Ciao.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno.
6: Tutto il giorno.
5: Tutti i giorni. R101, TGCom 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Umberto Cascone. L'FBI americana avverte: esiste un piano dei servizi segreti russi per omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Dal 2022 il Cremlino avrebbe reclutato persone per sorvegliare luoghi e individui e da qualche tempo finanzierebbe anche azioni di sabotaggio. La Russia vuole condizionare il voto in Europa. Le continue provocazioni sono un avvertimento, così Tajani, mentre la tensione resta altissima. Ieri nel Baltico razzi da una fregata russa verso un elicottero danese. In Lituania un drone abbattuto da un jet italiano nel giorno in cui il ministro Crosetto era in visita nella regione. I servizi segreti ipotizzano un'azione intimidatoria. Negli Stati Uniti la Camera a maggioranza repubblicana approva un provvedimento che impone a Trump di porre fine alla guerra in Iran o di chiedere una sua formale proroga al Congresso. E con lo stretto di Bab el Mandeb ormai in mano agli Houthi, il principe saudita Bin Salman vola in Egitto in cerca di aiuto. Indicazione del candidato premier, capilista bloccati, premio di maggioranza al 42%, sono alcuni dei principali punti della legge elettorale approvata ieri in Senato. Le opposizioni è incostituzionale. Ora il testo torna alla Camera per la terza lettura, il 25 settembre il voto finale. Una decisione vergognosa e ingiustificabile, Meloni e Tajani inadeguati al loro ruolo, così il ministro degli esteri spagnolo Albares dopo la proroga di 15 giorni dello stop a Schengen decisa dal Viminale. Per Roma resta alto il rischio di infiltrazioni terroristiche dalla Spagna dopo la crisi di Ceuta. Calcio: Genoa e Fiorentina avanzano agli ottavi in Coppa Italia, battute rispettivamente il Südtirol 1-0 e il Pisa 3-0. In Europa League oggi alle 21 esordio del Milan, padrone di casa contro il Benfica. Volley: agli europei maschili azzurri ancora imbattuti, vittoria per 3-1 con la Repubblica Ceca. Queste le breaking news di TGCom 24.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 rallentamenti per un incidente tra Aglio e Calenzano in direzione Napoli, per un tratto chiuso per lavori; sulla A10 4 km di incolonnamenti tra Savona e Albisola verso Genova. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina si segnala una corsia chiusa per lavori tra Pierantonio e Resina in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
5: La banda di R101 con Iren, offerte luce e gas, internet wifi, fotovoltaico e assicurazioni. È bello avere sempre qualcuno su cui contare. Scopri di più in store o su irenlucegas.it.

0: tardissimo dalla banda di R101 alle 7.04. Chissà dove vi stiamo accompagnando, qualche alunno a scuola, qualche adulto al lavoro, magari chi sta pure andando in vacanza. Noi li invidiamo. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Salve amici,
0: buongiorno.
1: Salve, buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti.
0: C'è anche Cristiano Militello.
2: Ragazzi, eccoci qua, giro di boa del simpatico programmino.
3: Bravo, mercoledì. Col giro di boa.
2: È subito la sigla.
3: E gira tutto intorno alla boa.
0: Si parte la grande direi questo mercoledì.
4: Forza con la mano, giro di boa. Di nuovo da capo.
0: DJ Irino.
4: Abballiamo e gira tutto, svegliamo tutto il mondo. Vai musica. Disco,
5: diciamo così fino alle 9.
4: Sì.
5: Bello.
0: Solo perché è mercoledì poi, che c'è
5: sì,
0: qualcosa da festeggiare.
5: Sembra sabato mattina qua. Che
2: no, è che abbiamo tutti. Si sente che abbiamo bisogno di vacanze.
4: Propongo cosa io, propongo cosa voi, propongo cosa tutto pubblico a casa. Perché mercoledì balliamo tutta la mattina ogni mercoledì.
0: Guarda, ci sono talmente tante cose da festeggiare che
4: ce le sprecano.
2: Basta.
0: Non abbiamo neanche presentato Leonardo Piaschi.
4: Dice Irino. Sì, c'è di nuovo forza.
0: E si è svegliato
4: con
0: amore.
4: Sì, d'accordo, tutto quanto amici, vai.
0: Si è svegliato già da un bel po' il nostro Riccardo Russo con il suo buongiornissimo e le sfide
5: tra
0: i più svegli d'Italia.
5: Dai, buongiorno, che, buongiorno.
2: Che sfida hai fatto stamattina?
5: Cosa è la settimana del collezionismo
2: già.
5: E
2: sì,
5: quindi abbiamo buttato giù un bel elenco di collezioni fatte anche in passato.
2: Oh, che bello, valgono quindi anche le figure di me.
5: Sai chi ha vinto?
2: Io.
5: No, no. I due di picche, collezione di due di picche.
2: Collezione di due di picche, ci sta.
5: Un po' triste come collezione, però ha vinto quello.
0: E questa settimana grandi rientri a scuola.
4: Siamo per scuola, ragazzi!

0: sigla.
1: Chiara, che non ha detto una cosa sbagliata, Riccardo. Immaginatevi un programma fatto solo di sigle.
2: Bello.
1: Due ore così.
3: Sì. Si diventa ciechi dopo.
1: Mamma mia.
4: Quando esce la nostra compilation?
5: E allora sai cosa dico? La vastità!
0: La vastità! Troppo, troppo!
5: Ma non è l'aneddoto di che stanno meritando!
3: No! No!
5: Se sono meritando, stiamo
0: come si fa?
4: E quando la mia compagna mi vede nudo, mi urla: dammi il regalo!
5: Vai, dammi il regalo! Sì.
1: Oh, ti è riciclato anche quello.
5: Cristiano? Ok, sai che giorno è oggi?
3: Non lo dire.
0: 16 settembre.
5: Mercoledì, quindi hai il giro di
0: Vi
4: abbatto con un drone.
0: Quindi abbiamo fatto l'appello di tutte le sigle della banda di R101. Okay. Quindi possiamo entrare in classe insieme agli studenti di Abruzzo oggi, Sardegna e Basilicata.
1: Oh, mi raccomando, Abruzzo, Sardegna, Basilicata, tutti a scuola.
4: Forza, dentro, su, basta farvi le canne. Su, forza.
0: Così presto la mattina.
4: Appunto, dico.
1: E siete voi che andate a scuola i protagonisti di questa settimana su R101, perché solo a voi sarà consentito partecipare, ok?
0: All'R101, esatto. Back to school, ma tempo al tempo. Stamattina vogliamo scoprire se magari tra i studenti che si stanno catapicollando a scuola per il primo giorno dell'anno, di questo settembre,
4: si stanno
0: catapicollando. Esiste?
1: Sì, sì. Catapicollando.
0: E quando ti svegli un po' in ritardo, non sei più abituato a dover fare tantissime cose, vestire, fare la cartella.
3: Ti scatapicolli.
1: Se tu vedi nel dizionario, dopo il cataricammello c'è il catapicollando.
0: Qual è il vostro più grande talento a scuola? Al 331 80 90 101, vi lasciamo lì questa domanda. Voi che l'avete fatta, voi che ci state andando, voi che siete qui con noi, come Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Montino, Matteo Torre in produzione. Magari una materia particolare, magari la capacità di farsi mandare il più velocemente possibile in infermeria. Io ero bravissima in questo.
1: Io ero un campione nel prendere la lente d'ingrandimento, ok?
4: Addio.
1: Andare alla finestra con il cancellino di feltro. Ricevere, prendere i raggi del sole, concentrare il fascio in un solo puntino, ok? E incidere le iniziali, non mie perché sennò mi beccavano, di un compagno di classe.
4: Anche Fabbro.
1: Sì, sì, il piccolo Archimede.
0: Faremo anche la sigla sulla lente d'ingrandimento di Paolo Dini, ma la musica quella la mette R101.
5: Sì, Chiara.
0: Sì, dica.
5: Vieni da me, così siamo io e te. Saremo io e te.
6: Saremo io
5: e te. Da te. Dove?
0: Qual era il vostro più grande talento a scuola? 331 80 90 101.
5: Gianni, un

0: sua versione di Amami ancora e questa Love Me Again alle 7.13 nel mercoledì mattina della banda di R101. Torniamo a scuola insieme a tre regioni italiane stamattina, ne accompagneremo ancora qualcuna nei prossimi giorni, finendo con la Puglia, e quindi qui a R101 c'è il Back to School.
1: No,
0: Non si riparte.
2: Sembra giusto una sigla.
0: Ci sta.
2: Sì.
3: Back to School.
0: Quindi vogliamo saperlo non solo dai ragazzi che rientrano a scuola oggi, quindi l'abbiamo detto, Abruzzo, Sardegna e Basilicata, ma a tutti voi al 331 80 90 101, qual era il vostro o qual è più grande talento a scuola?
4: Oh, dai, sentiamo.
5: Ma ragazzi, buongiorno banda.
0: Buongiorno.
5: Io ero campione nel fare i compiti gli ultimi 10 minuti prima di presentarli.
2: Grande.
5: Ciao a tutti, Stefano da Crema.
0: Ciao Stefano.
4: Ciao Stefano, ciao.
0: Era un copia incolla, è un control C vivente.
4: Ce n'è un altro.
6: Buongiorno banda. Io ero fortissimo con la ricreazione. Sì. Ero fortissimo. Ci mettevo 3 ore per mangiare, perché mentre tutti mangiavano la bananina, il merendino, io ci avevo schiacciata e Coca-Cola. Quindi a me mi ci voleva 5 minuti di più di ricreazione per finirla. Ero fortissimo.
0: Lo chef della ricreazione.
4: Allora, io avevo un talento in classe all'elementari, Ernestino Tino, che probabilmente sta anche ascoltando qui dai camion. Lui andava alla ricerca delle formiche, ok, in classe.
0: Sì.
4: Le mangiava, ok.
7: No,
4: e diceva,
7: ma cosa era, dei bantù? Cosa
4: fa l'uomo? E diceva
7: che tribù
4: voi era? Non sapete cosa vi perdete. Le ragazze schifate, ovviamente, lo faceva per far inorridire le fanciulle in classe.
7: Beh, anche gli uomini, anche a me, io sono abbastanza.
4: E diceva: inorridito. No, sanno di limone, sono buone.
0: Qualunque cosa ti vuole far mangiare un bambino, ti dice: o sa di pollo, o sa di limone.
7: Sa di limone.
4: Sono
7: 50 anni avanti, perché poi ha aperto.
2: È vero, adesso
7: una
2: ci sono gli
7: strada
2: sei.
7: Che certo.
8: A banda di R101.
0: Ciao,
8: qual è il mio più grande talento a scuola?
0: Sì.
8: Mi chiamano la ragazza vocabolario.
4: La ragazza
8: Marta da Busto Arsizio.
0: Ciao Marta, mi sa che ne sa Marta.
4: Zingarella. Sì. Quella a cui ricorrono tutti quando sono un po' nel dubbio, no?
7: Brava.
4: C'è quella in classe che studia più di tutti e che dà una mano quando vuole.
0: Che lo dico, si dice anche Marta è quella che si è mangiata il vocabolario.
4: Esatto,
0: no?
4: esatto.
0: Abbiamo un'altra voce?
9: Ciao banda.
0: Ciao.
9: Che bello sentirvi la mattina.
0: Ma che bello te.
9: Io, il mio talento a scuola era preparare i bigini, i bigliettini.
0: Grande.
9: Cioè, investivo molto più tempo a preparare i bigliettini che non
2: che studiare.
9: Se non fosse messa davvero.
0: Sì, certo, è un'arte. Certo.
9: Facevo delle sorte di pergamene scritte in carattere 1 che poi scorrevi.

0: in poco spazio ci stava la qualunque.
1: Spettacolo. Vabbè. Adesso lavora per la camorra. Adesso.
2: Il buon Matteo Torre ieri ci ha fornito una notizia che di un talento, okay, di uno che ha fatto un business del proprio talento, che aveva iniziato di famiglia kenyota, sì, ok, non particolarmente abbiente, per tirare su qualche soldino a fare delle tesine. Ok, tesine, e poi questa cosa è diventata esplosa, ha cominciato a dover assumere dei collaboratori, sì, perché gliene chiedevano 3-4 al giorno.
1: Ha cominciato a subappaltare il lavoro.
2: Esatto, e quindi aveva iniziato con $7, alla fine le aveva portate a $70 e l'intelligenza artificiale gli ha praticamente stroncato il business. Perché ormai, essendo gratuita, essendo alla portata di tutti, le tesine a questo non gliele chiede più nessuno. E quindi questo era anche lui un talento, insomma, che però si è perso per strada.
1: 2500 tesi, una roba del genere, nel giro di pochi anni.
3: Adesso basta ChatGPT e un attimo.
1: Perché gli studenti dell'Occidente non avevano voglia di fare una mazza e quindi delegavano a un tizio in Kenya di preparare la tesi per loro, hai capito?
2: Sì.
1: Bella, così.
2: Bella, la famosa globalizzazione.
1: Esatto, la famosa globalizzazione.
3: E il vostro qual era di bel talento che avevate a scuola? O qual è? 331 80 90 101. Qua ripartiamo con la musica e poi back to school.

0: R101, dammi il regalo.
1: R101 Back to School. Oggi vogliamo sentire le voci di tutti i ragazzi, di tutti i bambini, degli studenti dalle elementari fino all'università che stanno andando a scuola.
2: Ecco, tutti quelli che vanno a scuola. Non vale chiedere come questo amico che dice: sto facendo scuola guida, posso chiamare? No. Quello no.
3: Ha chiamato tua sorella. Sto facendo la nave scuola, posso partecipare?
1: È tutta un'altra storia.
2: Vabbè.
1: Noi abbiamo qua uno special pack con tutti i gadget di R101 da regalare al più veloce che ci manderà un messaggio in particolare, un messaggio audio con la sua voce in cui ci dice: R101, torno a scuola a... E dove sta andando a scuola?
2: Certo, il paese, la località.
1: R101, dammi il regalo.
2: Ok, R101, torno a scuola a...
1: No, scusa, torno a scuola,
2: torno a scuola.
1: A...
2: Okay. R101, dammi il regalo.
1: Perfetto. È una formula precisa.
2: Benissimo. Chi dia il via?
3: Io.
2: Dai.
1: Via. Te la senti?
4: Così. Subito.
5: Aspettando il Chewing Gum Day.
2: Eh sì, mancano 14 giorni al Chewing Gum Day del 30 settembre, una giornata mondiale dedicata al chewing gum che accompagna tutti i giorni milioni di persone da generazioni.
1: E noi stiamo scoprendo un sacco di curiosità.
6: Ad esempio, sapete qual è stato il primo chewing gum prodotto in Italia? Beh, a metà degli anni 50 Egidio Ambrogio Perfetti decisero di produrre per la prima volta il chewing gum nel bel paese. Nacque così Brooklyn, nota a tutti come la gomma del ponte, e il resto è storia.
7: Per altre curiosità seguite su Instagram The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day.
2: Prossimo appuntamento 19 e 20 settembre a Roma presso Castel Romano Designer Outlet.
8: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Il risveglio è duro, lo sappiamo. Ogni mattina alle 7 parte la banda di R101 e la giornata è tutta in discesa. Non ci credete? Provateci, siamo in radio, in TV sul canale 67 o sull'app di R101.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Dimmi Giulio, come stai?
11: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
10: Credo che tu ti stia scaricando.
12: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
13: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
16: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Perché? Perché?
15: Ecco perché.
16: Non fartela scappare.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
21: Che operatore hai per la luce?
22: Ottima!
21: E per il gas?
22: Ottima!
21: Internet?
22: Ottima!
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
22: Davvero!
23: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
24: Così questa è la nuova Volvo X60.
25: Che ne dici? 100% elettrica!
24: Bellissima, ma giusto un limite.
25: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria!
24: È vero, ma il prezzo?
25: Come la tua ibrida.
24: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
25: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
24: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
26: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
27: Ops.
26: Ops.
27: Ops.
26: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
27: Ops.
26: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
28: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
29: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
30: R101 Meteo.
31: Bentrovati da Umberto Cascone dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo nel complesso stabile e soleggiato al centro-sud e in Emilia-Romagna, a eccezione delle aree interne di Puglia, Calabria e Sicilia, dove saranno possibili rovesci. Al nord invece nuvolosità in deciso aumento con temporali sulle zone alpine, prealpine e sull'Appennino Ligure. Col passare delle ore deciso peggioramento in gran parte del nord, con piogge e temporali localmente di forte intensità, nubi fragi, grandine e forti raffiche. Temperature massime in calo su Alpi e Nord-Ovest, in lieve aumento al centro-sud. Venti deboli salvo moderati rinforzi di Libeccio in Liguria. Mari poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
30: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 74-75 Connells su R101 alle 7.33. Qui c'è l'R101 Back to School. Tutti i bimbi, ragazzi che stanno andando a scuola oggi possono partecipare dicendo questo:
1: sto andando alla scuola di Stringate, dammi il regalo.
2: Provincia di Siracusa, dammi il regalo. Antonio da Carlentini.
3: Torno a scuola al CRIA di Aosta, dammi il regalo R101.
4: Ciao R101, sto andando al secondo anno superiore a Pomigliano.
5: R101,
4: dacci il regalo.
6: R101, torna a scuola a Bari a un'ora.
7: Voglio il regalo.
8: Ciao R101, sono Dina da Napoli. Torno a scuola a Napoli.
0: Beh, ci saranno anche i maestri, bidelli, professori.
9: Avevo, dacci il regalo, ho capito, dacci reale, avevo capito.
10: Chiara, comunque,
11: dalla Sicilia.
10: I bambini stavano cantando 74-6-75.
0: Six Seven è il canale dove potete vedere la banda di R101 tutte le mattine. Qui c'è l'R101.
10: Dammi regalo!
0: Dammi regalo!
12: Dammi regalo!
13: R101. Dammi il regalo.
0: Siete davvero tantissimi, ma uno solo è riuscito ad arrivare per primo, giustamente.
10: Chi è?
0: Sono due, mamma e figlia, da Masca Lucia in provincia di Catania.
14: Ciao R101, torno a scuola a Catania, dammi il regalo.
0: Giulia e Tania da Catania, ciao ragazze.
10: Buongiorno. Tania da Catania.
15: Buongiorno.
10: Buongiorno.
15: No, vabbè, non ci credo. Non ci si crede.
10: E infatti non è vero. Ciao, era uno scherzo.
0: No, no.
10: Ciao.
0: No.
15: troppo emozionante.
9: Giulia, tu guida e basta, lascia parlare la mamma.
0: sono fermate, hanno la giustificazione della banda per qualche minuto di ritardo questa mattina.
11: Oh, innanzitutto, care, voi siete lì alle pendici dell'Etna. Che dice l'Etna ultimamente?
9: Hanno riaperto.
15: Continua a fare i capricci, sempre terra, eruzione,
11: sempre.
15: Esatto, sul ci lascia sempre forziato sospetto.
9: Se non ho letto male, l'aeroporto è stato riaperto, però. Ecco.
15: Sì, quello sì.
11: Almeno quello. Allora, sì. La piccolina, che scuola fai? Che anno sei? Che combini?
16: Oggi inizia la seconda media.
11: Seconda media. Ti piace tornare a scuola? Insomma.
16: Da una parte sì, perché rivedo i compagni e le professoresse, dall'altra poi so che ci sono i compiti.
0: Li hai fatti tutti quelli dell'estate? Li hai finiti?
16: Sì, allora. li ho finiti.
9: Allora stiamo parlando di talenti, tu in cosa ti ritieni brava a scuola, Giulia?
16: Nell'italiano mi piace molto scrivere poesie.
11: Anche poeta.
9: Dai. Allora facciamo così. Prima...
0: Ne hai una?
9: Sì, esatto, questo volevo chiederti anch'io.
0: Dirci.
9: Ne hai una al volo, sì, lì scritta da qualche parte, oppure ce la mandi dopo via SMS che la leggiamo in onda, ok?
16: Ok, allora la mando dopo.
9: Va bene.
0: Non la sai a memoria.
9: Ci contiamo,
16: Sì.
9: Va bene.
11: Bene, senti, signora, io e Leonardo Fiaschi, che siamo due comici, sappiamo che lì a Masca Lucia ogni 5 anni c'è la grande festa di San Vito.
10: Ah, vuole piazzare la serata.
11: C'è qualche assessore, qualcuno che ci vuole ingaggiare per una bella festa paesana.
15: Quando volete.
0: A questo punto gli portate voi la special pack dei gadget di R101, così già che ci siete.
15: Esatto.
0: Una bella cenetta, un bicchiere.
10: Sono stata gravina poco 3 mesi fa, quindi
11: ancora ne parlano.
15: Vabbè, vedo che conoscete bene qua la situazione.
0: Cioè, quest'estate cosa avete fatto? Visto che molti vengono in Sicilia a fare le vacanze, voi dove siete andate?
15: Noi ci siamo mantenuti qua in Sicilia.
16: Scala dei Turchi. Saline di Trapani.
15: Le saline, sì, abbiamo fatto un po' un giretto.
9: E perché avete
0: fare anche la cicerona, la nostra amica.
9: Hanno una seconda casa a Brugherio che non sfruttano mai.
15: Magari.
11: Oddio, va bene. Che Brugherio che salutiamo, naturalmente. A questo punto andiamo con la formula di rito?
0: Le uiwa finale?
11: Sì. Tipo chi si è visto, si è visto.
9: Va bene.
0: Dai, un bell'urlo dalla Sicilia con furore.
15: Evviva!
0: Ciao Tania, ciao!
12: Dammi

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Molti ci avranno già i compiti, anche se al massimo fino alle 20, eh? C'è una nuova regola, poi ne parliamo qui alla banda di R101.
2: Bene, vi abbiamo anche chiesto qual è il talento che tutti vi hanno riconosciuto in classe ai tempi della scuola. Arrivano messaggi al 331 80 90 101. Ciao banda, mi chiamavano la calcolatrice. Se siete interessati, sono a disposizione. Lavoro adesso in uno studio di commercialisti, dice Daniela, dalla provincia di Monza e Brianza.
3: 101, io non voglio andare a quella perché non voglio fare il riportino.
4: Cosa ha detto?
5: Non ho capito. Questa c'ha ancora il fiocco, fiocco rosa sulla porta.
6: Non vuole andare a scuola, vuole andare a lavorare.
3: 101. Io non voglio andare a quella perché non voglio fare il riposino.
7: Io non voglio fare il riposino.
1: Mancino è ufficiale, secondo me.
2: Non vuole fare il panino. Allora,
1: panino.
2: Sì, cerchiamo interpreti per questo messaggio che rimandiamo.
6: Forse non vuole fare il palloncino.
3: Palloncino.
2: Allora, sentiamolo l'ultima volta senza parlare di sopra, per favore.
3: Io non voglio andare a quella perché non voglio fare il riposino.
1: Non voglio fare
5: il riposino.
6: Non voglio il panino.
2: Vabbè, sentiamo cosa dicono i nostri amici. Magari qualcuno ha l'interpretazione.

0: Amici della banda, frequenziamoci!
1: Sabato prossimo vi invitiamo a un evento IREN al quale sarà presente il nostro Cristiano Militello.
2: Sì, vi aspettiamo con giochi, sorprese, animazione e il casting dal vivo per vedere come ve la cavate davanti a una telecamera e un microfono.
0: E dove, dove?
2: Vi aspetto sabato 19 settembre dalle ore 10:30 allo store IREN di Via Felice Senna a Melegnano.
3: In più ricordiamo a tutti che se attivate in store un nuovo contratto luce o gas con IREN potete ricevere 30 euro di cashback in bolletta.
4: Iniziativa valida dal 30 agosto al 28 novembre 2026 con differenziazioni per regione, condizioni, offerte e territori nel regolamento su irelucegas.it.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
1: Ci svegliamo insieme ogni mattina con la banda di R101 e le vostre canzoni, quelle che avete nel cuore, nella testa o che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Vi aspettiamo!
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre lonza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
18: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
19: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: voce generata in AI.
20: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300, valore futuro garantito €20.679, importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
21: Kia, movement that inspires.
22: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
23: Qualcuno ha detto Just Eat.
24: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di €30 con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
25: Pelle secca e sensibile? Calma! C'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
26: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da €24.900 o da €119 al mese con TAN 3,99.
27: TAEG 5,22, anticipo €7.061, rata finale €16.058, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
26: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: lavoro, ovunque stiate andando, avete la possibilità qui su R101 di mettere una vostra canzone una volta ogni ora, sceglierla voi al 331 80 90 101 e sperare che prima o poi arrivi il vostro momento, ascoltarla in diretta qui con noi.
1: Mi è caduto l'occhio su cosa sta arrivando e allora bravi, cosa aggiungere se non andiamo
0: Cassa
1: a conoscere.
0: Cassa è rullante.
2: Chi ha chiesto questa perla?
3: Centuno, io non voglio andare a quella perché non vai a riportino.
0: È ripartita la piccola che stiamo stiamo traducendo insieme a voi al 331 80 90 101. Ha chiesto Cicolatino secondo il nostro regista Giuseppe Milano.
4: Cicolatino.
0: Non voglio andare a scuola perché voglio ascoltare Cicolatino. No, non è questa. Sentiamo la richiesta ufficiale.
5: Ciao, sono Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo.
5: Nell'ospedale.
0: Piccolo.
5: Potete mettere We Will Rock You di Queen.
0: Certo.
5: Ciao.
0: Boom boom. Boom boom. Questa ce l'ascoltiamo tutto. 7:50 la canzone che ti fa stare bene. I Queen con We Will Rock You. Buddy, you're a

0: We will rock you con i Queen, il giusto sound di questa mattina con la banda di R101. La prossima canzone tra un'ora, quindi 331 80 90 101.
1: Ma dovevamo tradurre un messaggio che a noi è risultato difficile da comprendere, ma siete arrivati voi in aiuto. Il messaggio originale qual era?
2: 101, io voglio andare a quella perché non voglio fare il pattino.
1: Non voglio fare il padrino.
0: Voglio andare in pattino. Ma tantissime interpretazioni state, ci state mandando. Le
3: voglio
0: traduzioni.
3: Lavare il faccino.
1: Voglio lavare il faccino.
4: Ma sì. Banda, come non capite, amore? Dice che non vuole andare a scuola perché gli fa male il pancino.
5: Fa male il pancino.
0: Piccola. Anch'io con questo senso di tenerezza. Se no, cosa potrebbe aver detto?
6: Io non voglio andare a scuola perché non voglio fare il riposino.
0: Vuole fare il riposino.
1: Ti obbligano a fare il riposino.
7: Io accendo questa.
8: Questa
7: accendi il riposino.
1: Accendi il riposino. Sì.
9: È stanca, poverina. Dice: non vuoi andare a scuola, voglio fare il riposino.
1: Vuole fare il riposino.
9: Amore. Forse però a scuola materna.
5: Eh sì.
0: Probabilmente.
5: Non credo al liceo.
1: Poi.
6: La bimba dice: io non voglio andare a scuola, ci sta l'imbianchino.
1: Ma che imbianchino? Ma figurati.
0: Sempre più assurdi. L'escalation ci porta qui.
2: Ciao R101, io non voglio andare a lavorare perché voglio fare il riposino.
1: Questo è un adulto che ha scimmiottato.
5: Certo.
1: Per forza. Ma chiudiamo. Allora sì. Chiudiamo qua.
6: Ciao Wanda, ma ha chiaramente detto: io voglio andare a scuola, non voglio sentire il Tortorella Challenge.
0: Oh, no.
5: Senza neanche la rima.
7: E c'era bisogno.
5: Va bene.
0: Ha detto cretino in qualche modo, probabilmente. Esatto. Il gioco cretino può essere. E invece sta per partire la sfida, la battuta più brutta del giorno qui alla banda di R101. Giusto un'altra bella canzone e poi ci sfidiamo.
10: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mango e Mengoni in questo canto d'amore.
2: Se ne sono andati tutti i musicisti. Hai sentito alla fine?
3: Sì, è rimasta solo lì. Ma perché a tutti fa male il pancino? Non vogliono ascoltare il Tortorella Challenge.
1: E invece ci siamo, è arrivato il momento.
3: La sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche oggi ci tocca. E poi, voglio dire, uno pensa si saranno pure stancati, no? E invece no, perché arrivate sempre in tantissimi al 331 80 101, col tentativo di far di peggio della nostra Chiara.
1: Sarai felice, Paolo, di sapere che i nostri amici enologi entreranno in politica. Hanno fatto il gruppo mosto.
3: Il gruppo mosto, il gruppo misto, il gruppo mosto.
4: Come non votarli adesso?
1: È vero?
4: È ovvio.
3: Tanto ubriachi lo sono anche da prima. 331 80 90 101. Dopo la redazione dovete rispondere
1: con
3: a Chiara.
1: La peggiore mai sentita in vita vostra. Esatto. Provate a fare peggio di così se ci riuscite. Vi aspettiamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Allarme dell'FBI, i servizi segreti russi reclutano persone per compiere omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. L'operazione sarebbe in corso dal 2022 con monitoraggi dei bersagli e atti di sabotaggio. Incriminate oltreoceano 5 persone al momento ricercate. Alta tensione nel Baltico. Ieri razzi da una fregata di Mosca verso un elicottero danese. In Lituania un drone abbattuto da un jet italiano, probabilmente era russo, dice Crosetto in visita nella regione. In Olanda hacker filo cremlino bloccano le ferrovie. In Germania un velivolo senza pilota si schianta nei pressi di una base militare. Negli Stati Uniti la Camera approva un provvedimento che impone a Trump di porre fine alla guerra in Iran o chiedere una proroga formale al Congresso. Intanto l'Arabia Saudita accusa gli Houthi: abbiamo abbattuto un drone diretto alla Mecca. I ribelli yemeniti replicano menzogne. Sì del Senato alla legge elettorale. Tra le novità principali, l'indicazione del candidato premier, capilista bloccati e premio di maggioranza al 42%. Le opposizioni è incostituzionale. Ora il testo torna alla Camera per la terza lettura. Il 25 settembre il voto finale a scrutinio segreto. Tornerà in carcere il 42enne bengalese che a Torino ha violentato una 13enne nel mini market in cui lavorava come commesso. Lo ha stabilito il tribunale del riesame dopo il ricorso della procura a seguito della prima scarcerazione dell'uomo. Per ora però resta solo l'obbligo di firma. Calcio: Genoa e Fiorentina sono le ultime squadre a qualificarsi agli ottavi di Coppa Italia, battute rispettivamente il Südtirol 1-0 e il Pisa 3-0. In Europa League oggi alle 21 esordio del Milan, padrone di casa contro il Benfica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 dei Fiori si resta in coda per 8 km, al bivio per la A6, procedendo in direzione Genova. Code per operazioni doganali sulla A9 dei Laghi, tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci, in direzione della Svizzera. Si è verificato un incidente sulla A14 Adriatica allo svincolo di Teramo Giulianova Mosciano in direzione Ancona. Sulla A1 Milano-Bologna code alle porte di Milano tra Melegnano e la tangenziale ovest verso Milano. Infine sulla statale 18 Tirrenia Inferiore una corsia è stata chiusa per una frana tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Ci qua anche in questo mercoledì, giro di boa della settimana con il Tortorella Challenge. Siete pronti alla sfida, alla battuta più brutta del giorno?
1: No!
0: Invece sì, a giudicare da tutti quelli che stanno provando a sfidarci al 331 80 90 101. E poi c'è da votare, ragazzi, tra poco ci sono le elezioni e i miei amici enologi entrano in politica. Hanno fatto il gruppo mosto.
2: Aiuto.
3: Bello, il capogruppo chi è? Buttiglione.
1: Beh, con la confusione che c'è, Buttiglione mi piace però. Con la confusione che c'è, il gruppo mosto rischia di vincere.
4: E siamo i bambini eruditi che siamo venuti qua perché vogliamo commentare questa cosa.
1: Bene.
0: Gian Gianni.
4: Cabecino, vi prego.
1: Il primo che ha parlato è il nipotino di Tremonti, secondo
5: me. Sì, dell'altro di Mario Giordano. Buongiorno. Volete ripetere i vostri due nomi, gentilmente?
4: Allora, prima tu.
3: Vediamo se se lo ricordo, se lo ricorda anche lei.
1: Allora, era già...
3: Anton Giulio, Anton Luca.
4: Anton Giulio, Anton Luca.
5: Curiosamente come i figli di Furio.
3: Da lì li ho presi.
5: Sarà un caso.
1: Anton Giulio e Anton Luca.
5: Vabbè, diamo il benvenuto ai nostri due figli di una cooperativa che anche oggi sono tornati qua con noi per dirimere.
1: Vuoi salutarne la mamma come fai di solito?
5: Alla fine.
0: Sono tornati anche, si sono esibiti poco fa qui su RC 101, Marco Mengoni e Angelina.
5: Sì.
0: Hanno rifatto Canto d'amore proprio dedicata a noi e al Tortorella Challenge.
5: È dedicata a te. No,
0: sentite, no. Anton Giulio e Gian Gianni.
6: Non è un momento d'amore, questo challenge lo sai, mi dà tanto dolore come un film dell'orrore che non finisce mai, mi manda l'umore a terra, ogni battuta fa male, è un ascesso molare, ai, il Tortorella è una croce, meno male c'è Proce che mi solleverà dopo tanto squallore.
0: Mancano 60 minuti all'inizio del procediamo.
1: Quindi 331 80 90 101. Tra poco le vostre battute, il giudizio da Anton Giulio e Giargiana.
3: Sì, certo.
1: Che valuteranno le battute più brutte, perché devono battere per forza quella di Chiara.

0: niente.
1: Quindi succede. Il tocco della challenge è simpatico, come fai finta di essere Batman, voli e poi ce l'hai fatta, e quindi dovete sentire tutti su R101 canale 67, sì. E basta, ciao.
2: Basta.
3: Quindi è simpatico come diventare Superman.
2: Hai capito?
4: Non ha capito il senso però la nostra amica.
3: Invece sì, la pensa così.
2: Però mi piace
3: lo
2: quando
3: presenta
2: vuole,
3: così.
2: Quando vuole chiudere il promo fai basta. Immaginati una pubblicità che descrive il prodotto e chiude con e basta.
5: Sì,
2: e
5: solo
2: basta,
5: fino via. A domenica e basta, che sarebbe anche il caso perché si capisce mai. Sono tre anni che dura fino a domenica. Vabbè, ma
3: sul
5: insomma,
3: canale 67 ci potete anche vedere in questo momento di mestizia, anche se siamo molto felici in realtà, perché dei nostri amici, gli enologi, hanno deciso di entrare in politica, faranno il gruppo Mosto.
6: Viva!
3: E questo è stato solo l'inizio del Tortorella Challenge, che ha dato il via a tutte le vostre sfide.
7: È vero!
3: Che saranno giudicate dai nostri due bambini eruditi,
8: Anton Giulio e Anton Luca.
7: Ma sapete che noi abbiamo portato con noi Gian Gianni?
6: Gian Gianni? Dov'è?
3: Quindi esisteva Gian Gianni.
7: No, dai, Gian Gianni?
6: No, non te lo faccio Gian Gianni, inutile.
7: Perché
6: che
7: no?
6: Perché non lo so fare Gian Gianni.
7: Non darmi a più Paolino.
6: Mamma mia, che carattere.
3: Facciamo così, sentiamo subito il primo piccolo sfidante.
9: Ciao R101. Ciao. Sono Massimo da Cagliari e questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
3: Sì.
9: Come si chiama un coccodrillo che è ubriaco? Coccobrillo.
3: Bella.
2: Il coccobrillo come fa?
3: Come fa il coccobrillo?
5: Oppure Daniel Maldini.
3: No.
6: È un cretino, sei un cretino. C'è anche l'altro, è Sterling lì, come si chiama? L'inglese
5: Sterling, sì,
6: sì, sì, anche sì, quello.
3: Poi sta rientrando tutto, pare che non sia così grave come sembrasse.
5: Boh, ha ritirato un bel... la patente, vedi.
6: No, però hanno... Vabbè, è complessa la cosa, però insomma non è ancora via. Avanti.
5: Andiamo.
10: Ciao, ma i politici del gruppo Mosto si
6: complessa la cosa, però insomma non è ancora via. Avanti.
5: Andiamo.
10: Ciao, ma i politici del gruppo Mosto si eleggono con il vuoto e Uiwa Fabio da Lago Maggiore.
3: Da Fabio!

0: Discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo, taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi negli iper e market aderenti.
1: Soieschi, perché non fate battute? Non lo so.
2: Perché sono ignorante.
3: Com'è, cioè, la battuta su Dostoevsky? Sentiamo.
4: Cosa ha scritto Dostoevsky? L'idiota ha scritto.
2: Appunto, dice, guerra e proce. Fate il caramello. Qualcosa.
4: Guerra e proce era Tolstoi.
2: quello è un cartone animato. Tolstoi 1, 2.
4: Sì.
2: Fate il piacere. Fate il piacere.
3: Ascoltiamo l'ultimissimo sfidante, va, così poi decretiamo e decidiamo il vincitore.
5: Ciao Chiara, io conosco degli amici che sono abbastanza addolorati, anche loro hanno voluto fare un gruppo politico.
3: Dai.
5: Si chiama il gruppo Mesto.
4: Il gruppo Mesto, un po' di messi, ecco.
6: Beh, è il gruppo adatto a questo quarto d'ora, peraltro.
4: è vero.
3: È uno dei tanti effetti collaterali.
4: Allora,
3: ma, ragazzi, tocca a voi.
2: Mi è venuta a me. Sta musica da cretini, da bambini stupidi. Ma metti qualcosa di intelligente, locomotiva, qualcosa così.
4: Dai.
2: No?
3: Robe alte, insomma.
2: Vabbè, The Winner Is, lo dico,
4: sì,
2: io, va.
7: Ciao R101, sono Massimo da Cagliari.
3: Grazie,
7: e questa è la
3: Massimo.
7: Mia battuta per il Tortorella Challenge. Come si chiama un coccodrillo che è ubriaco? Coccobrillo.
3: Beh, ragazzi, l'R101 dammi il regalo back to school è andato in Sicilia.
4: Sì.
3: Siamo andati in Sardegna con il Tortorella Challenge, dagli Appennini alle Ande.
4: A giudicare i fratelli Karamazov. C'erano tutti.
6: Salutiamo, ecco, i due fratellini eruditi, ricordando che il vostro babbo ha più corna di una puntata di Beautiful.
2: Grazie, però perché ti offenda, che non siamo fratelli.
6: Ce lo dove... Ah no?
4: Ah, neppure, ma la mamma è la stessa.
6: Neanche...
4: Vabbè, che casino.
6: Neanche fratelli.
4: Neanche fratelli.
2: Tutto questo cosa vuoi poi dire che non già fate Gian Gianni, ma sia zitto, va?
4: Va bene, grazie.
3: Beh,
4: ragazzi,
3: andranno a scuola nei prossimi, sì, giorni. Non potremo più beccarli intorno alle 8 perché entrerete a scuola a un certo punto.
4: Al beccaria.
3: C'è anche il liceo, però.
4: Sì.
3: Eppure, nonostante tutto, il Tortorella Challenge è ufficiale. Torna domani qui alla banda di R101.
4: No, no!
3: Alle 8!

0: Genova e Napoli con Alfa e Gigi D'Alessio alle 8 e 17 qui reduci da una Tortorella Challenge, una sfida alla battuta più brutta del giorno qui su R101. E quindi, giusto per darvi un rimborso culturale, dopo questo quarto d'ora abbiamo contattato il nostro Jenny Fagiano con le sue consigli di lettura.
1: Oh, bene, giusto, giusto.
0: Libri per tutte le età. Quest'oggi.
2: Alziamo
0: buongiorno,
2: il livello
0: Jenny.
2: Culturale, bravi.
3: Sì, sì, satira politica pungente, consigliamo dei libri.
2: Bravo.
3: Allora, il grande scrittore è tornato Deborah Wills.
4: Ah, è tornato?
2: Deborah Wills.
3: Con il libro Il capello è compreso nel menù e le mosche fanno parte dell'arredamento.
2: Ma
3: questo è un libro che l'ha reso famoso, e Mia nonna cucina meglio ed è morta 10 anni fa. Questo libro racconta come avere il delirio di onnipotenza senza assumere droghe, ma semplicemente mettendo recensioni negative in ristoranti su TripAdvisor.
2: Ah, bello, bello sport.
4: Bel saggio.
3: Sylvester Stallone presenta Cosa mi ha convinto a diventare Renato Pozzetto.
2: È una teoria che portano avanti anche
4: ci assomiglia sempre più.
3: Tutti gli interventi chirurgici e le difficoltà incontrate per diventare il grande comico lombardo. All'ultima pagina ci svela i suoi prossimi film.
4: Dai,
3: Rocky 4 e la casa stregata, Il ragazzo di Filadelfia e Rambo e Barabba.
2: Lo voglio vedere tutti.
1: Rambo e Barabba.
3: Paolo Dini presenta Botte Dame de Paris.
1: Vabbè.
0: Perché
3: è un libro che parla del musical. Perché ha rifiutato il ruolo di Quasimodo e la rissa con Riccardo Cocciante, che lo ha reso noto
0: in quanto gobbo.
1: La rissa.
3: Dopo il libro Io non voglio andare a scuola, voglio fare. Abbiamo è uscito il libro è riuscito il libro di Air Brasile AO. Dovete scriverlo voi. E poi abbiamo anche un altro libro interessante. Tanto devi essere Beckenbauer, Milifiatata è la raccolta delle migliori frasi sentite sugli spalti dai genitori durante una partita di calcio.
1: Bella st'idea.
0: Ci leggeremo tutti.
4: Chi sono i due che applaudono?
2: Pubblico di colti e
0: seguono ovunque.
3: Sì. Che è la clacca che mi porto sempre dietro.
2: Certo.
0: Pendono dalle sue labbra. Grazie Jenny Fagiano,
3: grazie
0: per i tuoi consigli letterari, sì. Ne terremo conto.
1: Però io ho sentito più applausi a un funerale.
0: Chi sta andando a scuola, chi c'è andato e ha finito, ci può raccontare al 331 80 90 101 qual è il più grande talento scolastico che avete. Ci siete?
1: Dai. Sì.

0: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Dalle 7 alle 9 ci trovate sempre qui. Chiara Tortorella, Paolo Dini, Cristiano Militello, Riccardo Russo e le mille voci di Leonardo Fiaschi. La banda di R101 vi accompagna ogni mattina, ci svegliamo insieme, andiamo dove volete.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief!
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Let's go! Domedia World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
13: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
15: Repower. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's! Verifica nei McDonald's la disponibilità.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: durante la canzone di una delle Spice Girls, mi cicolatino alle 8:28, ci è arrivato incredibilmente questo messaggio.
1: Oh,
0: sentite.
2: Certo, uno, grazie che mi avete capito. Volevo il cicolatino.
3: Era quello, l'arcano, l'abbiamo risolto.
0: Siamo sicuri?
3: Era proprio lei.
0: Abbiamo troppi imitatori bravi in questo programma, quindi non si sa. Però va bene, ci crediamo.
4: Cicolatino.
3: O cioccolatino, forse.
0: Abbiamo messo mezz'ora a capire una bimba che ci ha mandato un messaggio prima al 331 80 90 101. Lì dove stiamo scoprendo i vostri talenti scolastici. Quali avete o avete avuto? Sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi, io ero un campione nel costruire aeroplanini di carta.
0: Grande.
5: E li lanciavo dalla finestra al terzo piano. In estate, quando l'asfalto appunto era caldo, si formavano delle correnti ascensionali per cui questi aerei volteggiavano per minuti e c'erano i ragazzi di tutte le scuole che si affacciavano dalle finestre e facevano il tifo.
1: Ma pensate.
5: Mario da Reggio Emilia.
1: Mario, c'erano i più furbi che dicevano che dovevi inumidire con le labbra, la saliva, la punta dell'aeroplanino per renderla più pesante e quindi
6: dopo
1: più stabile.
6: Dopo che lo inumidivi te andavano a zig zag.
7: Ma il prosciutto dove l'hai preso? Da Luciano da Gino.
1: Chi? No, aspetta, fammi risentire.
3: No, io ho capito, capito.
7: Ma il prosciutto dove l'hai preso? Da Luciano o da Gino?
1: Ma questo è sbagliato numero.
3: No, ragazzi, per cortesia, l'ABC è una citazione in merito a Anton Giulio, Anton Luca e papà Furio che chiede a Magda dove ha preso il prosciutto. Da Gino, ma la prossima volta prendilo da Gino, scusa, no?
0: Avesse sbagliato numero.
3: Ma va,
6: è giusto chiedere alla mamma dei fratelli eruditi dove l'ha preso.
3: Da Gino,
1: sì. Da Gino.
6: O da chi anche, insomma.
0: Attenzione, fermi tutti, c'è una mia collega, mi dicono all'ascolto, che ci dice questo.
8: Buongiorno banda. Il mio talento a scuola era falsificare la firma di mia mamma sulle note. Però poi quella di matematica un giorno mi ha sgamato,
0: no.
8: Accompagnato dai genitori, e lì è finita la mia carriera di falsificare. E viva Simo lo Pesaro.
3: Peccato.
6: Beh, si è presentato con due genitori finti.
3: Sì.
0: Dovevi crederci, io ho mantenuto quest'arte, ho anche falsificato la firma di Cristiano Militello su un biglietto d'auguri recentemente.
1: Sì, c'era un tizio che andava a riscuotere la pensione travestito dalla sua mamma qualche tempo fa in Veneto.
6: Anch'io ho falsificato i soldi con cui ho dato la quota del regalo che hai firmato tu.
9: Io avevo un grandissimo talento nell'imbrattare tutti i diari con scritte,
0: brava,
9: disegni, ritagli di immagine, commenti sotto, insomma mi divertivo un sacco e avevo tutti i diari anche dei miei compagni che mi lasciavano e mi scatenavo. Ciao Silvia!
0: Che bello, infatti meno male che sono tornati i diari cartacei.
3: Vi ricordate il diario di Area 101 che ha girato per l'Italia?
0: Certo.
10: Buongiorno, sono Roberto. Allora, io ero forte nel suonare il flauto. Tant'è vero che dopo 40 anni suono ancora il flauto.
1: Dai, bravo, bravo. Io dovevo farlo con un secchio davanti perché con la... niente.
3: Sì, lo so, è brutta quella parte lì.
1: Allora, novità dal mondo della scuola, ci sta, la possiamo dare questa. Il ministro dell'istruzione del Veneto, Valditara, nuova circolare per... stimolare gli insegnanti a suggerire, imporre, vorrei dire, agli insegnanti questa cosa, ovvero non più compiti in classe e interrogazioni di materie diverse nello stesso giorno, quindi in maniera tale che gli studenti non si trovano
0: a dover preparare
1: due
0: bene
1: prove
0: due materie
1: nella stessa giornata. E poi, ok, il registro elettronico bene, quale ausilio per comunicazione, scuola, famiglia, ma attenzione ad usarlo quando si assegnano compiti in classe, perché ci sono famiglie che dicono costrette a monitorare per tutta la giornata se arrivano compiti dell'ultima ora. Caso emblematico e che ha suscitato questa iniziativa è il fatto di un insegnante che alla sera alle 8 aveva messo sul registro dei classe dei compiti che avrebbero dovuto essere consegnati il giorno dopo.
0: Alle 8, okay, di sera.
1: Quindi quello che vorrebbe il ministro e che tutti dovrebbero al quale tutti dovrebbero attenersi è usare il diario di classe, dare i compiti prima della fine delle lezioni.
0: Come era una volta poi, okay. In realtà il pomeriggio non è che ti potevano chiamare a casa.
1: Quelli sono, quelli rimangono e il canale del registro elettronico va usato per eventuali comunicazioni, non per andare a scoprire a mezzanotte se devi portare qualcosa il giorno dopo.
0: Beh.
1: Questo è il consiglio che viene dato.
6: Vabbè, io non mi esprimo.
1: Non esprime. Vabbè, non ti esprimo.
0: È il doppio compito in classe, quindi non torna. Si dovranno mettere d'accordo.
1: Sì, tra insegnanti, quindi non potrei avere matematica e inglese lo stesso giorno, insomma.
3: Comunque, ecco, nel registro della banda alle 8 arriva sempre la mail per il giorno dopo di Torre, per dire noi, io alle 8 mentre ceno, adesso arriva con le notizie per domani. Io devo rifare tutto.
0: È per averle più fresche possibile, certo, per darvi il meglio delle notizie ogni mattina dalle 7 alle 9, l'orario della banda di RC 101, anche stamattina darvi il buongiornissimo.

0: Magnetic, The Bausa su R101, solo good vibes nella loro musica, perché suonano queste canzoni per gli studenti che finiscono il liceo. Alla fine del diploma hanno tutti una canzone, loro hanno iniziato così, proprio per fare festa alla fine dell'anno.
1: E cosa hanno studiato per produrre Sei Baieie?
0: Vabbè, comunque le good vibes ci sono, certo, quelle certo. Non mancano. I vostri talenti, quelli a scuola, al 331-8090-101, continuiamo a sentirli.
2: Ciao banda, il mio più grande talento scolastico era studiare, offrirmi sempre alle interrogazioni, così almeno ero serena, sapevo quando mi avrebbe interrogato, perché lo decidevo io, e poi ero a posto per un mese e mi godevo la disperazione dei miei compagni di classe che invece arrivavano completamente impreparati. Ciao Denise da Milano.
1: Ciao Denise.
0: Denise, sì. Mantiene il controllo.
3: Questa cosa di diluire un po' gli impegni così non va in questa direzione. Uno dovrebbe anche sapere un po' imparare a programmarsi, se uno un giorno più pesante, due più leggeri, ti organizzi, invece continuiamo a smussare tutti gli angoli.
1: Francesca da Cavallino Treporti, credo Venezia, siamo da quelle parti lì.
3: Sì.
1: L'orario di comunicazione dei compiti dovrebbe essere equiparato a quello dei lavoratori, quindi al di fuori dell'orario scolastico niente più disturbo, perché secondo te, Francesca, i lavoratori non vengono disturbati oltre l'orario di lavoro?
4: A voglia.
3: È un monito per, come dire, per ottemperare anche a quella misura lì.
5: Ai dilettanti che facevano la firma dei genitori a scuola, dove sono dilettanti? Io a scuola ho passato di grado, i primi anni facevo la firma del vicepreside, gli anni successivi facevo la firma del preside e l'ultimo anno addirittura avevo anche il libretto dei permessi del preside per uscire prima, tanto che si era creato un circolo vizioso che la gente durante l'intervallo passava nella mia classe per farsi fare la firma. Allora ho detto aspettate un attimo che prima che ci scatti la denuncia penale sospendiamo questa roba, e dicevo che era un falso che facevo queste robe.
1: Ha fatto strada.
3: Adesso... Io a scuola facevo la firma di Scalfaro, del Presidente della Repubblica.
1: Adesso si spaccia per la Procura della Repubblica di Reggio e chiede soldi alle banche e glieli danno.
3: Questa è una frecciata.
1: Esatto.
3: Ahimè, amico mio.
1: Avanti.
3: Andiamo.
0: Avanti che è tardi, presto che è tardi, come dice Procediamo, che inizia tra poco alle 9 del mattino. C'è ancora un po' di tempo da passare con la banda di R101 con i vostri talenti scolastici. 331 80 90 101.

0: Le giornate non sono tutte uguali, per questo Carnidin offre un supporto diverso in base a ciò di cui avete bisogno.
1: Per stanchezza fisica e mentale quotidiana scegliete Carnidin Plus. Se invece volete una spinta in più ed attingere alla vostra energia extra, provate Carnidin Boost con carnitina.
2: E nel corso dei My Personal Trainer Days, il 19 e 20 settembre a Milano, passate allo stand Carnidin. Per voi prova prodotto, sfide di reattività e gadget esclusivi.
3: Carnidin, l'energia che non ti fa stare a te.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su R101.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi. Lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
9: Febal casa, Febal casa.
8: Più info su febalcasa.com.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Su R101, una volta ogni ora vi mettiamo la canzone che vi fa stare bene. Potete proporcela in qualunque momento al 331 80 90 101. Pensateci o andate a ripescarla sul nostro sito r101.it.
13: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
14: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
15: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
16: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da 3 pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
18: Ma che pelle stupenda! Merito di Shiseido. E fino al 20 settembre, nelle profumerie Naima, c'è un regalo per tutte noi.
19: Ah, quale?
18: Acquistando skincare Shiseido, avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
19: Corro subito nelle profumerie Naima.
18: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
20: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
21: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
0: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
0: Cosa fa Oscillococcinum?
22: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
23: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
24: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
25: Che operatore hai per la luce?
26: Ottima!
25: E per il gas?
26: Ottima!
25: Internet?
26: Ottima!
25: Mobile?
26: Indovina?
25: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
27: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
28: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
29: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
30: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
31: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
30: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
32: Messaggio promosso da Sanofi.
33: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
34: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
35: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: della settimana con la banda di RM101, mercoledì 16 settembre, come ogni giorno, come ogni ora, c'è la canzone che ti fa stare bene. Qual è oggi? Ne avete un pezzo?
1: Io ci avrei i Rockets.
2: Ma davvero?
0: Allora manda un messaggio.
1: Ah, va bene.
0: Audio, okay. Come ha fatto questa amica?
3: Il mio regalo più grande è di Tiziano Ferro. Canzone che ti fa stare bene, dedicata a Camilla Luce che è nata qualche giorno fa.
0: Piccola Camilla che è venuta alla luce qualche giorno fa. È bella, questa ci sta. Tiziano Ferro, la sua bella voce con il regalo più grande su R101.
4: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Tiziano Ferro. Qualcuno ha scritto al 331-8090-101 sì. Dammi il regalo più grande.
2: E là, è in ritardo.
1: Ma questa era la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora col Procediamo e con tutto il circo che ne viene fuori, sempre attraverso il 331-8090-101. Anche perché questa settimana il dammi il regalo della banda si chiama Back to School.

0: sui banchi continuerà il Back to School, in cui regaliamo il gadget della banda di R101, il super pack dei gadget di R101. Mentre stiamo parlando dei vostri talenti, sentiamo al 331 80 90 101 cos'è arrivato.
1: Buongiorno banda, Michela da Udine. La mia classe in quinta superiore avrebbe dovuto chiedere una fattura alla scuola per ristrutturazione. Siamo riusciti a ricoprire l'intero soffitto del nostro laboratorio con il gesso che lanciavamo durante le ore pomeridiane. Abbiamo fatto un lavoro meraviglioso. Ciao a tutti e buona giornata.
2: Ciao.
0: Grande.
3: È lì che è nato il cartongesso. Hanno inventato loro, l'hanno inventato. Avanti.
2: Hai capito.
4: Il mio talento era quello di riuscire a nascondermi dietro al compagno davanti durante le interrogazioni. Riuscivo a calcolare i movimenti della prof, quindi riuscivo proprio a essere un tutt'uno con il compagno davanti, in modo tale che la prof non mi vedesse e non mi chiamasse per le interrogazioni. E sono diventato talmente bravo che spesso la prof mi segnava come assente. Non mi vedeva.
0: Il mimetizzato è Andrea da Bologna.
2: In gergo teatrale l'impallato. Si impallava dietro quello davanti,
5: si impallava.
6: Certo, lo sapevo.
0: Settembre si ritorna a scuola, ma settembre è anche il mese del Gold Ribbon, ovvero il mese dedicato alla lotta contro i tumori pediatrici, ed è questa l'occasione per invitarvi ad iscrivervi, ci sono ancora i posti, alla Pijama Run di questo venerdì. Alle 18 io e Giuseppe Milano saremo sul palco della Pijama Run con tutti voi in pigiama, quindi preparate il più assurdo che avete nell'armadio per venire a correre o camminare, perché non c'è niente di competitivo.
3: Certo.
0: Insieme a noi, con la musica di R101, una bella festa che diventa un abbraccio collettivo, colorato, per tutti i bambini che in pigiama ci devono
3: voi
0: stare sempre.
3: Sarete a Milano mentre si corre in 38 città italiane.
0: Esatto,
3: quindi anche
0: a vedere.
3: Se non siete qui, correte simultaneamente a Chiara e a Peppino.
0: Sul sito della Pijama Run, sul sito della Lilt, su quello di R101, insomma, vi convogliamo tutti alla Pijama Run per iscrivervi. Lunedì abbiamo anche inaugurato la Casa del Cuore di Milano, l'ottava Casa del Cuore, che ospita i genitori dei bambini malati gratuitamente. Quindi insomma è anche è bello vedere concretizzato quello che poi succede ogni anno, quello che vi chiediamo ogni anno.
3: E se non ho capito male, questo venerdì avremo anche una sorpresa in onda, giusto?
0: Questa settimana scoprirete alla banda Pigi, la nuova mascotte della Pijama Run. Quindi non mancate venerdì con i vostri bimbi. La Pijama Run 18 settembre dalle 18 ai Giardini Indro Montanelli di Milano, ovunque voi siate, con la banda di R101. Ne parleremo ancora. Ora chiudiamo con Alex Warren. Fever Dreams.

0: ragazzi, sono Paolo Ruffini, avete fatto una puntata meravigliosa.
1: Ah, Ruffini, buongiorno.
2: Grazie.
0: Siete stati fantastici.
1: A te piace tutto, ora... non vale. No, ce n'hai una critica per qualcuno?
0: No, ora vi rubo i pezzi, ci faccio un podcast.
2: Eh no, scusi, non mi sembra giusto così. Non è un'idea meravigliosa.
1: Anzi, ruba quelli di Proce, che sta per arrivare con tutta la gang del Procediamo.
2: Sì, c'è Proce.
0: Vabbè, è meraviglioso.
2: È meraviglioso.
1: Regina, Aldo Preda, ci sono tutti. La banda di R101 invece vi dà appuntamento a domani mattina. Non mancate, tante belle cose da fare insieme con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
3: Ciao.
1: Cristiano Militello.
3: Ci becchiamo.
1: Leonardo Fiaschi.
0: A domani.
1: Ovvero Paolo Ruffini, ovvero il bambino erudito, ovvero un sacco di voci della banda. Compresa quella di Riccardo Russo. Dalle
2: che
1: 5 del mattino. Quella
2: dalle
1: è 5, solo la tua.
2: Quella sonnata alle 5, mi raccomando.
0: Si sveglia alle 3.
1: I più svegli d'Italia partecipano.
2: Loro, io non faccio parte. Devo soltanto dirigere il traffico. Ciao, a domani.
1: Dirige l'orchestra Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Questa è la squadra che vi aspetta domani mattina. Ora procediamo. Ciao a tutti, buona giornata.

0: La banda di R101 ringrazia Iren, offerte luce e gas, internet wifi, fotovoltaico e assicurazioni. È bello avere sempre qualcuno su cui contare. Scopri di più in store o su irenlucegas.it.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buongiorno da Umberto Cascone. Allarme dell'FBI, i servizi segreti russi reclutano persone per compiere omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. L'operazione, in corso dal 2022, prevede anche il monitoraggio dei bersagli e sabotaggi. Incriminate oltreoceano 5 persone al momento ricercate. Prosegue l'offensiva degli Houthi in Yemen. I ribelli annunciano: nella notte abbiamo abbattuto un caccia F-15 saudita con un missile di nostra fabbricazione. Riyad non conferma ma accusa intercettato un drone diretto contro la Mecca. Negli Stati Uniti la Camera, maggioranza repubblicana, assedia Trump. Per la terza volta ha approvato un provvedimento che impone al presidente di chiudere la guerra in Iran o chiedere una formale proroga al Congresso. Lo scoglio resta però il Senato, che finora ha bloccato le precedenti istanze. Una decisione vergognosa e ingiustificabile. Così il ministro degli esteri spagnolo Albares, dopo la proroga di 15 giorni dello stop a Schengen decisa dal Viminale, valutato come ancora alto il rischio di infiltrazioni terroristiche dalla Spagna dopo la crisi di Ceuta. Le opposizioni tuonano contro la legge elettorale: è incostituzionale, la truffa di un governo che ha paura di perdere. Ieri il sì del Senato, ora il testo torna in terza lettura alla Camera. Il 25 settembre atteso il via libera definitivo dell'aula di Montecitorio con voto segreto. Calcio: agli ottavi di Coppa Italia vanno il Genoa grazie all'1-0 sul Südtirol e la Fiorentina 3-0 sul Pisa. In Europa League oggi alle 21 esordio in casa per il Milan contro il Benfica, domani sarà la volta della Juventus contro l'NSN Imega. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: R101 Traffico e Mobilità.
8: La situazione su strade e autostrade: 6 km di coda per traffico intenso sulla tangenziale est di Milano tra il bivio per l'Autosole e Segrate Città Studi procedendo in direzione Lecco. Sulla 8 Milano-Varese code tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord in direzione Milano. Sulla 1 Roma-Napoli code allo svincolo di Capodichino provenendo dall'Autosole. Sulla 1 diramazione Roma Nord si resta in coda tra Castelnuovo di Porto e il grande raccordo anulare verso quest'ultimo. Sulla A4 Brescia-Padova, incolonnamenti tra Somma Campagna e Verona Sud verso Padova. Infine sulla A19 Palermo-Catania si procede a rilento per un incidente tra zona industriale e Trabia verso Palermo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Attenzione, attenzione, sveglia tutti che comincia il procediamo.
1: Attenzione, va tutto bene. Però per sicurezza sono venuto col giubbotto antiproiettile. Oh, sai.

0: com'è, Aldo, quando cercano di tranquillizzarti, di dirti guarda, va tutto bene, è un periodo tutto sotto controllo, è lì che ti devi preoccupare. Noi per sicurezza adesso arriviamo col giubbotto antiproiettile. Volano droni di qua e di là incontrollati. Ma intanto buongiorno, è un altro scampolo della nostra unica e ripetibile esistenza.
1: Perfetto.
0: Mi mancano soldi nel portafoglio.
2: Aia.
0: Voi controllate i soldi che avete ogni mattina nel portafoglio?
2: No, io vivo da sola.
0: Non uscite con un budget. Ah, sono solo quelle carte, siete di quelli moderni, carte?
3: No, carte e contanti.
0: Carte e contanti.
1: Bravo.
0: Quanto di contanti ti porti in saccoccia?
3: Poco.
0: Quanto? Poco e vago, poco. 1000?
3: Ma che 1000?
2: Magari.
3: Tra i 50 e i 100 euro.
0: Tra i 50 e i 100 euro. Se devi comprare cose, diciamo, illegali.
3: Io compro solo il giornale in edicola, quindi.
0: Ma tu con quanto esci la mattina?
1: Io 10 euro contanti.
0: 10 euro contanti?
1: E quello è il mio budget.
0: Ma se vi succede qualcosina in giro la mattina,
2: ragazzi,
0: un incontro, una roba, un affare, qualcuno dipende dalle cose, non lo so.
1: Ma noi non ci capitano queste cose.
0: Va bene. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili.
0: A proposito di soldi, apriamo la borsa.
3: La borsa è positiva questa mattina, più 0,56%.
0: Se vi interessa, so che poi noi facciamo un sacco di storie attorno a titoli, cose magari a qualcuno gliene frega, però se vi interessa sulla roba dell'intelligenza artificiale, adesso c'è l'altro fronte, il fronte che dice basta con queste bufale, l'intelligenza artificiale è sotto controllo, eccetera, forse per dare respiro alla borsa.
3: C'è concorrenza anche in quel campo,
0: hai capito, perché c'è ad esempio Nvidia,
2: come no,
0: che è un'altra big, che dice non c'è nessun allarmismo, non c'è nessun problema, è tutto sotto controllo. Quando ti dicono è tutto,
3: e allora c'è il
0: sotto
3: problema.
0: Controllo, non arrivi a fine mese. Chi lavora per la televisione?
4: Canepam.
0: Chi dirige l'orchestra?
4: Marcello Zoara.
0: Che tipo di puntata volete?
2: Frivolanti.
0: Allora, cos'è che abbiamo gli avanzi di ieri? Non abbiamo fatto il live, non abbiamo fatto il mini show. Facciamolo subito.
1: Un
0: cos'è? No, il cos'è che l'abbiamo lasciato

0: piccola attitudinale per capire se questo 16 di settembre mia mamma avrebbe compiuto 90 anni, piccolina bella.
1: Oggi. Un bacio, sì. Auguri.
0: Allora, se siamo belli lucidi, centrati, e lanciati verso questa giornata con buoni propositi e con buone aspettative. Lo verifichiamo subito se ci siamo, se siamo svegli. Tu Alduce, l'occhio un po'.
2: No, mi cala la palpebra.
3: Oh, caspita, inizia così,
0: cioè, è l'età, dici?
1: Sì. Vabbè, meglio la palpebra che altro.
2: Un po' di...
0: Allora, sentite. Cos'è? Cos'è, cos'è?
3: Cos'è, cos'è? 2026.
0: Invidia.
3: Invidia.
0: Ok.
3: Chi sa cosa?
0: Chissà cosa.
1: Cos'è, finale?
0: Chissà cos'è?
3: Chi è?
0: No.
3: Chi sa cosa? Chi è?
0: Ma voi quando mettete mano a quelli seri test...
2: Ci stiamo lavorando.
0: Okay, ok. No, però questi sono curiosi, perché attenzione, sembrano apparentemente banali, per cui dici cosa dicono. Però pensaci, rifletti, è logica. Chissà cosa?
2: Cosa?
3: Dai amici, su.
0: Chissà cos'è?
3: Chissà cosa?
0: Chissà cosa? Chi può sapere cosa?
3: Bravissimo.
1: La portineria.
0: No, sei vestita amore. Bene stamattina? Incontri extraconiugali?
1: No, ma figurati.
0: Chiedo,
1: già non riesco a soddisfare i miei
0: di
1: in casa.
0: Ti metti dei tovagliati.
1: Ma anche questo è una fiandra blu.
0: Ma questo è bello, però c'è
3: la cornice.
0: Ora
3: non
0: vedo
3: colana.
0: Io bene, c'è la cornice d'oro anche.
4: Riaggomitola, la cartomante.
3: No, un tesoro.
0: La cartomante.
1: Bella ecco, risposta,
0: andate,
1: però.
0: Andate, sì, esatto, su ste robe molto semplici, perché magari uno pensa cose molto difficili, però
4: gomitolamelo, il giornalista.
3: Non tesoro.
0: Non è il giornalista, chissà cosa.
1: Riagomitolamelo.
0: Se la risposta non è giusta, oggi arriveranno dei gommini, come si chiamano quelli che spari?
2: Pallini.
0: Pallini a salve,
1: no,
0: quelli che servono per addormentare gli animali.

0: un quarto, abbiamo cominciato subito veloci, non c'è... Però certe canzoni dovreste, prima di programmarle, considerare quello che comunicano. Cioè, voglio dire, a quest'ora, vabbè, i bambini sono entrati già a scuola. Però c'è, cioè, un pezzo all'inizio, avete sentito? Dice, cazzo, se riesco vado e ficco.
1: Oh la la.
0: E dice questo, senti. Not so serious, go out of speak. Cazzo, se riesco vado e figo.
1: Perché in inglese.
0: Vedi questi che ti lanciano messaggi di questo
2: subliminali
0: tipo,
2: dentro,
0: capito?
2: Nella
0: magari
2: canzone.
0: Tu nelle canzoni italiane non le rilevi, invece in queste straniere che dai, cazzo, se riesco vado e figo. Fammelo sapere per curiosità. Allora, facciamo una parentesi piccola seria.
1: Sì,
0: ma proprio veloce, non vi disturbiamo.
3: Va bene, autorizziamo.
0: Voi che vi aspettate altro? Abbiamo fatto un riferimento, insomma, a droni. È una roba estenuante, voglio dire, per chi deve gestire questa situazione o per chi la vive. Perché, insomma, c'è una sottile, frequente, come dire, non rischio.
2: Tensione,
0: esatto. Io ti faccio sapere che comunque... Cioè, arriva un ministro, arriva una rappresentativa di un paese, di un altro, Putin ti lancia il messaggino. Cioè,
2: sì, perché la notizia è il drone abbattuto da due caccia italiani in Lituania, probabilmente un drone russo, nella giornata in cui il ministro della difesa italiano avrebbe dovuto fare e ha fatto poi una visita a Vilnius in Lituania. Il giorno prima un treno con a bordo diplomatici europei sfiorato da un altro drone. Quindi sono tutti segnali che la Russia manda.
0: Non so.

0: sono incidenti.
1: Non sono incidenti, sostengono anche le autorità
0: strategia.
1: Dell'Unione Europea.
0: E dove ci porterà questo, Regina? C'hai l'occhio storto?
2: No, no, è la Cilia che è un po' storta. Ma va bene, va bene.
0: Vabbè, allora. Comunque, dai, no, a parte gli scherzi, una cosa veramente.
1: È una strategia della tensione per saggiare la resistenza e le intenzioni dell'Unione Europea.
0: Ma si sono calmati tra Germania e Russia? No.
1: No, rimangono abbastanza tesi i rapporti.
0: Abbastanza tesi i rapporti, questo è. Dall'altra parte...
1: Negli Stati Uniti?
0: Sì.
1: Dagli Stati Uniti stanotte è arrivato un allarme dell'FBI sulla possibilità di omicidi mirati organizzati dalla Russia in America e in Europa contro quei paesi allineati con l'Ucraina.
0: Va bene, questo scenario internazionale, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trovare una chiave per vivere, per interpretare la giornata, un attimo, insomma, perché abbiamo da fare, abbiamo da portare a casa i nostri piccolissimi problemi rispetto a questo, a quello che accade. Poi sentivo a Gaza altre situazioni, edifici crollati, ancora lì c'è un inferno e non se ne parla più. Cioè, questo è lo scenario internazionale in cui viviamo e nel quale cerchiamo di ritagliarci, no? Come si dice, la giornata. Una canzone ci può far star bene?
3: Sì.
0: Ma deve essere di che livello?
3: Altissimo.
0: Cosa vorresti stamattina? Cosa ti farebbe stare bene come canzone? Dai.
2: Ah, ragazzi, io, Phil Collins.
0: Poi smettila di chiamarli ragazzi, tutti professionisti, cioè voglio dire imprenditori, gente ricca, abbiamo uno scol... ragazzi.
2: Cari miei, una canzone
0: signori,
2: d'amore.
0: Signori, signori.
2: Cari signore e signori.
0: Amore la vuoi, tu come la vuoi?
3: Io posso proprio evidenziare un testo. L'amore
0: sputare,
3: va oltre il gatto Pancieri.
0: Mamma mia, tu sto gatto.
1: Lo sai che se la chiedi o è
0: io
1: Massimo
0: vorrei...
1: Di Cataldo.
3: Bravo,
1: o è gatto
3: Pancieri.
0: Vorrei da anticone proprio totale. Vorrei una Casey and the Sunshine Band.
2: Opa.
0: Ma non conosce che vale
1: Get Down and Boogie.
0: No, quella è un'altra.
2: Get
0: Down cazzo a cazzo. Quella lì. Se voi ce l'avete più bella della nostra 331 80 90
2: 101.

0: sei un fan del volley femminile. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò
3: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Edo, sei pronto?
8: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
7: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
8: Hai già scelto il tuo pigiama?
7: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
8: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
7: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
8: Pyjamarun.it.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
12: Dual Motor Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: quanto mi piace il procediamo.
1: Lascia stare, lascia stare.
2: Mercoledì. Canzoni versate le meravigliose come procediamo.
1: Versate
2: canale 67
1: ha detto canzoni meravigliose, versatele. Versate
3: come brocche.
2: Benvenuto mercoledì. Canzoni versate le meravigliose come procediamo.
3: Forse versate.
1: Vabbè, così non si capisce più nulla. Non si capisce più nulla. Allora vi leggo un po'. Madonna, come siete viziati stamattina. Hai sentito che pezzi che stanno segnalando per la canzone di passare bene? Esagerate. Allora vi ascolto spesso, leggo di uno. Siete fantastici. Ma oggi avete detto una cosa non vera, mica sarà la prima volta, cioè, non dovete oggi prendere tutto per oro colato. Si sproloquia spesso, ma dice sui droni russi in Lituania, ora vogliono far credere che Putin voglia fare la guerra all'Italia. Questo ora vogliono far credere chi tiene le redini di questo bailame. Perché non si capisce più nulla. A parte che io prendo proprio oggi ufficialmente la distanza dai social, perché è piena di bufale. Magari uno, per integrare un pochino di notizie, no? Cioè, guardi un attimo i siti di informazione, roba all'altra, poi allarghi, vedi curiosità. Ma ci sono tante di quelle cazzate, di quelle... Cioè, ormai la stragrande maggioranza di ciò che si pubblica è frutto di... chiaro, mirato interesse a confondere, perché ora vogliono chi è?
3: Chi è il soggetto?
4: È un test.
1: Sembra il test di Regina chi è cosa, perché è incredibile. Ad esempio ieri circolava una notizia che Fazio, parlo di cosettine leggere per non parlare di cose un pochino pesanti, che Fazio tornava in Rai, poi tu vedi e chi pubblica sembra quasi credibile, perché magari è una testata giornalistica online, tutta una serie di cose.
4: Però per cui... molte persone pensano che anche queste notizie inerenti alla guerra, alle tensioni, siano manipolate da qualche schieramento piuttosto che
1: ma
4: da un altro.
1: Ma poi anche quelli autorevoli, cioè voglio dire, l'altro giorno si è puntata questa intelligenza artificiale, no? Con amministratori delegati, funzionari, insomma, di queste aziende coinvolte nell'intelligenza artificiale, poi l'indomani esattamente il contrario. Cioè diventa una roba pesante. Uno come deve fare per vivere un pochino e rendersi scevro da tutta sta roba che poi non sa discernere? Tu sai discernere?
5: Discernere. Amici cari,
1: ecco.
5: Innanzitutto buongiorno.
1: Ancora? Abbiamo salutati, non è che io dobbiamo salutare in 5 minuti, vabbè, tu dici è arrivata gente nuova, buongiorno, dica.
5: Quello che vorrei dirvi nel mio piccolo.
1: Sfuma e andiamo avanti.
5: State attenti. Leggete più volte.
1: No, veramente questo ora vogliono far credere. Ecco, mi piacerebbe sapere chi sono questi che vogliono far credere cosa. Chi è cosa?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Anna.
1: Da urlo!
2: Allora, relativamente a questo mondo di bufale, a questo mondo di confusione, a questo ridondare di notizie che poi devi capire se sono vere, se non sono vere, ma da quelle proprio che riguardano il gossip sino a quelle di politica internazionale, a quelle vere. C'è un ascoltatore, gli devo dar voce, è lunghissimo il messaggio, non abbiamo tempo. Sai cosa? Dovremmo tagliare un po' di Happy Bidet, di live, di tutto, e fare un pochino di cose serie, almeno una volta alla settimana. Allora, dice, un dipendente aeroportuale di Lipsia, dell'aeroporto, riferisce Aldo, diamo voce a tutti, ma magari è discutibile anche quello che ci comunica, riferisce che il drone era di uno di quelli comuni a poco prezzo che si possono comprare nei vari negozi, non trasportava nulla, si poteva persino prendere con una mano. L'uomo aggiunge, mascherato, in questa dichiarazione che ha fatto, che da qualche tempo che vari proprietari di droni fanno passare i propri dispositivi vicino all'aeroporto per fare delle foto. Quindi sto drone, lui dice, sintetizzo, è tutta una montatura del cancelliere Merz che ha allestito questa ridicola montatura, ed ecco come lui, assieme al governo Meloni e alla UE, sta minacciando la sicurezza e la pace di tutta l'Europa. Questa è una voce.
3: E chi dice che le dichiarazioni di questo lavoratore, di questo operaio, siano vere?
2: C'è una testimonianza video. Tu, se noi viviamo, questa è veramente l'epoca del chi dice o si dice, roba.
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: L'appello del tuo DM38. Dispositivi? Presenti. Collaudo? Fissato. Documenti? In regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
6: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio e in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900€ o da 119€ al mese con TAN 3,99.
9: TAEG 5,22, anticipo 7.061€, rata finale 16.058€, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Frequenziamoci con Iren!
12: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
13: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
14: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
15: Frequenziamoci con Iren.
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19€. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
20: 99, 99, non è possibile.
21: Tesoro? Tutto ok?
20: 99, Puma, microtasso!
21: Calmati, ora chiamo qualcuno.
20: 99, Puma.
21: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
20: 99€ al mese, anticipo 3.150€, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122€.

0: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
7: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
8: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
7: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
9: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: perché stiamo discutendo su sta roba del vero o falso, di tutta questa artificialità su tutto. Meno male che c'è la musica, fin quanto non sarà anche quella completamente artificiale. E beh, metteremo quelle vecchie. Come fare? Ah mio Dio, allora, non ho salutato i miei amici della Calabria. Salutate i miei amici della Calabria.
1: Ciao, chi sono? Ciao.
0: No, non chi sono, in generale il Catanzaro, mi pare c'è stata una piccola scossa,
2: sciame,
0: no?
2: Sismico.
1: Un abbraccio.
0: Allora, 9.50, dov'è la ruota, regina? Beh, fammi una bella spaccata, guardala lì. Sul 67, tra l'altro, c'è un ascoltatore che mi chiede: buongiorno, non posso seguire la televisione, pensate che richieste. Mi dite per favore come siete vestiti? Ma per favore, ma...
3: L'outfit del giorno vuole sapere. Ma magari è un trendsetter.
0: Siamo vestiti malissimo. Allora, la ruota, 7 colori della ruota, 7 super pezzi scelti dai nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili.
5: Canzone verde.
6: Ciao Proce, ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao, Lorella. Visto KC di Proce, direi KC, please don't go.
7: Canzone viola.
8: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Amico di Renato Zero e dedicarla a mia sorella Bruna, oggi è il suo compleanno.
7: Canzone blu.
9: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo, la canzone che mi farebbe stare bene, Amor de mi vida, dei Sottotono.
10: Canzone azzurra.
11: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti, sono Marianna, la canzone che mi fa star bene è Flash in the Night di Secret Service.
7: Canzone rossa.
12: Ciao, sono Roberto da Como, per la canzone che vorrei ascoltare è Child of Vision dei Super Tramp, mitici Super Tramp, che
0: bella,
12: non fate mai sentire.
0: Bravo.
12: Ciao, grazie.
10: Motivo ci sarà.
13: Buongiorno, procediamo. La canzone che mi farebbe stare bene stamattina è Sorry Seems to Be the Hardest Word dei Blu.
7: Canzone gialla.
14: Ciao cari, la canzone che mi farebbe star bene è Beth David's Eyes
0: King
14: di King Kong.
0: Tutte belle, tutte belle, tutte belle. Qualcuna di nicchia, ma noi cosa facciamo? Noi la rompiamo!
1: Sì!
3: Sempre!
0: Certo, la nicchia. Andiamo. Child of Vision non è un pezzo super popolare di Super Trump, ma è meraviglioso. Però anche sotto effetto stono.
2: Anche sì, e Flash in the Night.
0: Anche perché Please Don't Go. Vabbè, giro, non perdiamo tempo. Ma anche Renato Zero, amico, è bello.
7: Canzone viola.
8: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Amico di Renato Zero e dedicarla a mia sorella Bruna, oggi è il suo compleanno.
0: Auguri,
3: auguri
0: Bruna.
3: Auguri.
0: Che miseria, qualche colpo. Il sole muore già.

0: insuperabile Renato.
1: Madonna, quanto era piccolo e ingenuo. Che quella è l'età migliore, quando non capisci un cazzo. Che poi pensi poi dopo di capire qualcosa, ma non capisci in realtà. Ma capisci comunque meno di quanto capisca. Cioè, mi sono spiegato?
2: Benissimo.
1: Però insomma hai percepito, no? Che bella, Renato. Salutiamo Renatino.
2: Grazie, Renato.
1: Lo so che c'erano altre canzoni altrettanto belle, però sai, la ruota è andata su questa. Amico 1980 era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora ancora la canzone che ti fa stare bene, ma con...
2: tanto amore.
1: Non canti più? Sei dimessa dal canto? No, c'avevo proprio un testo, una melodia.
2: Certissimo, caro. E con tanto amore.
1: Con tanto amore te la dedichiamo. Tra un'ora la canzone d'amore sarà tua, ma sarà tua anche il tuo pensiero che vorrai condividere con noi. Una dedica a qualcuno che magari compie gli anni, un anniversario, qualcuno che hai conosciuto recentemente, qualcuno che ti è particolarmente vicino in questo momento speciale. Allora omaggialo. Cosa ti costa? Non ti chiediamo nulla. Solo un vocale da mandare ora, scegliendo una bella canzone, a questo numero:
3: 331 80 90 101.
4: Ogni mattina mi piace tanto ascoltare le vostre

0: noi la mattina ascoltiamo, dai, procediamo. Solo che abbiamo
1: 50 anni.
2: Che switch.
3: Non scimmiottate i miei piccoli ascoltatori. Va bene, saluto quanti comunque intervengono su questo fatto che sta diventando veramente fastidiosissimo districarsi tra notizie vere e non vere, perché sono veramente una roba imbarazzante. Tra l'altro ieri mattina parlavamo di una notizia che ho detto questa è sicuramente una bufala, no? La notizia secondo la quale un magnate, mi raccomando, magnate russo molto vicino a Putin avrebbe pagato il matrimonio, parte del patrimonio, il DJ, i fuochi d'artificio, insomma l'affitto di un'isola privata di un figlio di Trump, Donald Trump Jr. Ho detto ma figurati, adesso un amico di Putin paga il matrimonio, sarà sicuramente una fake. No. No,
4: era vera.
3: È verificata perché ha confessato, ha dichiarato sia una parte che l'altra, hanno dichiarato che effettivamente è stato un regalo di questo. Hai capito?
1: Hai capito
3: come stanno? Adesso noi andiamo da Aldo. Io mi devo fidare di quello che dice Aldo.
5: Ma sì, ma certo.
3: Iniziamo ad essere critici con noi stessi, capito? Sì. Vediamo di cosa parliamo.
4: Non mi fido neanch'io di quello che dico. Guarda, parliamo intanto ancora della guerra in Ucraina, perché continuano gli attacchi russi. Un drone russo ha colpito poco fa un autobus di linea nel distretto di Nikopol in Ucraina, provocando 5 morti e 7 feriti, e i russi hanno anche attaccato con droni un treno passeggeri sulla linea ferroviaria da Kiev a Mykolaiv. Fortunatamente i passeggeri erano stati evacuati poco prima dell'attacco contro questo treno. A Strasburgo invece, davanti al Parlamento europeo, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sta tenendo in questi minuti il suo discorso sullo stato dell'Unione, sull'Unione europea. Il discorso si è aperto della von der Leyen con due domande retoriche. Vogliamo un'Europa forte e indipendente che difenda i propri valori nel mondo, oppure lasciamo che le nostre democrazie vengano minate dai rappresentanti e dai burattini degli autoritari? Che si tratti degli ultranazionalisti o degli anti-europei, che si tratti dell'ingerenza russa o della disinformazione, il loro obiettivo è lo stesso. Disprezzano i nostri valori, dice la von der Leyen, e vogliono frantumare la nostra unità europea. Quindi non limitiamoci a opporci a tutto ciò, ma lottiamo insieme per la nostra idea di Europa.
3: Vedi, manco a dirlo, ne stiamo parlando noi stamattina, ma così anche la von der Leyen parla di disinformazione, perché questo è, dipende chi ha il soldo, quale giornalista, che poi noi giornalisti dovremmo essere un pochino più, no, autonomi, e spesso invece no,
4: indipendenti dovremmo essere.
3: Va bene, questo è, facciamo, mi pare una chiusura classica, ci stia proprio bene, ma classica proprio, solenne direi, solenne, chiusura solenne per l'intervento di Aldo Preda, prego.
2: Grazie.

0: Ciao, andiamo.
1: Buongiorno. Mercoledì 16 settembre 2026. Santi Cornelio e Cipriano. E ricordate, non provarci garantisce risultato zero, ma provarci è l'unica scelta che apre una porta. Ciao.
2: Grazie.
3: Wow, è vero, eh?
0: Provare anche a evitare di mandare questi messaggi. Se no, scherzo. Buongiorno, la mia vita è un po' pesante, scrivono, per tanti motivi, ma grazie. Tre ore riuscite ad alleggerirla, questo ci fa piacere. Poi quello insiste che vuol sapere come siamo vestiti, mannaggia.
2: Vabbè, dai,
0: perché non ha il televisore, cioè non si può guardare la televisione. Bello, si può guardare anche sull'app. Non è che ti devi portare il televisore sulle spalle.
2: Anche dal sito, attraverso il computer.
0: No, ma la cosa più pratica, prendi il telefono, scarichi l'app, che è gratuita. Ti becchi un po' di pubblicità buona, pubblicità buona.
2: Ottimi consigli.
0: Non fake, assolutamente. E poi si può guardare la televisione, in tram, dove vuoi. Ok, chiaro. Allora, alle 10:11 minuti. Io vorrei proprio archiviare questa roba delle fake, perché è un tunnel che non ne esci più, perché poi la realtà spesse volte supera anche la fantasia. C'è poco da fare. Ad esempio, faccio un esempio e poi la chiudiamo. Vuoi cantare oggi?
3: Certo, caro.
0: Vabbè, vediamo. E, ad esempio, la storia di Ranucci, che è ancora attuale, perché ieri ne ha sparata una grossa Ranucci. Io non mi sono fatto ancora un'idea chiara su sta roba, come molta gente. Ad esempio, ieri ha detto: era meglio se mi ammazzavano.
2: Beh.
0: Ed è pesante questa, perché è una sorta di minaccia, perché probabilmente dirà delle cose. Vabbè. Però tu, Ranucci, che tu sia di sinistra o di destra o di centro, eccetera, lo vedevi come una persona che fa il suo lavoro con passione, no? Quindi che andava a denunciare delle cose vere, perché arriva da una televisione di Stato, no? Almeno quello.
4: Inchieste importanti.
0: E quindi l'attentato ha fatto rimanere un pochino

0: al tribunale, perché per avere una testata giornalistica deve essere registrato, eccetera, che pur di riempire attingono anche ai social e quindi amplificano cazzate.
1: E ogni tanto prendono anche qualche cantonata.
0: Ma ogni tanto, quotidianamente. Ma io mi metto nei panni di chi vuol partecipare alla vita sociale, vuol capire, vuol sapere le cose veramente. Ad un certo punto dice: guarda, mi avete rotto. Cioè, è meglio non saper nulla, cioè distaccarsi dalle informazioni. Ci ho detto, parliamo di una cosa che almeno è reale, che tu la vedi. Parliamo di pallone, perché torna il pallone internazionale.
1: Internazionale, perché scatta questa sera l'Europa League, che vede impegnate Milan e Juventus. L'esordio questa sera del Milan a San Siro, contro anche un pezzo del proprio passato e della propria storia, contro i portoghesi del Benfica, il cui presidente è Manuel Rui Costa, ex giocatore molto amato dai tifosi milanisti. Si gioca questa sera a San Siro, poi la Juventus giocherà domani contro gli olandesi del NEC.
0: Come profetizzava Lucio Dalla, Poi Milan e Benfica. Milano, che fatica. Ma che canzone vorresti cantare tu? Ma c'è anche la Coppa Italia, no? Non ti interessa?
1: Ieri si è giocata la Coppa Italia, la vittoria della Fiorentina e del Genoa. Si è chiuso il quadro dei sedicesimi. Negli ottavi,
0: guarda,
1: la Fiorentina
0: non c'ha un gobbo, non c'ha uno straccio di
1: vado
0: carta.
1: Vado a memoria.
0: Hai capito?
2: Quando è una macchina.
3: Quando ti appassiona un argomento.
4: Quando c'hai il computer in testa.
0: Vabbè, dicevi chiuso, no, il quadro per la
1: sì,
0: Coppa
1: chiuso
0: Italia.
1: Il quadro. Adesso attendiamo gli ottavi. La Fiorentina incontrerà il Napoli, mentre il Genoa ha passato il turno e se la vedrà con l'Inter.
0: Va bene, allora vogliamo fare un mini show?
2: Sì, sì,
3: certo.
2: Sì.
3: Sabrina, vuoi scegliere? Oggi dovremmo farne due,
0: no, sì,
3: per recuperare
0: ciao,
3: quello di
0: tempo.
3: Ieri.
0: Allora, facciamo un mini show, lo facciamo a rientro, già subito, però lo facciamo su una canzone. Vuoi fare Milano di Dalla?
2: Milano,
0: no,
3: per la 37esima
0: volta.
3: Facciamo
0: una roba più corale, dai. Cosa le facciamo fare?
2: Chihuahua.
3: Io farei l'infinito di Raff, che ieri festeggiava 25 anni.
0: Non la sa fare, è difficile.
3: Beh, non sottovalutare Regina.
2: Grazie, Sabri.
5: Faccio io la spia per gli ascoltatori che non possono vedere la TV. Allora, ecco. Fernando ha una maglietta con la cerniera
0: non
5: nera, bellissima,
0: maglietta.
5: Un paio di pantaloni bianchi. Regina è vestita di bianco, vedo solo la parte superiore. Ah. Aldo ha una t-shirt tra il nero e il blu. E Sabrina ha una canotta o un vestito scuro.
0: Ma dai,
3: tra canotta e
0: in televisione non si capisce mai come si è vestiti nei particolari, vengono fuori un po' i colori, le cose, tutto il resto. Va bene, quindi le facciamo fare infinito di Raff. Il tempo un attimo, raggiungo
2: okay.
0: Pure i musicisti. Allora c'è un mini show, se volete prendervi una pausa, tempo 10 minuti, largo Stati Uniti d'America, diciamo nel quadrilatero, possiamo inserirci nel quadrilatero, no?
3: Ma sì,
1: ai confini,
0: nel parallelepipedo. Va bene, le parole.

0: Visto che io mi occupo di abbigliamento, buona giornata a tutti voi dal vostro Gennaro Bellini, dalla boutique Bellini Milano Palma Campana. Lo stile di Fernando è inconfondibile, certo. È tra il fashion, il cult look metropolitano. Fernando non copia, inventa, ricordatelo.
1: Allora vabbè, avete un pochino rotto con questa roba, con questa curiosità che avete, come siete vestiti, cioè a parte che c'è la televisione, e voi come siete vestiti?
2: Bravo!
1: Ad esempio, Tancredi, tu come lo immagini? Ormai alcuni fanno parte proprio del
2: cast. Io Tancredi lo immagino con la nostra maglia di Procediamo tatuata addosso.
1: No, io lo immagino col farfallino, col papillon, tipo quello che fa sui terremoti lì, quel, sai che simpatico, c'era un signore sulla... non mi viene il nome. Allora facciamo una roba di questo, facciamo una pagliacciata così, mandateci qualche video messaggio invece di mandare a questo numero 331 80 90 101.
3: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Keops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Keops.
9: Nuovo Keops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
10: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
11: Niente.
10: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
15: Dimmi Giulio, come stai?
16: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
15: Credo che tu ti stia scaricando.
17: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
18: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
19: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
20: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
21: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare. Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
22: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
18: R101 Meteo.
7: Bentrovati da Umberto Cascone dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo nel complesso stabile e soleggiato al centro-sud e in Emilia-Romagna, a eccezione delle aree interne di Puglia, Calabria e Sicilia, dove saranno possibili rovesci. Al nord invece nuvolosità in deciso aumento con temporali sulle zone alpine, prealpine e sull'Appennino Ligure. Col passare delle ore deciso peggioramento in gran parte del nord, con piogge e temporali localmente di forte intensità, nubi fragi, grandine e forti raffiche, temperature massime in calo su Alpi e Nord-Ovest, in lieve aumento al centro-sud, venti deboli salvo moderati rinforzi di Libeccio in Liguria, mari poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Andiamo, dai, scalda la voce per il live. Dai.
1: Nel viaggio.
0: No, fai la terza.
1: Insieme a me.
0: Fai l'ottava.
2: Lei è un spirito di magia.
0: Ma hai fatto lezioni di canto tu?
3: Sì.
0: Con chi?
3: Con una professoressa meravigliosa. Salut bébé.
0: Francese.
3: In Francia.
4: No, con un insegnante, lei con una professoressa.
0: No. Quando le cose non sono vere, le sposta in Francia. Tanto tu non puoi verificarle, capito? Si inventa Jean-Luc Maton, secondo Zevon, Jean-Luc de Patramazel. Allora, 10:30, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili.
0: Non dovete fare tutto quello che dico. Ma io delle volte le dico così per riempire 3 secondi. Cioè, ho detto, mandate come siete vestiti voi, mandate i video, ma era così palesemente una roba detta così.
5: Ah, ma è il pomofiore.
0: E le hanno...
5: Io c'ho su la maglietta che mi regalano i fornitori perché non c'ho voglia di comprare i vestiti per il lavoro.
0: Complimenti. E hanno mandato centinaia di video. Ora, noi per mandarli con l'audio abbiamo delle difficoltà, perché dovremmo montare, però posso mandarvi un po' una sequenza di foto, vuoi vederle? E poi
4: certo,
0: andiamo a cantare.
4: Io già le ho intraviste, sono bellissime.
0: Mandare. Ma io scherzavo, che ho detto come siete vestiti voi, perché c'era uno che diceva non vi vedo in televisione, come siete vestiti, da una cazzata, insomma. E poi da lì, cioè, no, ma questo per dire, no, è bello sapere che se vi chiedo una cosa lo fate. Perché poi chiedono
6: qualche... Vi fidate.
0: E vi fidate, quindi qualche volta mettiamo su un.
4: Comunque tutti vestiti bene.
0: Bene, sono belli. C'è una Bravo. Signora che stira, che. C'è una montagna.
4: Molto bella, una signora in jeans
0: se
4: con dei capi bellissimi.
0: C'è Sasà che abbiamo visto da Roma. Da Roma no,
4: Domingo.
0: Li avevi visti tutti, va bene, non abbiamo tempo per guardarvi in video. La signora l'accompagniamo fuori. Veloci.
7: Regina di fuori. Regina vai fuori.
0: Allora, Canepa, inquadrature straordinarie, voglio uno spaccato di questo quadrilatero della moda. Quadrilatero, noi siamo sì, tra Manzoni, Borgonovo, insomma, e Monte Napoleone, siamo poco distanti, siamo nel cuore di Milano, fuori dai nostri studi, lo dico per quelli che ne so, di Trepuzzi, piuttosto che di Scemi, Trepuzzi, Trepuzzi è vicino Lecce, oppure di quelli di Caulonia, ho sentito parlare di Caulonia, dov'è Caulonia? Vabbè, insomma, eccola là, Milano,
6: eccola.
0: Dietro la signora vedete la fontana di Gio Ponti. Milano è piena di opere di Gio Ponti, questa archistar, no? Sì, dico bene.
6: Certo.
0: Allora, la signora canta infinito nell'anniversario dell'uscita di questa canzone, un capolavoro di Raff, come avete sentito se state seguendo da almeno una ventina di minuti, l'abbiamo decisa all'ultimo momento, per cui tutte le attenuanti del caso. Sentiamo dal vivo. Io, regista.

0: No, evitare. Che dici?
1: Un po' così.
0: Un po' troppo, ne hai mangiate troppe. E vedi che poi c'è tutto sto vuoto. Vabbè, più calma, più calma.
2: Diventare ogni volta uomo ideale, ma quel giorno che mai
0: scorderò,
2: mi ha detto non so più se ti amo o no.
0: Ed è avviato completamente.
2: Sarà più facile.
3: Già che è uscita.

0: stanno arrivando i droni russi.
1: L'infinito, Raff, maestro.
2: Ma meno male che è finito.
3: Ma Satana non collabora più. Si vergogna anche Satana. Perché prima entrava Satana, adesso anche Satana ha preso le distanze. Regina, raggiungici. Intanto che raggiunge, noi andiamo. Torniamo subito in radio e in TV. Andiamo.
4: Procediamo.
1: Procediamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: vabbè.
1: Fernando, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Pensavi che ti fossi liberato di me, no, ma io ti acchiappo.
2: Vieni, acchiappami, non aspetto altro. No, dobbiamo mollare. Intanto saluto chi da poco è arrivato su R101 in radio e in TV. Questo il Procediamo, siete benvenuti. E no, dobbiamo mollare, dicevo, il filone delle fake, perché molte fake pensavo fossero fake
0: sono vere.
2: Abbiamo verificato che sono vere. E molte vere che davamo per scontate. No, vabbè,
0: quindi siamo noi che non riusciamo a riconoscere le notizie.
2: Che mondo, ragazzi. 10:43 si va verso la canzone d'amore che ti fa stare bene. Se siete arrivati in ritardo, avete voglia di una bella canzone d'amore e volete fare una dedica, 331 80 90 101.
3: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
8: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
9: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
8: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
9: Riapre la casa, riparte lo show.
8: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
13: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
14: Così questa è la nuova Volvo X60.
15: Che ne dici? 100% elettrica.
14: Bellissima, ma giusto un limite.
15: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
14: È vero, ma il prezzo?
15: Come la tua ibrida.
14: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
15: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
16: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: fake che circolano, ad esempio, è vero, circolano voci che tu abbia lavorato, Regina, abbia lavorato. Che, perché ne sai? Perché tu, le persone che magari non ci crederesti mai, ma che lavorano magari per i servizi segreti.
1: Tu hai lavorato
0: sotto copertura? O sempre,
1: no, sempre senza coperta, amici, diciamo. Sempre all'aperto.
0: Sicura? Sì. Vabbè, non ce lo diresti qua in radio. Magari sei un'informatrice di qualcuno.
2: Ma in qualità di spia?
1: Che no, di spioni.
0: C'è la spia, c'è l'informatore, c'è il facilitatore, c'è quello che fa
2: il trasportatore.
0: Da ponte, capito?
1: Peacemaker. Era un peacemaker.
3: Peacemaker
2: è un dispositivo per il corpo.
1: No, pace fatta. Peacemaker, andavo a fare pace.
2: Crea la pace lei.
0: Un peacekeeper. Allora, fermi, 10:49. Arriva la canzone d'amore che ti fa stare bene. Le dediche dei nostri ascoltatori, a chi ritengono più vicino, insomma, a chi fa piacere, insomma, farle. E delle canzoni belle. Sentiamo.
4: Ciao, grandi imparagonabili, sono Giovanna da Vicenza. Per me la canzone d'amore più bella è quella di Jovanotti a te, perché mio marito me l'ha dedicata sia il giorno del matrimonio facendomi una sorpresa e sia appena uscì, perché è praticamente ciò che racconta della nostra storia d'amore infinita. Bellissima, grazie.
0: Bisceglie è ricorrente. Ieri parlavi di quel signore che lavorava in banca e che faceva dossieraggio, okay?
3: Bisceglie.
0: Lei è andata a Bisceglie a fare una serata e purtroppo c'è stato un regolamento di conti in discoteca.
1: È vero.
2: Ah, vero, certo.
1: Purtroppo, ragazzi.
0: Unisci le due cose. Unisci l'ascoltatrice.
2: La domanda di prima.
0: Aspetta, perché per montare una situazione da 007
3: devi collegare.
0: C'è tutto. C'è l'attentato, c'è chi il dossieratore, come lo vuoi chiamare, dossierante, e l'ascoltatrice che manda un messaggio subliminale con a te. Capito?
1: Capito?
0: C'è pure un pieno di
5: avanti. Ciao, per la mia canzone d'amore ho scelto Against All Odds di Phil Collins e la dedico ad Antonio, mio marito, augurandogli il meglio della vita e augurandoci di poterla passare insieme.
6: Radio 101, vorrei una canzone di Bobby Solo degli anni 60, Santa. Qualsiasi, per mia madre che se n'è andata. Andrea da Monza.
7: Io vorrei dedicare Amore Bello di Baglioni al mio amore bellissimo, che in questo momento è in ospedale. Ieri è stato operato, è andato tutto bene. E dai, forza, amore bello, ce la faremo pure stavolta. Valeria da Roma.
8: Buongiorno, procediamo. La canzone che mi fa stare bene oggi è Che cosa c'è di Gino Paoli per festeggiare i 20 anni di matrimonio con Stefano. Elisa da Rovigo.
9: Per la canzone col tema amore vorrei dedicare a mio figlio Leo, Leonardo, con il quale abbiamo avuto un periodo alquanto tribolato per varie vicissitudini mie personali e comunque di famiglia e quant'altro, e siamo riusciti a risolverle per il desiderio di entrambi di stare insieme, e anzi stiamo costruendo un rapporto molto simile a quando lui era ragazzo, e questo mi fa molto piacere perché adesso è veramente un uomo. E niente, volevo dedicargli questa canzone che cantavamo assieme e eravamo convinti il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo sempre io e te. Alberto da Vicenza.

0: Fernando, comunque non c'è niente da fare quando inizia a giocare Jovanotti, non ce n'è più per nessuno. Grande
1: quando entra in campo Giova non ce n'è per nessuno. Il più grande spettacolo dopo il weekend. Che carina la storia del papà, vedi? Sti rapporti che si ritrovano, incomprensioni che inevitabilmente arrivano durante, insomma, la vita. Belle, belle, belle, belle, belle. Allora, domani ancora, a quest'ora, se volete mandare dei messaggi d'amore con una dedica ai vostri figli, se avete un nuovo amore, una nostalgia per qualcosa, un po' di malinconia, qualche anniversario, insomma, è l'occasione per omaggiare chi desiderate attraverso un vocale, attraverso una dedica, a questo numero
2: 331 80 90 101.
1: Eravate distratte, eh? Adesso ti alleggerisco, Sabrina.
3: Andiamo col testo?
1: Ti alleggerisco anche oggi. Ti alleggerisco perché era ricorrente nel pezzo il termine che vorrei utilizzare, che è io e te.
3: Oh, okay. Tutti e due insieme?
1: O anche separatamente.
3: Ok.
1: Ok, quindi la prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere o io e te o io o te. Ok? Okay. È chiaro? Okay. Esempio.
4: You and I.
5: Perché a me era venuta in mente quella?
3: Io dico io e te da soli, Mina.
1: Ce ne sono tantissime io e te, ma quella che cantavano gli Audio 2, Mina e Audio 2 era anche
4: sono
1: ma
4: le 20.
1: Io e te, era quella. No, no, no, no, no. Vabbè, ce ne sono un miliardo.
3: Anche oggi sono io.
1: Poi
3: Alex
1: voi
3: Britti.
1: Siete ascoltatori professionisti, ben distanti, insomma, dalla preparazione scarsissima che hanno altri ascoltatori di altre radio. Non sto a dirvi quale radio, insomma, voi siete di un altro livello. Quindi mi aspetto delle perle esagerate. 331 80 90
2: 101.
6: Procediamo.
7: Procediamo.

0: anche maggiorenne, dai, è nata la pupa, vai, dai, è nata la pupa, chi si butta? Il coro, tutte e due.
1: È nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa,
0: nata pupa, basta, è nata a pupa. Allora, alle 11 in punto, quanta gente stamattina, buongiorno a tutti. Andiamo da Aldo. Comunque, Belletri, fare sì. l'infiltrato, fare l'agente segreto deve essere bello, deve essere affascinante,
2: sì,
0: fai
2: eh?
0: Una vita parallela, ti sposti.
3: Ma tu lo diresti a tutti, che agente segreto sei.
4: Beh, comunque è anche molto preoccupante.
0: Un'altra cosa mi sarebbe
4: piaciuto
0: fare.
4: Non è un'attività serena.
0: Tantissimo è l'ambasciatore.
5: Oh, anch'io.
3: Quello anche a me,
0: il console, il diplomatico. Sì.
4: Anche perché quelli mi danno l'impressione guadagnino tanto facendo il minimo proprio indispensabile.
3: No. Dipende dove ti mandano.
0: Ma vai, io ne conosco diversi.
3: Se sei a Santo Domingo
4: e converrai con me.
0: Guarda, no, ma fai una vita di un privilegio che non
4: agiata,
0: hai idea,
4: sì.
0: Che non hai un'idea. Ma solitamente danno questi incarichi a chi è già a chi sta già
4: certo,
0: bene.
4: Certo, l'acqua va sempre a mare.
0: Ex nobili, capito? Che già hanno e quindi dai,
3: tutti
0: starò.
3: Questi nomi altisonanti degli ambasciatori
0: esatto che poi hanno già delle buone maniere, che sono preparati, insomma, che rappresentano un po' anche il paese, però adesso è un lavoro fichissimo. Io ho conosciuto per esempio quello in Marocco, quello in Tunisia, c'è cioè uno simpaticissimo che è un nobile o comunque sia lui che la moglie, sono entrambi uno
4: vedi, no, due
0: del Belize mi pare.
4: Ah sì, ce n'avevi parlato,
0: c'è,
4: come no?
0: Simpaticissimo, bello, come si fa? Ti stiamo parlando di cose serie, di ambasciatori, lì bisogna avere insomma una preparazione, insomma
5: un curriculum
0: adeguata e poi forse ci sono dei no, deve avere intrallazzi con qualcuno.
3: Come per tutto.
0: Alla fine questo paese, quando tu pensi, come si può fare quello? Sì, va bene la preparazione, ma deve avere qualche intrallazzo.
3: Devi avere preparazione, studiare, sapere le lingue e avere
0: intrallazzo lo devi avere, se no non ne vieni fuori. Allora, parliamo di attualità relativa, insomma, al modo di risparmiare degli italiani che lo mantengono, pare, no? Mantengono questo atteggiamento, questa attitudine.
3: Intesa San Paolo e Centro Einaudi hanno presentato l'annuale rapporto sul risparmio e le scelte finanziarie degli italiani. Nel 2025 il 56% degli italiani è riuscito a risparmiare, accantonando in media quasi il 12% del proprio reddito.
0: Bah.
3: Una percentuale che è in calo rispetto al 2020, che è l'anno della paura, dei timori legati alla pandemia Covid, quando non facevamo nulla e risparmiavamo molto. Le motivazioni principali che inducono a risparmiare sono la prevenzione in vista di possibili emergenze per il futuro, l'acquisto di una casa o forme alternative di risparmio per la pensione. Cresce però anche il risparmio destinato agli investimenti. In che modo gli italiani investono i propri risparmi? L'investitore italiano non vuole rischiare assolutamente. Questo, secondo gli esperti, è dovuto alla carenza di educazione finanziaria.
0: Esatto.
3: I più prudenti, pensa, sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni. Il 72% di chi investe però ha un portafoglio poco diversificato, che è esattamente il contrario di quello che consigliano,
0: certo,
3: e raccomandano tutte le teorie economiche.
0: E rispetto agli americani siamo completamente diversi in questo, perché gli americani, ma anche quelli medi, insomma, arrivano anche a fare dei prestiti per investire, capito? Se tu il costo del denaro è tot e vedi che l'andamento, insomma, devi rischiare. Perché leggevo anche di depositi che ci sono per tanti soldi proprio di risparmi, ma coloro i quali accantonano questi soldi vivono di preoccupazione, di paura per il futuro, paura, insomma, e spendeteli allora. Vedi che i soldi danno preoccupazione delle volte,
5: lo sappiamo
0: sempre.
4: Ma anche non averli ne danno più di qualcuna.
0: Vabbè, noi stiamo nel mezzo, stiamo benissimo. Dai, non lamentiamoci sempre, anzi, facciamo una bella chiusura allegra, visto che ancora l'estate, che noi ormai abbiamo cominciato da 10 giorni, pensiamo sia distante anni luce, ma c'è molta gente in vacanza e ancora il calendario ci porta, ci tiene nella bella stagione. Facciamogli una bella chiusura estiva.
4: Con Stella? Ah no, senza
0: con
4: Stella.
0: Con l'estiva!

0: Questa è una di quelle canzoni che ti fa dimenticare per qualche minuto tutti i problemi della vita e ti catapulta in un altro universo.
1: Guarda, io sono stato catapultato da un messaggio di Tognacca che mi fa vedere Regina come verrà, anzi faccia così, ve lo faccio vedere tra un poco in TV, eh.
2: Ok.
1: Hanno fatto attraverso l'intelligenza artificiale. No, non so se l'intelligenza artificiale. Ne parliamo dopo, ve lo faccio vedere dopo, se no ve lo brucio qua. Allora, state andando sul velluto facile per la canzone Ti fa stare bene per la prossima, perché le indicazioni, il termine che deve contenere è così facile che tutte le canzoni lo contengono, per cui proprio andate lisci, liberi. Il termine deve essere io e te, oppure singolarmente io o te. 331 8090
3: 101.
1: Adesso andiamo a fare chiarezza su cos'è di

sigla vi abbiamo lanciato il test psicoattitudinale per capire come si poneva la giornata di fronte a noi, soprattutto per quanto riguarda le nostre capacità psicofisiche, quindi la nostra lucidità, la vostra in questo caso.

0: Regina, hai dimenticato di prendere il carbone attivo.
1: È vero, ora, amore.
2: Facci capire cosa vuoi sapere.
3: Allora, è una persona.
2: Ok, già è una persona.
4: Quindi un ruolo.
3: Che compie un'azione. Non sempre bella.
2: Chissà cosa.
3: Che può danneggiare qualcuno. Quindi, dunque, chi è? Chissà cosa.
2: Ah.
5: Riaggomitolamelo. La risposta è cosa?
3: No, cara.
4: Riaggomitolamelo.
2: A parte che è una persona che ha detto, ma non risponde.
4: La male lingua. Pettegolo.
3: Pettegolo, grandi sabri.
2: No,
3: numero uno.
2: Vai fuori, ma prendete. Pettegolo. Ma prendete un'arma. Ma prendete un'arma qualsiasi bianca.
4: Quando l'ha spiegato era chiaro.
2: Ma cos'era chiaro?
4: Una persona che ha delle informazioni, dai, può ledere qualcun altro. Un pettegolo.
2: E tu gli dici
6: ciao, regina.
2: Dici chissà cosa?
6: Chi è?
2: Chi è? Vieni, dai. Dai, vieni.
6: Però se lei ci è arrivata, vuol dire che era congrua.
2: Ti devo trasportare nel futuro.
7: Buongiorno, questo è il Servizio Sanitario Nazionale Amico. È una convocazione speciale per Regina che verrà prelevata comodamente da casa con una diagnosi di disorientamento da cos'è.
2: Sei molto disorientata. Allora domani facciamo il chi è quello vero, altrimenti perde di credibilità. Perché un conto va bene, noi ci giochiamo su tutto, però insomma il test ha una sorta di come dire di verità.
4: Ma quando mai? Insomma, quelli che ha fatto Regina sono sempre stati un po' così aleatori.
2: Io cerco semplice. Capito? E questa è in casa, mi dico quando mai? Andiamo, che tardi.
8: Procediamo.
9: Ogni mattina dalle 9 alle 12
8: su R101. Un amore.

0: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99 anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili
1: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da €125 al mese. Anticipo €3.000. TAN 0, TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €15.775. Importo totale dovuto €20.326. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
10: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300, valore futuro garantito €20.679, importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia, movement that inspires.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a €6,49 al chilo. Taglio intero €5,49 al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
13: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
14: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
13: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
14: Riapre la casa, riparte lo show.
13: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da €12.900 con €2.300 di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di €30 con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima!
18: E per il gas?
19: Ottima!
18: Internet?
19: Ottima!
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita. Can't
20: touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Fernando, oggi è mercoledì, una curiosità, dov'è Cristina di apostrofo Avena?
1: Già è vero, non c'è Cristina di apostrofo
2: Avena!
1: Se non c'è, oggi ci sarà domani.
3: Sì.
1: Allora, attenzione, siccome questo è un gran varietà, intanto sono le 11.28, questa è R101, se sei appena arrivato in radio o in televisione. Diciamo, questo è un gran varietà, per cui a diversi momenti, stamattina abbiamo toccato argomenti abbastanza seri, insomma abbiamo indugiato un pochino anche su queste fake che aumentano, sulla disinformazione, citato anche la von der Leyen che sta tenendo un discorso sullo stato dell'Unione Europea, e anche lei sottolineava questo elemento che di disturbo, che di confusione, insomma è un gran varietà. Adesso c'è un altro momento, c'è il canto, abbiamo fatto il mini show, il test, io non saprei come definirlo questo momento, magari lo definiamo dopo, prima gli diamo vita,
4: prima pensiamo... viviamolo.
1: Allora, siccome la fine della nostra vita è scritta proprio nella nascita ed è inevitabile, l'unica cosa dicono che sia certa è quella, cioè la nostra fine, la morte. Allora, noi abbiamo pensato, attraverso anche l'intelligenza artificiale, una cosa così, anche per sorridere, grazie ad un necroforo
3: necrofilo
1: che il nostro direttore Tony Hack che ti ha individuato una volta avvenuta la tua fine. Speriamo fra 100 anni, però fra 100 anni Regina verrà fuori così dalla... puoi agevolare per favore, guarda Aldo, tu non l'hai vista, sta roba è veramente carina. Guarda lì che roba.
3: Dai, no, no. Dai, però, guarda,
5: ma sono degli archeologi,
1: no, no, no. Ma guarda che sei tu, allora praticamente c'è lo scheletro di Regina, però c'è la borsa di Chanel falsa, rossa. Cioè sei proprio tu.
5: Le unghie laccate.
1: Hanno preso tutti
4: le ciglia.
3: No,
4: finte.
3: Dai.
1: Carina, vero?
5: No. Questa la borsa è la sua.
1: Questa la mettiamo sui social. Tu scherzi, vorrei vedere te. Adesso facciamo anche quella di Aldo. Domani la facciamo di tutti. Verrai fuori con guerin sportivo, tu, con Corriere dello Sport. C'è ancora il guerin sportivo?
5: Sì, certo.
1: Cioè, col Corriere dello Sport, così con l'occhiale. No, e lei?
6: Fernando. Ehi. Ma come faremo quando non ci sarai più?
1: Quelli lì saranno veramente cavoli amari. Volevo fare una ricerca in un momento stavo...
4: invece non la fai.
1: Vabbè, non lo facciamo. Va bene, comunque dai, ci mettiamo un paio di canzoni belle. Con cosa ricominciare? Sei emozionata?
3: Grazie.
1: Però
3: Daniele,
1: venivi bene anche da morta.

0: ci sarà più Fernando, il più tardi possibile, ascolteremo le repliche.
1: Grazie. Brava. Non è una cattiva idea, no. Grazie piccola. Alle 11.37 sono andato a sbirciare sulle canzoni che ti fanno stare bene, sulle indicazioni dei nostri ascoltatori con il termine io e te. C'è un lavoraccio da fare, adesso ci mettiamo, Aldo, perché individuare le sette, perché secondo me sono tantissime, italiane, straniere, eccetera, dobbiamo individuare le sette che nella malaugurata, cioè, non devono essere tutte di un certo livello, quindi qualunque colore ci farà godere per tre minuti, eh?
2: Ah, speriamo.
1: Però se pensi di averne una particolarissima con io e te nel testo, nel titolo, mando un vocale 331 80 90 101.
3: Procediamo!
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Allora, siete pronti per venerdì prossimo?
1: Sì!
0: Allora, venerdì prossimo, in oltre 38 città italiane, torna la Pyjama Run e la corsa solidale organizzata dall'ILT per sostenere i bambini malati di tumore e le loro famiglie. Scegliete voi se correre o camminare. L'unica regola è indossare il pigiama. Alla Pyjama Run di Milano saremo presenti anche noi di R101 e ringraziamo anche gli altri partner che rendono possibile questo evento: Esselunga, SC Johnson, Dual e Lego. E allora, iscriviamoci subito, fatelo anche voi su pyjamarun.it, perché insieme possiamo fare la differenza.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Linda!
1: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
0: Ah, quale?
1: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
0: Corro subito nelle profumerie Naima!
1: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
3: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: Un breve, luminoso cammino.
9: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
10: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
11: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
12: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.

0: dire salti il fosso, cosa vuol dire? Che sei andato di là?
1: Sì.
2: No, fai. Non lo so.
0: Hai saltato il fosso.
1: No, nel fosso.
0: Che sei morta.
1: Eh sì, sono viva.
0: Però non l'abbiamo giocata bene lì la cosa del. Perché era carina. Domani la mettiamo proprio come fermo immagine sul 67. Sulla
1: tribuna.
0: No, era roba artefatta, però che dava l'idea anche di un futuro. Prossimo, molto lontano, di Regina, che comunque anche lì manterrà la stessa sciccheria, capito? Perché o nasci in un modo,
3: perché lo stile non muore,
0: brava, nasci in un modo e screpi nello stesso, capito? E basta che sia chic anche nella tomba. Va bene, c'è la ruota bellissima, con tante canzoni belle e tanta difficoltà, perché abbiamo lasciato fuori con Io e Te tante di quelle cose, quelle che dicevi di Mina, no,
3: stupenda, Io e Te da
0: dentro? No, da Mina, ma anche cose vecchie, Io e Te, un grande amore, niente più. Ma anche You and I di The Delegation, cioè, perché il termine che doveva contenere la canzone Ti fa stare bene nel testo del titolo, Io e Te. Sentiamo le 7.
4: Colore verde.
5: La canzone che mi fa stare bene con il tema Io e Te è Come nelle favole di Vasco.
6: Canzone viola.
7: Vai Fernando, Marco da Voghera. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è I Will Always Love You di Whitney Houston.
8: Canzone blu.
9: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti, sono Anna. Per la canzone a tema mi piacerebbe ascoltare Pino Daniele, Io per lei.
10: Canzone azzurra.
11: Buongiorno alle 101, la canzone che mi fa star bene, Se io fossi un angelo, Lucio Dalla.
12: Canzone rossa.
13: Buongiorno imparagonabili, per la canzone a tema vorrei ascoltare We Are The World. Ciao a tutti, siete fantastici.
14: Canzone fucsia.
15: Buongiorno, procediamo, sono l'angelo di Lissone. La canzone col termine You e Te, You and Me, penso sia You and Me degli Spargo.
14: Canzone gialla.
16: Ciao a tutti, per il tema odierno la canzone che mi farebbe stare bene è I Feel For You di Chaka Khan.
0: You and I degli Spargo è quella orribile, no?
2: You and Me.
0: You and Me.
2: You and I dei Delegation.
0: Quella leggerina che era orribile, insomma. Vabbè. USA for Africa lo viene fuori.
1: Sì.
0: Sì, certo, USA for Africa. Beh, se esce USA for Africa anticipiamo proprio il mood natalizio.
1: Bravi.
0: Anche perché nei nostri cluster pubblicitari, sbaglio, ho già sentito qualcosa di natalizio. Sì. Vedrai, fine settimana arrivano anche nei supermercati.
3: Vai, gira per
0: il panettone.
1: Che bello.
0: Ma che bello, con calma.
2: Fucsia.
15: Buongiorno, procediamo. Sono l'angelo di Lissone. La canzone col termine Io e Te, You and Me, penso sia You and Me degli Spargo.

0: No, ma che cagata è questa canzone?
1: No, ha ragione, va bene tutto, però alcune canzoni proprio se le metti le fai girare 8 secondi, 30 secondi.
2: Questa era una pietra miliare dance degli anni 80.
3: Era una pietra e basta.
1: Pietra miliare. Che è successo?
4: Sì, primo posto, Paesi Bassi.
1: Appunto,
2: molto bassi.
1: Ma non da noi. Da noi è girato un po', perché da noi...
3: No, in tutta Europa in realtà.
1: Ma avrà avuto quel quarto d'ora di successo. Va bene, comunque dai, sai, la canzone di far stare bene serve anche per questo. Però quella che è un po' così, massimo un minuto e mezzo. Ma massimo. Spargo, You and Me, scelta tra tantissimi capolavori. Vedi che la sorte è così, la sorte è canaglia, che questo ti dà proprio l'idea, capito? Che come fa? È così. Va bene, se vuoi sapere, saltare il fosso significa, Regina, prendere una decisione importante e definitiva, non vuol dire schiattare, andare dall'altra parte. Dopo un lungo periodo di incertezza e timori, indica il momento in cui si decide a compiere un passo rischioso ma necessario, superando un ostaggio e una barriera che ci separava da una nuova situazione. Beh, era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora ancora, perché sorride?
2: Perché oggi ogni tanto ti scappano delle paroline, un ostaggio, un ostacolo.
1: C'è scritto cosa c'è scritto, Sabrina. Dai, cosa c'è scritto? Ho letto quello che c'è scritto. Ci stanno superando un ostacolo. Però ha scritto ostaggio. Va bene, dicevo, fra un'ora siete liberi di individuare la canzone che più vi piace. C'è il vostro spazio, per cui sceglietela pure mandando. Ma lì c'è poco da fare, è una. Se a noi che ci mettiamo in mano alla sorte, capito? Noi che ci vengono fuori queste robe che ci la zappa sui piedi. Vabbè, dicevo, un vocale libero, mandate la canzone che vi piace a questo numero
5: 331 80 90 101.
6: Procediamo!

0: Ti lancio una roba in testa.
1: Si svegliano adesso che è finita la puntata. Ma per dire che puntata è stata, così per dire.
2: Bellissima, ma bellissima puntata.
3: Vedi?
4: Cioè, bravi e belli come sempre.
2: E anche oggi una puntata strabella.
5: Sono passato davanti a altre stazioni radio. Da 9 a mezzogiorno c'è scritto lavori in corso perché non riescono a fare una puntata da.
3: Da urlo!
1: Vabbè, è stata una puntata da urlo. Grazie per aver condiviso con noi questa mattina. Però devo dire una cosa: quando capitano le canzoni come l'ultima che ti fa stare bene, che non piace, che non è proprio super forte, non bisogna poi calcare la mano, perché poi si offende anche l'ascoltatore che l'ha scelta.
3: Ma poi a qualcuno piace, sicuro.
1: Per cui bisogna avere un po' di rispetto, perché ci ha mandato un vocale, ci ha detto: siete veramente delle persone pessime.
3: Perdonaci,
1: perché
3: Angelo.
1: Si sentiva quell'orribile alla canzone, capito? Lo sentiva anche lui addosso. Un abbraccio a tutti. Chi ha lavorato per la TV?
3: Danefa.
1: Chi ha lavorato per la radio?
3: Marcello Zosta.
1: Non lo sanno.
6: Chi ha diretto l'orchestra,
1: sì, vabbè, come i bambini veramente. Aldo Preda, il nostro caporedattore.
6: Buongiorno.
1: Sabrina Bambini.
3: Buon mercoledì a tutti.
1: Saraiva.
7: A domani.
1: Che Dio ci accompagni.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen all'Europarlamento a Strasburgo, in un mondo di sfida per il vecchio continente. L'Europa ha bisogno di un proprio manuale d'azione per contrastare le minacce ibride, osserva la Presidente della Commissione, che sollecita un consenso sulle modalità di risposta a determinati incidenti. La Russia ha pianificato omicidi mirati contro i sostenitori dell'Ucraina e l'FBI a lanciare l'allarme, annunciando l'incriminazione di 5 sospetti tuttora latitanti. Secondo il Federal Bureau, una rete dei servizi segreti aveva pagato o tentato di pagare persone negli Stati Uniti e in altri paesi per sorvegliare obiettivi da eliminare. Avrebbero dovuto anche compiere attentati contro infrastrutture civili e militari. Drone russo contro un autobus di linea a Nikopol, 5 morti e 7 feriti. Colpito anche il treno Kiev-Mykolaiv. I passeggeri evacuati grazie al tempestivo allarme del team di monitoraggio delle ferrovie ucraine. Il crollo a Gaza di un palazzo che ospitava sfollati palestinesi. 14 morti, tra cui 5 bambini, sorpresi nel cuore della notte. Ma il bilancio è destinato ad aggravarsi. Sotto le macerie, secondo la protezione civile locale, sono intrappolate 100 persone. L'edificio era stato precedentemente danneggiato da bombardamenti israeliani. Falsi certificati per i migranti destinati ai CPR. L'inchiesta partita dalla Procura di Ravenna. Controlli per oltre 20 medici in varie città. L'intervento congiunto della polizia, lo SCO di Roma e la squadra mobile locale. Calcio al via l'Europa League. Stasera il Milan riceve a San Siro e Benfica. Non abbiamo un obiettivo minimo, un concetto che qui non esiste, spiega il tecnico Amorim. In Serie A salta un'altra panchina, quella del Bologna. Al posto di Tedesco arriva Palladino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: 101 qui su R101 si intende con il Musazzi, Fabio De Vivo, ma attenzione attenzione perché in regia abbiamo un gradito ritorno.
1: Abbiamo un grandissimo Jeps, noi amiamo quando la regia appunto è effettuata dal nostro Jeps che si sta gasando da solo, sta prendendo, si è messo anche gli applausi da solo. Tra l'altro dei live, oggi mi comunicano dalla regia che mancano 100 giorni a Natale.
2: 100 giorni?
1: Oggi, ma 100 giorni a Natale.
0: Mamma mia, se il tempo passa. Quindi quanto mi piace dare delle frasi populiste così a caso.
1: Quindi direi di togliere Lady Gaga che in scaletta è la prima del giorno e buttare subito Mariah.
0: Esatto, Mariah. Vabbè dai, ci stiamo avvicinando a Natale ma neanche troppo perché comunque fuori quantomeno qui a Milano fa ancora molto caldo. C'è Lady Gaga quindi?
1: No, ma

0: Blaze of Glory per partire alla grande con questa nuova diretta dei Buonazzi di R101, al solito sia in radio che in TV sul canale 67, canale sì. TV dove ci si può guardare, ci si può dare anche per dire un'età, no? Perché non è detto che molte volte l'età anagrafica corrisponda poi a quella che mostriamo chiaramente al di fuori di quello che è la nostra carta d'identità.
1: A tal proposito, ti posso dire che l'altro ieri ero a tagliare i capelli da Gringo e Gringo appunto mi ha chiesto: ma è un po' che non vedo The Live, come sta?
0: Ma ha visto un mese fa.
1: Vabbè, perché lui dice che tu gli scrivi sempre il martedì per andare a tagliare i capelli. Il martedì è il suo giorno libero. E lui fa: non lo capisce, mi scrive sempre il martedì.
0: Ma se lui non me lo dice,
1: il martedì è il mio giorno libero. E niente, Morale mi fa: dov'è che vi siete conosciuti? A scuola? No.
0: È un po' più grande
2: fa
0: di
2: male,
0: me.
2: Fa male,
0: me ne rendo conto. Perché parliamo di età? Perché un paio di giorni fa comunque abbiamo un po' messo in mezzo il nostro Giuseppe Milano, altrimenti detto Jeps, che è un ragazzo giovane nato nel 1993, quindi di conseguenza ha 33 anni. Poi, insomma, però, quando superi i 33, se siamo tutti d'accordo, insomma, che sei un discendente di...
1: Dobbiamo specificare che Jeps ha 33 anni, però contati negli anni dei cani, cioè ogni anno vale 7, perché sembra mio zio, voglio, li porta malissimo.
0: Sai cos'è? È che ci sono dei periodi dell'anno dove comunque dimostri più anni. Cioè, per esempio, per me, quando torno dalle vacanze sono un fiore, poi vado verso il decadimento totale, cioè io arrivo verso Natale e dimostro 18 anni
1: quando
0: più di quelli che ho.
1: Quando sei colorito, pimpante, tutto, sembri più giovane.
0: Esatto.
1: Quando inizi ad avere il colore della scighera, inizi ad avere il colore della nebbia e tutto, è il decadimento.
0: Comunque sai qual è la roba più pesante in assoluto? Cioè che io vedo tanto su di me, no? È chiaro che comunque gli anni passano, sono 44 come i gatti, cioè la barba si sta imbiancando e sta roba, ragazzi, a me mi mette in ansia.
1: Quando la barba si imbianca tu devi passare da 5 mm a 3.
0: Mi fa schifo. Io senza barba mi sembro un palloncino.
1: Io non ho un pelo, io non ho un capello bianco.
0: Non lo dire!
1: Non lo dico da anni. Io non ho un capello bianco, però sulla barba 4-5 peletti bianchi stanno uscendo.
0: Ma quello è lo stress per il cammino di Santiago che hai fatto un po' di tempo
1: essere,
0: fa.
1: Può essere.
0: Va bene, dai, nulla, l'abbiamo buttata lì così. Qualora anche voi vogliate sfogarvi per gli anni che passano e per il fatto che guardandovi allo specchio non vi sentiate più gli stessi, sappiate che noi vi diamo l'occasione di farlo al 331-8090-101.
1: E rimanete qua perché tra poco regaleremo qualcosa.
0: Addirittura?
1: Eh sì,
0: ricco.

Enjoy the music. R. 101. I'ma love you like you never been loved. R.

0: RTL 101. Golden
1: Ticket. Ma che ne dici se io ti portassi a Courmayeur?
2: No, guarda, io so che tu ci andrai.
1: Io sì.
2: Per vedere la pallavolo, finale finalissima. Io invece resto a casa sul mio bel divano, tranquillo, non ti preoccupare.
1: Però diamo voi tutti l'occasione appunto di aggiudicarvi due biglietti per vedere dal vivo la finalissima di queste ragazze favolose, campionesse appunto di pallavolo per la Courmayeur Cup 2026. Due biglietti li portate a casa, ma bisogna fare che cosa?
2: Allora, ricordiamo che si terrà il 27 settembre, quindi prima di mandare messaggi controllate, perché magari siete impegnati, avete una cresima, è inutile che giochiate.
1: Ma c'è ancora chi fa la cresima?
2: Sì, secondo me sì.
1: Io non ho mai fatto la cresima.
2: Non sei cresima,
1: ne parleremo dopo.
2: Bisognerà mandare un messaggio, voi carissimi Bonazzi e Bonazze, al 3318090101, scrivendo in maniera corretta, perché sì, io sono notaio, verificherò. Sì. Courmayeur Cup 2026.
1: Ma al tuo via,
2: al mio
1: cioè
2: via.
1: Adesso.
2: È inutile che voi mandiate messaggi adesso. Al mio via, quello di mio via.
0: R101. Via! Golden Ticket.
3: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Durante la notte mi faccio spesso una domanda: qual è il motivo valido per guardarci sul 67 del digitale terrestre?
2: Perché siamo sempre vestiti bene, oserei dire, no? Un buon motivo. Perché siamo Bonazzi.
1: Vabbè, siamo Bonazzi, dai, guardateci!
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Radio Trailer.
10: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
11: Dopo aver trovato l'amore?
10: Io e te, cosa siamo?
11: Cosa può andare storto?
10: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
11: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
12: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
13: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
11: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
14: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì, sì, come no?
16: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
17: Frequenziamoci con Iren.
18: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
19: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.

0: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
1: Frequenziamoci con Iren.
2: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
3: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
4: Un breve, luminoso cammino.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
4: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
10: 99, 99, non è possibile.
11: Tesoro? Tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso!
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99, Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro!
12: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
17: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
18: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101
1: Golden Ticket. The winner is
2: Simona da Casale Monferrato in provincia di Alessandria. Simona, come stai?
3: Bene, bene, bene, sto bene. Con questo clima anche si sta ancora meglio.
2: Beh, che clima c'è da quelle parti? Io conosco molto bene Casale, è una cittadina che mi piace parecchio. Tra l'altro famosa tra le
4: c'è
2: altre
4: un
2: cose. Un aeroporto, ma ci
4: piccolino.
2: Si lancia anche in paracadute.
4: Io ero andato a fare il giro.
3: Sì,
4: io ero andato a fare un giro. Sì, non mi sono mai lanciato, però.
3: Dalla finestra della mia cucina vediamo gli aerei che salgono,
2: e
3: i paracadutisti che si lanciano, e quando c'è silenzio si sente quando aprono il paracadute.
2: Ah, pensavo bello. Sentissi il tonfo.
4: No, perché gridano, no, perché
3: no,
4: li sente gridare
3: no.
4: prima.
2: Simona, tu ti sei mai lanciata, ad esempio?
3: No, assolutamente. Perché allora mi piacerebbe, però.
4: Ma no,
3: stai
4: a casa. Stai lì con i piedi per terra. Io non so, siamo nati con i piedi per terra, perché dovremmo andare a lanciarci dagli aerei?
2: Non siamo normali, almeno
4: no,
2: quelli
4: no,
2: come me.
4: Stiamo lì nel nostro habitat.
2: Simona, vabbè, bando alle ciance. Ti porti a casa due biglietti per andare a vedere la Curma Year Cup. Mi hanno spoilerato che tu sei mamma di una ragazza di 14 anni, quindi vado a dedurre che andiate insieme, o no?
3: Assolutamente sì, okay. Certo.
4: Ma siete appassionati di pallavolo o è capitato,
3: allora,
4: piovuto
3: sì,
4: dal cielo?
3: Mia figlia segue una squadra qui della zona,
2: sì.
3: Le piace la pallavolo, ma non è portatissima, quindi cioè gioca così ogni tanto.
2: Ma perché è diversamente alta?
3: È diversamente alta, nel senso che è più alta di me.
2: Ah beh,
3: però non è proprio portata per le materie sportive, ecco.
2: Vabbè, ognuno il suo.
4: Anch'io non sono tuttora portato, quindi dille di non preoccuparsi, perché potrà avere
3: un
4: futuro roseo nel mondo della radiofonia, eventualmente.
2: Esatto.
3: Come alternativa ha scelto di iniziare quest'anno il liceo classico, quindi vabbè, va bene così.
4: Già più avanti di me.
2: Esatto, esatto. Male che vada, andremo avanti a declinazioni di latino e greco. Va bene,
3: ecco.
2: Simona, ti salutiamo, ti mandiamo un bacio grande e soprattutto ti aspettiamo lì a Courmayeur per la Courmayeur Cup, la finalissima con le ragazze della pallavolo.
3: Grazie mille,
4: grazie,
3: un bacione
4: mille
3: a te,
4: grazie, un abbraccio.
3: Ciao, ciao, ciao.
0: R101

0: Harry Styles con As It Was qui su R101 e Radio, ma anche in TV sul canale 67. Abbiamo iniziato così anche un po' per gioco,
1: a caso tra l'altro,
0: esatto, a parlare comunque di quelli che possono essere segni di invecchiamento che guardandoci allo specchio ci stanno un po' sulle balle, no?
1: Sì, quelli che
0: e ci esplosa un po' in mano l'argomento,
1: si vanno a mettere a posto poi con le punturine,
0: assolutamente. Grande fautore. E chi abbiamo?
2: Ciao ragazzi, ma qualche cappello bianco a me onestamente sta arrivando. Ho 31 anni, ma la gente me ne dà 25 anche meno, quindi al di là di quello sono super soddisfatto di come porto la mia età. Allora da Milano.
1: Allora, 31enne, il bianco però invecchia.
0: Il bianco invecchia,
1: cioè,
0: un po'.
1: Perché ne hai uno? Guarda che passi da 25 a 47 in un secondo.
0: È ritroso quando ti fai appunto lo shampoo colorante.
1: Dipende. Cioè, però, ragazzi, io mi appello a tutti quelli che fanno le tinte, agli uomini. Un po' meno corvino il nero, ragazzi.
0: Eh sì, ma perché quando lo tieni qualche minuto in più,
1: troppo.
0: Quello è il problema,
1: la
0: capisci?
1: La barba nera corvino è proprio brutta.
0: No, la barba nera corvino fa soppopera turca, quindi secondo me lì bisogna un attimino regolarsi.
3: Per esempio quest'anno a 51 anni ho notato che le occhiaie si sono allargate fino all'inizio dello zigomo, cioè prima le ce l'avevo solo sotto l'occhio. Aiuto!
0: Amica!
1: Cioè stanno andando giù praticamente.
0: Amica, scrivimi su Instagram. Abbiamo una soluzione.
1: Che conosci una dottoressa.
0: Abbiamo una soluzione, non posso fare pubblicità in radio, ma tu scrivi. Ma no.
4: Buongiorno Bonazzi. Allora, il tempo che passa io lo misuro perché quando mi guardo allo specchio e parlo dello specchio, quello doppio, cioè da una parte è normale e dall'altro è ingrandito. Bene, io lo guardo dalla parte in cui è ingrandito e penso, cavolo, dovrebbe essere più grande. Aspetta che lo giro e vediamo se la parte è più grande. Non ci vedo più niente.
1: A me quello specchio lì piace un sacco, quello che c'è negli hotel di solito, che ti ingrandisce. A me
0: quello piace che ti fa vedere i punti neri.
1: Per me quello specchio lì è bellissimo perché è proprio cinematografico, perché ti mette a fuoco il naso e poi il resto va già in sfocature straordinarie. Cioè, io ogni volta lo vedo e penso di avere un telefono che faccia quelle immagini lì, ma non le fanno.
0: Dai, segni dell'invecchiamento, quelli che non sopportate ma che vedete appunto sul viso o sul corpo, al 331 80 90 101, c'è Madonna. Enjoy the music.

0: Senti chi dance.
1: Chi dance, la danceria di Madonna, nuovo singolo. Lei che è tornata con questo atteggiamento un po' confessions on a dance floor, pezzo appunto, anzi album di diversi anni fa. Se del suo R101 insieme a noi, parliamo di invecchiamento, tra un po' altri messaggi.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
9: Dual Motor Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
10: Lo sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
11: E come ogni ora, anche quest'ora, la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
10: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima.
14: E per il gas?
15: Ottima.
14: Internet?
15: Ottima.
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Davvero!
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Edo, sei pronto?
19: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
18: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
19: Hai già scelto il tuo pigiama?
18: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
19: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
18: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
19: pyjamarun.it.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò
4: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
20: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
21: Febal casa, Febal casa.
20: Più info su febalcasa.com.
15: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
21: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
15: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
21: Riapre la casa, riparte lo show.
15: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
22: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università di digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
23: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
24: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
25: Ciao Alex.
24: Kimi, ma sono io su questo poster?
25: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
24: Per vederci le partite insieme.
25: Magari, però non ho ancora il wifi.
24: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
25: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
24: Sono appena stato sorpassato.
26: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
27: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
28: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: quella canzone che ti fa stare bene, che arriva ogni ora qui su R101.
1: Ma io alzo le mani, okay. Alzo le mani assolutamente. Ringrazio questa persona che l'ha richiesta.
2: Ciao, sono Sara e sono con Elia. Siamo in Val d'Orcia e fra queste colline vorremmo tanto sentire La donna cannone di De Gregori. Un bacio grande.
3: Grazie.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone

volo, tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Vuoi magari fare un pezzo così a cappella?
1: Mi piacerebbe tantissimo, ma non vorrei rovinare questo capolavoro.
0: Esatto.
1: Quindi lasciamo a De Gregori ciò che è di De Gregori.
0: Esatto, va bene, va bene. L'avete chiesta voi, bravi, ci è piaciuto un sacco. Al 331 80 90 101. Io andrei anche un po' a chiudere quello che è l'argomento nato un po' per caso legato ai segni dell'invecchiamento. Ci è un po' depresso parlarne, però siamo tutti nella stessa barca.
1: Ma voi vi è depresso, io sono ancora un fiore, quindi.
0: Ma sarà per quello, ma una volta che scollini 40 è la fine. Sentiamo.
2: Sì, ma Bonanzi, il problema non è quanti anni ti dà la gente e quanti te ne senti tu. Io ne ho 48, quasi 49, ma me ne sento 18. Il problema è che poi quando faccio le serate o cose così la pago per 3 giorni. In serata sì, me ne sento 18 o 20, giorni seguenti me ne sento 50-55. È lì il problema, quanti te ne senti dentro.
0: Lo capisco, perché io anche quando sono stato ultimamente a Ibiza ne sentivo 20 lì. Poi una volta tornato a casa ho chiamato il prete per l'estremunzione, capisci?
1: Questa è profonda invidia, perché io ne dimostro la mia età, però me ne sento il triplo almeno. Questo è brutto.
0: È tutta saggezza. Glass Animals qui su Radio 101.

0: l'Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
3: Enjoy the music.
4: Sento il silenzio che c'è là fuori.

0: perché i Bonazzi di R101? Ma il perché qual è?
1: Perché? Perché ci è stato affibbiato dal nostro direttore. Ha fatto tutto lui senza chiedere il nostro consenso.
0: Però ci ha creduto. Ci ha creduto appunto guardandoci così negli occhi e si è fidato di noi, e di questo lo ringraziamo. Così come ringraziamo voi per essere presenti ogni giorno da mezzogiorno alle 14 qui su R101.
1: A me il nome piace.
0: La sigla?
1: La sigla mi piace. È il video che proprio...
0: ci dobbiamo organizzare.
1: Sono dei colori che vanno in contrasto fra di loro per me. Vabbè, Fabio Levi Busassi, regia grandissimo e irreprensibile Jeps, oggi orfani della nostra Roberta Bussolati. Meno male, sta a casa a riposare, così si ricrea un attimino.
0: Esatto, e domani tornerà appunto tra di noi. C'è la musica, Clean Bandit e Zara Larsson, Symphony.

0: Con Clean Bandit Symphony qui su R101, noi pronti a giocare, così come facciamo praticamente ogni giorno, sempre un gioco diverso. Ce n'è uno che è nato qualche giorno fa e che ci è piaciuto un sacco.
1: Molto. Il titolo di questo gioco è Accomunage.
0: Senti che sigla.

0: Rouge. Una sola risposta, quattro indizi.
1: Sai che potrei sentirla per ore questa sigla, mi sembra di ritornare al privilegio, appunto.
0: Bello, ma noi siamo specializzati in sigle orrende. Niente, praticamente noi vi daremo quattro indizi che riguardano in questo caso una canzone.
1: Che però sono accomunate o accomunage, appunto, da,
0: esatto.
1: da qualcosa.
0: Cioè queste quattro parole che noi vi daremo adesso sono degli indizi per capire di che canzone stiamo parlando.
1: Ok.
0: Mi sono spiegato.
1: No, benissimo. Hai messo qualcosa in palio oggi oppure
0: un aperitivo col nostro Jeps?
1: Ah, con Giuseppe Milano,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Si deve offrire appunto per fare un aperitivo con chi sarà più veloce ad indovinare.
0: Adesso però,
1: Adesso? Ma non di sera.
0: Le tre parole sono le seguenti. Quale canzone accomuna queste tre parole, ok? Sangue?
1: Sì.
0: Dramma?
1: Sì.
0: Mamma?
1: Sì.
0: Vene.
1: Pezzo felice comunque, devo
0: pezzo
1: dire. C'è
0: allegro,
1: un pezzo chiaramente.
0: Un pezzo allegro.
1: Sì. Cioè, mi sento di dire che a occhio e croce non è Maracaibo.
0: No, no. Neanche il triangolo di Renato Zero.
1: Ok, i due indizi li abbiamo già sparati fuori. Nessuno dei due è chiaramente la canzone proposta, che dovete però indovinare voi, sempre con un messaggio vocale al 331 80 90 101, dandoci il titolo e spiegandoci anche il perché questi accomunage fan parte del pezzo.
0: Io sono certo che indovineranno in tanti.
1: Beh, su, proviamoci.

0: di Safe qui su R101 mentre stiamo giocando ad Accomunage, questo gioco che abbiamo imbastito qualche giorno fa e che ci piace.
1: Esatto, le quattro parole per capire di che canzone stiamo parlando sono le seguenti: sangue, dramma, mamma, vene.
0: Ok, non è Samba de Janeiro, questo possiamo appurarlo, ma che pezzo è?
2: Ragazzi, io penso Caruso di Lucio Dalla. Penso, poi non ve lo so dire.
1: No,
0: l'umiltà di Lucio Dalla che disse: se anche mi mettessi su quella terra

0: Fall in Love, So Easy di Olivia Dean. Ancora non ha indovinato nessuno, no, la canzone che abbiamo...
1: Ho appena visto, hanno indovinato, però hanno mandato un messaggio scritto. Allora, tu che hai scritto, che inizia il tuo messaggio con canzone che accomuna due punti, hai indovinato, quindi manda un messaggio vocale.
0: Esatto, allora, ripetiamo al volo gli indizi.
1: Sangue, dramma, mamma vene.
0: Perfetto.
2: Di rettore. Dammi una lametta che vi taglio le vene.
1: No, no, però vene la presa, dai, vene la presa. No, le altre tre non ci sono in quella canzone, no, queste sì.
0: Dai.

0: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro. Anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Il tempo passa ma il fascino resta e noi rappresentiamo i Bonazzi di Era 101.
2: Loro sono i nostri ascoltatori, sono i Bonazzi che possono guardarci sul canale 67 del digitale terrestre.
1: E allora fatelo, guardateci anche adesso in TV.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?

0: Lococinum.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
0: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
3: Segui R101 anche sui social. Instagram,
4: Facebook,
3: TikTok.
4: Ti teniamo compagnia ovunque.
3: R101.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000€ in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
16: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
18: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
17: Ops.
18: Ops.
17: Ops.
18: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
19: Ops.
18: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
20: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
21: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
22: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
23: Un breve, luminoso cammino.
24: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
25: Essere originale, non una fotocopia.
23: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
26: Renault.
27: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
28: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Qui su R101, pezzaccio direttamente dal 1993 ai giorni nostri, di quelli che non passano mai di moda.
1: Sì, andiamo a chiudere The Live, questa sì. Manche di Accomunage.
0: Un pezzo incredibile e chiaramente anche un gioco molto facile, tu mi insegni.
1: Assolutamente semplicissimo, vi abbiamo dato tre parole e grazie a queste tre parole che descrivono una canzone dovrete capire la canzone.
0: Le tre parole
1: sono... Vene, dramma, mamma. Me ne manca una.
0: Vabbè, ma ormai hanno indovinato.
1: Sangue.
0: Sentiamo.
2: È chiamata 081 di Mario Merola.
1: No, non è questa di Mario Merola.
0: Sì, me la vado ad ascoltare adesso tra un po', perché sono quelle che ti creano un dramma interiore forte. Poi
3: La guerra di Piero De André.
1: No, ha preso però il cantante. È di De André, sì. Ma non è La guerra di Piero.
0: No.
4: Potrebbe essere Insuperabile di Ercomi.
1: No, non è Ercomi, abbiamo detto appunto De André.
5: Ciao, sono Giada da Bergamo. Ciao. La giusta. Canzone che accomuna giusta. Queste parole, ovvero sangue, dramma, mamma e bene, è la canzone di Fabrizio De André, La ballata dell'amore cieco.
6: La ballata dell'amore cieco di De André.
7: Ma secondo me è la ballata dell'amore cieco di De André. Però ho sbagliato l'indizio che non è mamma ma è madre in caso.
1: Nella canzone dice madre, portami il cuore di tua madre per i miei cani. Però io ho voluto dire mamma, io non ho detto che avrei detto le parole della canzone. Ho detto che avrei dato degli indizi.
0: Fatti chiare amicizia.
1: Ragazzi, non questionate sulle mie regole, per favore.
0: Tra l'altro mi ha detto una cosa, io so che qui creo una spaccatura. De André, come altre volte detto in diretta, non è tra i miei cantautori preferiti, l'ho sempre dichiarato. So che adesso qualcuno dirà: oh, sto ignorante!
1: Non si può.
0: Sono gusti. Però questo pezzo, onestamente, è un capolavoro sotto ogni punto di vista.
1: Qualora voi non lo conosciate, ascoltatelo, recuperatelo, perché parla veramente di un amore che non viene ricambiato. E quest'uomo che viene portato fino al folle gesto, no? Per esatto. Dimostrazione di amore.
0: Infatti, poi, dopo, per compensare, o ascoltate Acqua di quei Barbie Girl oppure Maracaibo.
1: Ascoltate un'altra, Il Testamento di Tito, sempre di Fabrizio De André, che 7 minuti di canzone, ma è un capolavoro. Assolutamente.
0: Perdiamo centinaia di ascoltatori.
1: Ma non è vero.
0: C'è Francesco Gabbà.

0: Con Taste qui su Arcentone in questo mercoledì 16 settembre alle 13.36 minuti, noi sempre presenti, il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra, potete ascoltarci, guardarci, insomma.
1: Sono le 13.36, vuol dire che tra poco saranno le 13.45 e potranno scegliere la canzone che li fa stare bene.
0: Sì, giusto, ma bisogna affrettarsi, cioè bisogna mandare un messaggio subito al 331 80 90 101, trovare un pretesto.
1: La prima era stata la donna cannone nell'ora precedente, voglio qualcosa comunque di ugualmente bello,
0: cioè,
1: eh?
0: Per tenere il passo.
1: Teniamo il livello altissimo, grazie.
0: Ancora non la vedo, adesso capiamo.
1: Non hanno ancora mandato il messaggio. Certo,
0: Perdo sempre. Enjoy the music.

0: sono Brash.
1: R101.
0: 101. Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Se poi ti senti forte, puoi pure andare oltre.
1: Sono felice della live.
0: Di cosa?
1: Perché è arrivata una richiesta per la canzone Ti va stare bene che mi piace tantissimo. Abbiamo tenuto il livello alto.
0: È un pezzaccio?
1: È un pezzaccio.
0: E tra un po' arriva qui su R101.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it. Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
2: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Lo sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
8: E come ogni ora, anche quest'ora la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
7: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Frequenziamoci con Iren!
12: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
13: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
14: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
15: Frequenziamoci con Iren.
16: Così questa è la nuova Volvo X60.
17: Che ne dici? 100% elettrica.
16: Bellissima, ma giusto un limite.
17: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
16: È vero, ma il prezzo?
17: Come la tua ibrida.
16: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
17: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
18: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
19: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
20: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
22: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
23: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
24: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
23: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
24: Riapre la casa, riparte lo show.
23: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di €1.244.800. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo €3,50 per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
25: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
26: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
27: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
28: Ho fatto la scelta giusta.
27: Cioè?
28: Faccio pubblicità in TV.
27: Non ci credo.
28: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
27: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
28: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
27: Adesso?
28: Sì, adesso.
26: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
29: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da €24.900 o da €119 al mese con TAN 3,99.
30: TAEG 5,22, anticipo €7.061, rata finale €16.058, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
29: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Chi non ha limonato almeno una volta ascoltando questo pezzo, che è anche la canzone che ti fa stare bene, che ogni ora potete ascoltare su R101, che scegliete voi.
1: Difficilmente, a gusto mio, è stato un pareggio, diciamo, di bellezza nella canzone che ti fa stare bene.
0: È vero, è vero. Tra l'altro mi ha sempre incuriosito il video di questa canzone dove lui, protagonista Ronan Keating, aveva praticamente il colorito della ceramica.
1: Ma il film, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Colonna sonora di un film straordinario, Notting
0: Hill.
1: Esatto,
0: Notting Hill. Chi c'è?
2: Sono Ida. La canzone che mi piacerebbe tanto ascoltare e che mi farebbe stare bene è When You Say Notting Hill dei Ronan Keating. Grazie.

0: Ci siamo poi emozionati, tra l'altro, ascoltando questa When You Say Nothing At All di Ronan Keating qui su R101.
1: Sono emozionati soprattutto perché ci è appena arrivato un messaggio di emozionante.
0: Esatto.
1: Non
0: esatto.
1: Da voi.
0: No.
1: Da voi non ci fate emozionare mai, praticamente.
0: No, no, perché quando arrivano soprattutto messaggi legati a quello che è il mondo animale, e non animale, per parafrasare Guido Nicheli che diceva "We animali!"
1: No, no, proprio cani.
0: Cioè, proprio cani, insomma, sappiamo che comunque abbiamo un cuore che ovviamente non riesce.
1: Arriva proprio la foto del cagnolino, così lo cerca a casa. Mi fa male. Ne vorrei 100, guarda io.
0: Sì, è un attimo.
1: Bellissimi.
0: Vabbè, cioè, lo diverti, piangiamo.
2: Doveva ancora mattina. L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale. Oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

0: Usual con Moving to the Sun qui su R101 per andare a chiudere questa diretta dei bonazzi di R101, quella diciamo del giro di boa del mercoledì.
1: Sì, no, l'abbiamo già passato il giro di boa.
0: Con questa sì.
1: Sì, abbiamo chiuso, domani riproporremo la nostra presenza sempre Dio piacendo. Ringraziamo Michele Rossetti alla regia, adesso Melita e Marco con loro due ore.
0: Ok.
1: Faranno con voi. Fabio De Vivo, Musazzi, da mezzogiorno alle 14 domani.
0: Ciao a tutti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. La Russia ha pianificato omicidi mirati contro i sostenitori dell'Ucraina e l'FBI a lanciare l'allarme, annunciando l'incriminazione di 5 sospetti tuttora latitanti. Il Cremlino non commenta senza prove. L'Ucraina accusa drone contro un bus a Nikopol. Ci sono vittime, colpito il treno Kiev-Mykolaiv, passeggeri evacuati prima dell'impatto. Nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, la Presidente della Commissione europea von der Leyen invoca l'articolo 4 della NATO per combattere la guerra ibrida o un protocollo di sicurezza d'emergenza, un meccanismo che, se attivato da uno Stato membro, porti alla convocazione di tutti gli altri partner per coordinare una risposta comune. Il crollo a Gaza di un palazzo che ospitava sfollati palestinesi. 14 le vittime accertate, ma il bilancio è destinato ad aggravarsi. Sotto le macerie, secondo la protezione civile locale, sono intrappolate 100 persone, tra cui 50 bambini. L'edificio era stato danneggiato da bombardamenti israeliani. L'Istat conferma la fiammata dei prezzi in agosto. L'inflazione sale al 3,3% su base annua rispetto al 2,9% di luglio. Pesa l'aumento dei beni energetici, cresciuti complessivamente del 17% nei confronti del 2025. Caso Roggero. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano discute la richiesta di differimento della pena. Il gioielliere è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio a Grinzane e Cavour nel 2021. Avrei dovuto essere meno impulsivo, ha detto il 72enne ai giudici. Calcio, al via l'Europa League. Stasera il Milan riceve a San Siro il Benfica. In Serie A salta un'altra panchina, quella del Bologna, al posto di Tedesco Palladino, che nel pomeriggio guiderà il suo primo allenamento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: 14.02, buon pomeriggio a tutti. Qui sulla radio che vi fa stare bene comincia il Good Times. Marco Santini, ciao. Melita Toniolo,
1: buon pomeriggio amici.
0: Michelino in regia, eccoci qua pronti. Radio ma anche TV canale 67. E oggi, insomma, per chi ha la fortuna di vedere la TV,
1: cosa stai per dire?
0: Potete vedere un giallo canarino, vabbè, insomma,
1: un giallo canarino molto bello che oggi ho deciso di indossare, sì, perché insomma sta arrivando la primavera,
0: esatto,
1: lo sappiamo tutti.
0: Tutto il contrario.
1: E quindi ho deciso di dare un po' di colore a questa vita meravigliosa.
0: Pensavo questa vita grigia.
1: No, devo solo lavorare questa sera.
0: Amici, alle 15 parte la polemica. Oggi parleremo di una donna bellissima, protagonista.
1: Grazie mille.
0: Non sei tu.
1: Ah, no.
0: Sei egocentrica ultimamente.
1: Ultimamente,
0: mamma mia,
1: sì,

0: Wonderful, siete su R101, la radio che vi fa stare bene questo mercoledì pomeriggio e siamo pronti per introdurre come sempre la nostra domanda che si collega poi al tema della polemica che arriva... Esatto, alle 15, come vi dicevo, oggi parleremo di una donna meravigliosa, di un artista, insomma molto,
1: un'attrice,
0: molto conosciuta, esatto, un'attrice che ha fatto una cosa che ha suscitato un bel polverone. Insomma, sono due giorni che si sta parlando solo e esclusivamente di lei, un po' in generale dappertutto, anche nel nostro paese. Ha fatto uno spot, lei ha girato uno spot e quindi...
1: Ha fatto una cosa, ecco, ha fatto insomma molto discutere, ma lo voglio ricordare adesso, visto che è mercoledì, ricordiamolo Santini, che venerdì la polemica... sarà quella dei nostri ascoltatori, perché c'è questa possibilità. Avete una polemica, un dibattito, un problema nel vostro paese, piazza, col fidanzato, con l'eredità, con la nonna, con la mamma, con i parenti, ditecelo, raccontatecelo qui nel Good Times al 331 80 90 101, anche adesso
0: con un vocale,
1: con un vocale. Solo venerdì la polemica sarà vostra,
0: ne scegliamo una, diciamo, esatto. Ogni venerdì scegliamo una polemica delle vostre diverse.
1: Ma torniamo a noi,
0: torniamo a noi. Lei ha girato uno spot, questa insomma donna molto bella e famosa, che ha fatto un sacco di polemica. Quindi la domanda che vi facciamo è questa:
1: la cosa, qual è la cosa più assurda che sareste disposti a fare voi per uno spot pubblicitario? Dove pagano tante sord. Però insomma una cosa particolare, assurda, divertente, cioè usiamo anche ovviamente la fantasia, no?
0: Guarda, io sarei disposto a fare tante cose.
1: Anche a fare la pubblicità della Juve, per esempio?
0: Se mi pagano, sì.
1: Davvero?
0: Ma sì, tranne l'Inter. Tranne la Juve ancora, l'Inter no.
1: No, io non faccio distinzioni.
0: No, io le faccio come 331 80 90 101. Quindi l'argomento è chiaro, si gioca un pochino anche ovviamente un po' su quelle che sono le cose, come avete sentito. Io dico la Juve sì, l'Inter no, insomma fate un po' voi. La cosa più assurda che sareste disposti a fare in uno spot, se però insomma pagati bene, insomma dai, ok? Raccontateci tutto. Intanto la musica, Dancing in the Flames, la prossima, e lui è The Weeknd su R101.

0: The Weeknd su R101, e visto che la nostra polemica parlerà proprio di uno spot, la domanda che vi abbiamo fatto poco fa è questa: qual è la cosa più assurda che saresti disposti a fare per uno spot pubblicitario? Sentiamo.
1: Bella questa mi piace. Beh, io ho sempre detto che non avrei nessun problema se mi mettessero un water in mezzo al centrocampo di San Siro, sì, in un Inter Milan, e fare la cacca e farei la pubblicità della carta igienica.
0: Pubblicità carta igienica.
2: Vabbè, sì, ho capito.
0: Beh, lascia perdere le
2: bella
0: squadre.
2: Fantasia. Allora, io per uno spot pubblicitario sarei disposto a riprendermi col cellulare da Sava al mio paese fino a Milano cantando. Però dice devono pagare, proprio pagare bene, altrimenti sì, insomma, cerchiamo di esageriamo anche un po', cioè, quindi cose assurde.
0: Esageriamo
2: cose assurde che sareste disposti a fare per uno spot. Mi raccomando, metteteci anche un po' di inventiva, di creatività vostra, però sempre pensando che poi quella cosa possa accadere veramente, cioè che arrivasse a un certo punto qualcuno e vi dicesse: oh, adesso devi farlo quello spot.
0: Esatto,
2: c'hai
0: questo
2: fatto,
0: spot
2: c'hai
0: lo vedrà tutti.
2: Idea,
0: esatto.
2: C'hai dato questa idea, adesso lo devi fare, però.
0: E lo vedranno tutti, tutta Italia. Tutti. Intanto, ovviamente, al 331-8090-101, questo è sempre il nostro numero, ma ci sono loro: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Enjoy the music.

0: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, questa è R101. Vi abbiamo chiesto qual è la cosa più assurda che sareste disposti a fare per uno spot, visto che la nostra polemica parlerà proprio di questo.
1: Sì.
0: E Giulia da Milano dice: io farei uno spot con i serpenti. Io non lo farei mai con i serpenti, ragazzi, che paura.
1: Perché?
0: Perché ho paura, non mi piacciono tanto.
2: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden Ticket.
3: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro. Anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Radio Trailer.
10: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
11: Dopo aver trovato l'amore?
10: Io e te, cosa siamo?
11: Cosa può andare storto?
10: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
11: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
12: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via
13: i
12: vigili?
13: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
11: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino? Con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale. Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive,

0: e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
1: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
0: Termini e condizioni sul sito.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
5: Permesso? Che bel parquet!
6: Ha visto?
5: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
6: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
5: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
6: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
5: Ma che fa? Me roba il mestiere!
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché?
13: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
15: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
15: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
17: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Su R101 Giorgia Girasole, 14:27, mercoledì pomeriggio, insieme a quelli del Good Times, Marco e Melita, Michelino in regia, voi al 331-8090-101 che ci state rispondendo a questa domanda che si collega alla nostra polemica che tra mezz'ora arriva. Parleremo di una donna bellissima, famosissima, che ha fatto uno spot e questo spot ha suscitato un vespaio di polemiche, al punto che noi vi stiamo chiedendo: qual è la cosa più assurda che sareste disposti voi a fare per uno spot, ovviamente ben pagati, non è che uno dice, che ne so, faccio
1: a gratis,
0: vestito, no. Cioè, mi fanno vestire da gallina e io devo fare delle cose pagato, ben pagato, io mi posso anche vestire da gallina, hai capito? E fare uno spot.
1: E ci vedrei bene.
0: Vai.
2: Ciao ragazzi, io farei anche lo spot per le uova della gallina.
0: Ecco, cioè, capito? Per dire.
1: Capito, sì.
0: Poi Matteo dice: io mi farei rasare a zero, che sì, non è magari così assurda, però magari per uno che dice, sai, hai la passione dei capelli, queste cose, per uno spot si farebbe rasare a zero.
1: Una ragazza dice: io farei uno spot in mezzo a un sacco di api, anche se non le amo per niente, anzi mi fanno molta paura, ma l'importante sono i soldi. Vero? È sempre lì.
3: Sicuramente uno spot pubblicitario sui profumi, perché mi piacciono molto, poi magari se c'è anche qualche bel modello, ben venga.
1: Eppure, e poi che
0: e
1: cosa
0: poi,
1: vuoi?
0: E poi forse c'è il più spinto, che è arrivato adesso al 331-8090-101, di Simone, che dice: io, se pagassero bene, sarei disposto per uno spot pubblicitario a farmi tatuare il logo dell'azienda sul corpo.
1: Ah, beh, è la cosa che avevo promesso al mio direttore quando sono arrivata qui.
0: È una cosa forte, però.
1: È una cosa forte, sì.
0: Ammazzo.

0: 101, dillo solo al buio, e ci state appunto dicendo anche con la luce qual è la cosa più assurda che sareste disposti a fare per uno spot pubblicitario. Stiamo parlando di questo perché la nostra polemica parlerà appunto di uno spot che ha fatto una donna meravigliosa, un'attrice pazzesca,
1: che tu conosci molto bene,
0: molto bene, ho visto anche tutti i suoi film, ha fatto un po' discutere questo spot, e quindi la domanda appunto è proprio questa. Sentiamo che cosa...
1: Allora, qui abbiamo Valentina che dice: io sarei disposta a fare una pubblicità molto imbarazzante insieme al mio ex. Beh, questa è una cosa...
0: No, io no.
1: Beh, questa è abbastanza assurda. Cioè, ti dicono devi fare uno spot, però lo devi fare insieme al tuo ex.
0: Dipende quale ex fra i 162.
1: Vabbè, però deve essere imbarazzante. Quindi non è una cosa da tutti. Qualcun altro ci scrive: sicuramente uno spot in lingue, visto che non le so molto bene. Quindi magari ti ingaggiano per fare una pubblicità di qualcosa, un corso di lingue.
0: Qualcuno
1: varie.
0: Dice pubblicizzo, no? Potrei pubblicizzare cibo a base di pesce che proprio non sopporto, non l'ho mai mangiato in vita mia, però per una volta ci sta, soprattutto perché mi pagano. E beh, giusto,
1: alla
0: giusto,
1: fine la somma logico. È quella, no? Il risultato è sempre quello. 331 80 90 101. Quindi immaginate, qualcuno vi ingaggia per fare una pubblicità, però vi chiede di fare una cosa assurda. Ecco, quale sarebbe questa cosa che voi sareste disposti a fare? C'è la musica, però, perché quella non manca mai, la nuova di Miley.

0: Gates qui su R101 e tu lo faresti uno spot con Miley,
1: sì,
0: Miley Cyrus.
1: Certo, ma c'è anche Simona che dice: non so nuotare, ma sarei disposta dice, a fare uno spot dove devo pubblicizzare un costume nuotando in una piscina.
0: Chissà come mai, eh? Chissà
1: ma
0: come
1: se non
0: mai.
1: Sai nuotare, come fai? Con i braccioli? Se cercate un modo per dare nuova vita alla vostra pelle, nelle profumerie Naima c'è una novità davvero sorprendente.
2: È il nuovo trattamento Shiseido dedicato alla definizione dell'ovale del viso. Una tecnologia incredibile che agisce sulla microcircolazione e aiuta la pelle a ritrovare subito compattezza, luminosità e armonia.
1: In più, fino al 20 settembre, con il vostro acquisto riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento, solo da Naima.
2: Regolamento su naima.it.
3: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 GB a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
1: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
2: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
15: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
16: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
17: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
19: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
20: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
21: Repower.
22: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
23: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
22: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
23: Riapre la casa, riparte lo show.
22: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
24: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
25: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Come sempre, ogni giorno, ogni ora, arrivano le vostre canzoni del passato, solo qui su R101, la canzone che ci fa stare bene, sentite.
1: Ciao ragazzi, Bamiel, collega Ciao. Massimo, la canzone che ci piacerebbe ascoltare è Ross Ramazzotti, Un'emozione per sempre. Abbracci.

0: Yes, su R101, un'emozione per sempre. Le vostre canzoni che ci fanno e vi fanno stare bene al 331 80 90 101. Ogni ora avete questo spazio, quindi giocatevelo bene. Diteci quali sono queste canzoni e chissà che magari la prossima ora e la prossima canzone potrebbe proprio essere la vostra. Sta per arrivare anche la polemica. Oggi parleremo, ve l'abbiamo già anticipato, di un'attrice molto famosa, una donna meravigliosa, bellissima, che ha girato uno spot che sta facendo molto discutere, anzi sta facendo molto polemizzare tanti che si sono espressi sull'argomento. Lo faremo anche noi, ecco perché per tutta un'ora vi abbiamo chiesto, insomma, di dirci: avete la possibilità di fare uno spot, vi chiedono di fare una cosa un po' particolare, quale sarebbe questa cosa? Lei, questa donna meravigliosa, fatto una cosa che dividerà sicuramente.
1: Che dividerà, non so se dividerà anche me e te, non lo so, forse oggi no. Oggi no, oggi ti sono vicina.
0: Beh, non lo so, vediamo, ci arriviamo con calma alla nostra polemica. Pronti ovviamente anche voi al 331 80 90 101. A proposito di polemiche, anche lui nelle ultime ore è finito in mezzo a una bella polemicona. Stiamo parlando di Ed Sheeran qui su R101 e questa è la sua Bad Habits.

0: Le 15 in punto qui nel Good Times di R101. Buon pomeriggio a tutti, siamo sempre noi, Marco Santini,
1: eccoci,
0: Michelino in regia e Melita Toniolo con voi fino alle ore 16, anche in questo mercoledì 16 di settembre. Come sempre, immancabile il nostro dibattito aperto, libero, senza censure.
1: Sì, oggi ci occupiamo di uno spot pubblicitario girato da questa attrice molto famosa, molto bella, che sta però facendo, ragazzi, discutere mezzo mondo praticamente. In buona sostanza, ragazzi, si parla nuovamente di nudo, la nudità femminile che fa discutere. Pronti come sempre a dirci voi cosa ne pensate, da che parte state. Fateci un attimino raccontare tutto quello che è successo e poi come sempre potrete dirci la vostra, cosa ne pensate, da che parte state. Ma ricominciamo con la musica, c'è Tiziano Ferro. E

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te, è così chiaro.

0: benissimo.
1: La differenza tra me e te, Tiziano Ferro qui su R101, e la differenza che insomma abbiamo noi del Good Times, che abbiamo la polemica, che
2: vogliamo la polemica.
3: Di le cose come stanno, la differenza tra te e lei, no? Qui si parla di una donna e quindi io non c'entro.
1: Una donna meravigliosa, Sydney Sweeney, un'attrice pazzesca.
3: Beh,
1: è finita al centro di una nuova polemica perché ha partecipato a uno spot pubblicitario dove appare nuda e con il corpo coperto solo da palloni da calcio e da basket ed altre attrezzature. Attraverso questa rappresentazione molto sensuale, lei passa insomma dal basket al football, dal tennis all'hockey fino al golf, insomma tante palle, ecco. Le atlete olimpiche e le altre sportive l'hanno però accusata di aver sminuito e anche sessualizzato la rappresentazione delle donne nello sport, tanto che una campionessa olimpica ha criticato duramente questa foto. Secondo lei, dice, rischia di ridurre ancora una volta lo sport femminile al corpo delle donne invece di porre l'accento sull'allenamento, forza, risultati e talento. E lei, questa attrice, sai cosa ha fatto? Ha pubblicato sui social le foto delle copertine di riviste con le campionesse senza veli, tutte nude, inclusa anche Serena Williams.
3: Eh sì, perché non sarebbe né la prima né l'ultima sportiva aver posato per uno spot magari con pochi veli addosso. Questa, amici, è la polemica che sta facendo un po' il giro in tutto il mondo, quindi insomma si parla di un corpo nuovamente di donna.
1: Ma non si vede niente, posso
3: nudo.
1: Dire la mia, già te lo dico ancora prima, non si vede niente.
3: E qualcuno che dice, ma ragazzi, sono soprattutto le atlete donne che criticano questo spot fatto appunto dalla famosissima Sydney Sweeney. Che ne pensate voi, amici? Da che parte state? Cioè, ritenete che questa cosa del corpo nudo non vada bene? Perché bisogna mettere in risalto veramente l'aspetto sportivo più che il corpo nudo?
1: Sì,
3: oppure,
1: ma ricordiamoci che questa è una pubblicità di uno spot. Lei non è una sportiva, è una pubblicità di uno spot. E quindi, l'obiettivo era quello. L'obiettivo era quello, far pubblicità a questo post e a questo brand.
3: Tra l'altro, lei è anche socia. Ha una quota di questo sito di scommesse, anche una, quindi insomma è anche un po' suo, no? Diciamo, quel sito, e quindi lei si è fatta da testimonia, no? In prima persona. Che ne pensate? Sale la Claire, amici, delle polemiche, e tocca a voi esprimervi come sempre al 331 80 90 101. Insomma, raccontateci un po' la vostra opinione. Io ce l'ho un'idea, me la sono fatta.
1: Non è la mia?
3: Me la sono fatta un'idea, ma ve la dico tra un attimo.

0: e Manu Chao su R101. È partita la nostra polemica di questo 16 di settembre. Ci stiamo occupando del nuovo spot di questo sito girato con Sydney Sweeney, dove appunto lei tutta un po' disabille, nuda, eccetera eccetera, fa scatenare le polemiche perché le atlete, lei ovviamente sta pubblicizzando un sito di scommesse sportive, le atlete però quelle vere, perché lei è un'attrice, si scagliano un po' contro di lei, stanno dicendo: cara Sydney, va bene tutto, ma insomma stai strumentalizzando nuovamente il corpo delle donne. Che ne pensate voi al 331 80 90 101? Direi che possiamo cominciare. Vai.
1: Salve a tutti ragazzi.
0: Ciao.
1: Comunque sì, spot di questo genere fanno solo bene alla vista. Più spot di questo genere e più vita.
0: più vita. Vai.
2: Ciao ragazzi, io conosco quello spot. Cosa non si fa per l'invidia?
0: Lei dice che è tutta invidia, vai.
3: Ciao Marco e Melita.
0: Ciao.
3: Sono Val. Io penso che una cosa non nega l'altra, nel senso che una donna può essere intelligente, sportiva, di successo, però può essere anche sensuale. Alla fine la sensualità ci appartiene, no?
4: Io sono d'accordissimo con lei, mi ha proprio rubato le parole di bocca.
0: Diciamo che secondo me il problema non è tanto il corpo in questo caso, ma è come

Sweeney che appunto gira questo spot per questo sito di scommesse sportive e viene attaccata dalle vere sportive che le dicono, amica mia, forse hai un pochino esagerato, stai strumentalizzando il corpo delle donne. Giusto o sbagliato? 331 80 90 101 è come sempre il numero per partecipare anche questo mercoledì alla nostra polemica.

0: Mark and Cremon R101 e la polemica Sydney Sweeney nuda per uno spot. Le atlete dicono passo indietro per le donne.
1: Bisogna solamente vedere chi è che ha mosso le critiche, quali sono le atlete che hanno criticata, perché può essere solamente pura invidia, perché c'è chi può mostrarsi e c'è chi non può.
0: Aia!
2: Aia!
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
5: Dopo aver trovato l'amore?
4: Io e te, cosa siamo?
5: Cosa può andare storto?
4: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
5: Con Francesco Carrilla e Linda Carighi.
6: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
7: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
5: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
3: Radio Trailer.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
15: Ma che pelle stupenda!

0: merito di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
1: Ah, quale?
0: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
1: Corro subito nelle profumerie Naima.
0: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia, movement that inspires.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
9: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
12: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
13: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
14: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
15: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: R101 Meteo.
18: Bentrovati da Umberto Cascone dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo nel complesso stabile e soleggiato al centro-sud e in Emilia-Romagna, a eccezione delle aree interne di Puglia, Calabria e Sicilia, dove saranno possibili rovesci. Al nord invece nuvolosità in deciso aumento con temporali sulle zone alpine, prealpine e sull'Appennino Ligure. Col passare delle ore deciso peggioramento in gran parte del nord con piogge e temporali localmente di forte intensità, nubi fragili miraggi, grandine e forti raffiche. Temperature massime in calo su Alpi e Nord-Ovest, in lieve aumento al centro-sud. Venti deboli salvo moderati rinforzi di Libeccio in Liguria. Mari poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Don't Stop the Music, 15:29. State ascoltando il Good Times, Marco Santini, Melita Toniolo, Michelino in regia, tutti voi all'interno della nostra immancabile polemica. Oggi ci stiamo occupando, lo diciamo per chi avesse acceso la radio, di uno spot dove come protagonista c'è l'attrice Sydney Sweeney, che appunto si diciamo presta e dà il suo corpo e la sua immagine per questo sito di scommesse sportive. Lei si mostra appunto tutta nuda, coperta solo con appunto palloni.
1: Non si vede nulla.
0: Sì, non si vede, si vedono le curve del suo corpo.
1: Si
0: e
1: immagina.
0: Questo spot fa scatenare l'ira delle sportive, delle atlete, sì, quelle vere, che dicono, dopo aver visto questo spot, questa pubblicità, questa roba è un passo indietro per le donne. Cara Sydney, tu stai strumentalizzando nuovamente il corpo delle donne. Noi vi abbiamo chiesto appunto, voi amici, anche senza aver visto questo spot, però immaginandovelo, cosa ne pensate e da che parte state?
1: Sentiamo voi.
2: Ciao a tutti, guardate, a me quella situazione qua fa dir poco schifo, le donne in generale, da donna, perché siamo le prime, no, che diciamo che non vogliamo usare il nostro corpo per sensualizzare sport o la qualsiasi cosa, però siamo anche le prime che apriamo canali. Siamo le prime che usiamo i nostri corpi per farci notare. E allora di cosa stiamo parlando? Fanno schifo, punto.
1: Ma secondo me quelle che aprono appunto quello che diceva lei, queste, insomma, questi canali diversi, non criticano le altre donne, secondo me.
3: Ancora una volta abbiamo messo tutto sotto l'aspetto puramente sessuale, ovviamente solo la donna l'oggetto del desiderio e basta, e non per quello che sa fare, ma solo per quello che è e com'è.
1: Ma quella è l'immaginazione, il desiderio, il pensiero. Lei si è fermata solo a una foto dove non si vede assolutamente nulla.
0: Sì, no, è un video, non è una foto.
1: Sì, ma non si vede nulla.
0: Video, bello, proprio io l'ho visto quattro
1: volte. Sì, l'ho visto, ma è l'immaginazione che ti fa sentire le scintille.
0: Adesso,
1: e basta, il pensiero, quello che avete nella vostra testa.
0: Alle 4 finisce il programma, lo guardo per la quinta volta. Sì.
4: A me dispiace da donna criticare una donna che si decide di esporsi, perché è veramente brutto sembrare bacchettoni. Però di cuore sto con tutte quelle sportive che veramente lo sono e che veramente avrebbero voluto rappresentare appunto una ditta che produce materiali per lo sport. Quindi secondo me potevano fare molto molto meglio, anche se è vero che così si parla di lei, però parlare non basta più, secondo me, nel 2026.
0: Vai!
5: Tu, cara la mia attrice spettacolare, meravigliosa, non sei un atleta? Tu, mettendo il tuo corpo coperto da appunto dagli attrezzi, le palle, tutto quello che viene utilizzato, sminuisci le vere atlete che si fanno un fondellino per poter arrivare a certi livelli. E io atleta posso mettere in mostra il mio corpo, perché io l'ho sagomato, io ci ho sudato, e posso dire che se anche sono una sportiva pluripremiata e tutto, sono una donna. Questa è la differenza fra te e loro. Viva le sportive!
0: Viva
1: le sportive! Però posso dire, ci sono un sacco di sportive italiane che hanno fatto un sacco di foto senza veli. Ne ho qui davanti una, insomma, di una veneta bravissima, olimpionica, conosciuta in tutto il mondo. E dai!
6: Già! Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già. Il freddo quando arriva poi va via. Il tempo di inventarsi

0: Bassi su R101 è già 15:36, è già, c'è la polemica, il video spot di Sydney Winnie
1: Sweeney.
0: Scusami, mi sono dimenticato
1: perché
0: cognome.
1: Ha guardato troppe volte il video che ha fatto, sì. Tutta è nuda, capito?
0: Va bene. Ha fatto questo spot tutta nuda, sito di scommesse, polemica perché le atlete vere dicono stai strumentalizzando il corpo femminile. Voi che ne pensate?
2: Il corpo femminile è bello, armonioso ed ha sempre stato dipinto, celebrato e esaltato, e da donna a me piace che si continui a farlo. Questo non vuol dire che dobbiamo dimenticare che siamo anche altro, ma sta anche a noi dimostrarlo, e penso che lo dimostriamo quotidianamente, lo ribadiamo costantemente.
0: No, sempre, vai.
3: Ognuno può fare quello che vuole, siamo nel 2026, vuole strumentalizzare il suo corpo, lo facesse.
0: Oh, lo facesse. Tra l'altro ci sono anche, c'è la polemica dei ragazzi della Prorecco di pallanuoto che girano in costume per le strade di Tokyo. Vogliamo parlarne?
1: Sì, vogliamo fare un'altra polemica. Voglio più. Enjoy the music.

0: Sai, Animal su R101 e voi che ci state, insomma, commentando la polemica Sydney Sweeney nuda, cosa dite?
1: Ma solo io penso che sto mondo sta diventando di una pesantezza incredibile.
2: Lui dice, ragazzi,
0: non si può più fare niente.
2: E quello no, e quell'altra cosa no.
0: E foto nude no.
3: Aspettando il Chewing Gum Day.
0: Eh sì, mancano 14 giorni al Chewing Gum Day del 30 settembre, una giornata mondiale dedicata al chewing gum che accompagna milioni di persone da generazioni. E noi stiamo scoprendo un sacco di curiosità.
4: Ad esempio, lo sapevate che l'uomo aveva l'abitudine di masticare chewing gum già nella preistoria? I primi uomini infatti masticavano corteccia e resine probabilmente a scopo curativo, per combattere infiammazioni alle gengive. Questa tradizione era comune anche nell'antica Grecia e tra le popolazioni Maya. Incredibile!
0: Per altre curiosità seguite su Instagram The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day. Prossimo appuntamento 19-20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet.
3: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
5: Cari amici di R101,
3: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
5: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
6: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
7: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
6: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
8: Frequenziamoci con Iren.
9: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
10: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
11: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
8: Frequenziamoci con Iren.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
19: Febal Casa, Febal Casa.
18: Più info su febalcasa.com.
20: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
21: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
22: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
0: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Dimmi, Giulio, come stai?
13: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
1: Credo che tu ti stia scaricando.
23: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
24: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
25: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
24: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
25: Riapre la casa, riparte lo show.
24: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
26: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
27: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
26: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Su R101 le vostre canzoni che ci fanno sempre stare bene, non solo ballare.
1: Bellissima
0: anche. 1998, grazie, continuate a segnalarci, a suggerirci queste canzoni, perché l'appuntamento torna anche la prossima ora. Andiamo a chiudere invece la nostra polemica di questo mercoledì. Ci siamo occupati, Meli, di lei,
1: Sydney Sweeney, nuda per uno spot pubblicitario, e tanti atlete, perché di questo si parla, dicono: passo indietro per le donne, basta con questa strumentalizzazione del corpo femminile.
0: Ecco, lo spot era di questo sito di scommesse sportive, e c'è lei appunto che ha insomma tutto il corpo ricoperto di palloni, di attrezzi, di cose, eccetera eccetera. Le sportive americane sono in sorte, che ne pensate?
2: Ma se la stessa identica pubblicità fosse stata fatta da una sportiva,
0: sì,
2: sarebbe nata tutta questa polemica?
0: Sì, sì.
2: Ok, strumentalizzare le donne è sempre stato e sempre sarà, però cioè, se fosse stata una sportiva sarebbe nata tutta questa polemica?
1: Dici?
0: Sì,
1: cioè, quando si sono spogliate le nostre olimpiche o comunque campionesse,
0: ragazzi,
1: mondiali.
0: È di oggi la notizia che i ragazzi della Prorecco di pallanuoto sono in giro, hanno fatto questo video loro in giro in costume e calottina per le strade di Tokyo. È uscito, insomma, potete anche andare a vederlo, il video è diventato
1: virale. L'abbiamo
0: già visto,
1: l'abbiamo già consumato, Santini.
0: Sì, tanti tifosi però divisi, cioè nei commenti tanti dicono sì, bello, ma tanti dicono però insomma il corpo del, cioè perché dovete fare quella roba lì? Quindi secondo me non se ne fa più che altro una questione di uomo.
1: Non lo so, comunque insomma, sempre un bel vedere. Finisce qui la nostra polemica, ma torna ovviamente domani, sempre alle ore 15, qui su R101.

0: vibra antidroga qui su R101 a chiudere i Good Times di oggi.
1: Io lo ribadisco che un bel
0: che
1: test
0: cosa?
1: Un bel test antidroga andrebbe fatto sempre.
0: Andrebbe fatto a chiunque, ma certo che sì.
1: Sì.
0: Ragazzi,
1: in particolare a una persona.
0: Sei veramente.
1: Senza fare nomi, siamo in tre. Senza fare i nomi, qualcuno.
0: Però veramente siamo in cinque.
1: Vabbè,
0: quindi,
1: siamo in cinque.
0: Beh. C'è anche la zia Manu e la Fede.
1: Anche la zia Manu potrebbe sottoporsi a un test.
0: Care mie.
1: Va bene, grazie a tutti, amici. Torniamo domani alle 2 con il Good Times qui su R101. Fatti bravo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Secondo l'FBI, Mosca pianificava omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei alleati di Kiev. Intanto un drone russo a Nikopol ha colpito un minibus. Il bilancio è di 5 morti e 7 feriti. Il presidente ucraino Zelensky denuncia: nelle ultime settimane la Russia ha preso di mira per ben 2 volte l'aereo su cui viaggiavo. Vogliono frantumare l'Unione Europea, lottiamo per la nostra Europa, che si tratti di ultranazionalisti o euroscettici, il loro obiettivo è lo stesso, così la presidente della Commissione Europea von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione tenuto oggi a Strasburgo. Dobbiamo sostenere Kiev con tutte le nostre forze e le minacce alle nostre democrazie, ha ammonito, non arrivano soltanto dall'esterno. L'ex Ilva, il tavolo del governo con i sindacati è stato riaggiornato. La Corte di Cassazione ha infatti fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto dei giudici di Milano che hanno disposto la chiusura dell'area a caldo a Taranto. Le imprese dell'indotto sospendono i licenziamenti almeno fino alla sentenza. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la delibera che introduce ufficialmente i test psicoattitudinali per i magistrati. La prova verrà sostenuta dai candidati nel corso degli esami scritti e orali del concorso. La valutazione non sarà vincolante. Ad agosto il caro energia spinge l'inflazione, lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. I prezzi dei beni energetici sono saliti dal più 11,6% al più 17,1%. Calcio al via questa sera l'Europa League con il Milan di Amorim che si troverà davanti il Benfica, il match in programma dalle 21. Domani invece toccherà alla Juventus. Ufficiale l'esonero del tecnico del Bologna tedesco, al suo posto Palladino, per lui un triennale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: ti fa stare bene pronta a dare il via anche oggi a due ore del nostro momento insieme, del nostro programma che si chiama Cari Amici, con me Manu, con Fede Salvia ai contenuti. Buongiorno Fede.
1: Buongiorno.
0: Siamo due drogate, lo ammetto, come dice Santini.
1: Ma no,
0: e
1: guarda,
0: ma
1: parla
0: sì,
1: per te.
0: Io oggi ho in corpo cotolette, patatine fritte, dolcetti e cioccolato. Ah, sono le droghe di cui mi faccio possibilmente tutti i giorni quando posso. Tra poco ci presentiamo, salutiamo tutti, benvenuti su R101.

Disco del 2013, Katy Perry, così si parte a cari amici su R101 Unconditionally con me Manu, saluto Michi Rossetti in regia, saluto tutti voi collegati dalla radio, dalla TV, quindi dal canale 67 e dall'app, quindi collegati in questo momento attraverso lo smartphone. Sono curiosa di capire cosa vi suscita l'intervista che è stata pubblicata da Fanpage e poi ripresa non solo da diversi magazine ma diversi profili Instagram, molto molto commentata, che riguarda i racconti di Ernst Knamm, pasticcere, personaggio TV, racconti di vario tipo, racconti sicuramente incentrati su quello che probabilmente molti di noi hanno vissuto in passato e che oggi è meno concesso, ovvero lavorare più delle ore previste dalla legge, mettiamola così. Poi ricorderemo quali sono le ore previste attualmente da legge e regolamenti, ma insomma è stato intervistato e diceva: a New York quando lui era giovane eravamo 100 pasticceri ma nessuno guardava l'orologio, lavoravamo anche 18 ore al giorno tutti con il sorriso. All'epoca si aveva fame di arrivare, lavorare per un 3 stelle era la cosa più ambita per un giovane chef, fare la gavetta, sudare, olio di gomito, non c'era la televisione. Insomma, in numerosi passaggi all'interno dell'intervista dà l'idea di rimpiangere un'epoca in cui il lavoro poteva prendersi tutto senza che venisse considerato problematico, come poi negli anni si è fatto. E poi racconta di quello che è successo nel suo caso, dice: oggi si fa molta fatica, a luglio ad esempio è andata via tutta la mia brigata, mi sono ritrovato solo con Manuel al forno che lavora con me da 30 anni. Tra gli altri, lui dice, c'era una mela marcia, li ha contagiati tutti, mi hanno lasciato così tutti uno dopo l'altro e adesso ha difficoltà a ristabilire il suo team di collaboratori, anche perché, dice, tra i giovani non c'è più questa disponibilità a dedicarsi al lavoro più ore del previsto, quando un tempo lo si faceva per imparare il mestiere e poi si avevano le soddisfazioni. Mi fermo qui e vi lascio lo spazio per dire quello che sentite attraverso nota vocale al 331 80 90 101, poi aggiungiamo dei pezzettini, ma intanto il vostro punto di vista con nota vocale. Su R101, Marco Mengoni.

0: Così si intitola Dai Dai Shakira Burna Boy insieme 16:14 su R101. Cari amici, stiamo commentando l'intervista fatta Ernst Knamm. È difficilissimo mettere insieme tutte queste consonanti a proposito del licenziamento in gruppo che c'è stato da parte dei suoi collaboratori e le sue dichiarazioni legate al fatto che dice: se si vuole veramente arrivare bisogna dare tanto e studiare, 8 ore al giorno non bastano, perlomeno nella categoria della pasticceria e di altre categorie come chef e così via. State raccontando la vostra al numero della diretta.
1: Ciao, sono Sara di Rovigo.
0: Ciao.
1: È vero, i giovani cercano di bilanciare di più vita professionale e vita personale e per questo nasce l'age management, cioè la capacità di gestire e organizzare e coordinare al meglio risorse che appartengono a generazioni diverse. È anche vero che se un direttore vede i suoi collaboratori andare via uno dopo l'altro, forse non è solo questione di mela marcia, ma deve fare un ragionamento anche sulla sua leadership.
0: Eh sì, rispetto al caso che abbiamo appena citato. Vi chiedo, a voi è successo magari in passato, da giovani, quando vi avvicinavate al mondo del lavoro, di lavorare, di decidere, accettare di lavorare più ore proprio per entrare meglio nell'attività, nella professione, impararla meglio? E vi chiedo anche quest'altra cosa, dove sta il limite, al di là del fatto che con la legge lo sappiamo, tra volontà della persona di imparare e sfruttamento da parte dell'imprenditore? Il vostro limite, dove lo identificate quando si capisce? 331 80 90 101 su R101.

me. Così si intitola Maledetto me. Buon pomeriggio a tutti e tutte voi, a cari amici, qui in diretta su R101, con la musica firmata Fulminacci, con la musica firmata anche dagli artisti che avete nel cuore, perché anche in quest'ora, anche in questa occasione, ci sarà il momento di scegliere la canzone che ti fa stare bene su R101.

0: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99 anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Trailer.
7: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
8: Dopo aver trovato l'amore?
7: Io e te, cosa siamo?
8: Cosa può andare storto?
7: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
8: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
9: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
10: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
8: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da €125 al mese. Anticipo €3.000. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €15.775. Importo totale dovuto €20.326. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Can't
13: touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
15: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare.

0: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero! Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: È permesso?
13: Prego.
12: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
13: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
12: Gliel'ho consigliato io.
13: No, il manutentore è anche carino, sa?
12: Pure.
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
16: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
15: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
16: Riapre la casa, riparte lo show.
15: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
17: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: potrebbe essere la risposta che ci sentiamo dire in un contesto come quello che di cui stiamo parlando in diretta su R101, cari amici. This is the life, questa è la vita, come canta Amy McDonald, ovvero orari di lavoro in più, straordinari, confine labile tra voglia di imparare e sfruttamento. Tutto questo partendo da un'intervista rilasciata da Ernst Knamm, e vi stiamo chiedendo da che parte state rispetto al dover imparare una professione, quindi lavorare il tempo che serve anche oltre il previsto, e invece il dover rispettare se stessi, la legge e il proprio riposo.
1: Il mio ex marito era un artigiano e noi avevamo due dipendenti, la terza ero io, che però essendo sua moglie, vabbè. Si facevano orari assurdi, soprattutto nel periodo del... era un gommista, soprattutto nel cambio gomme, nel cambio di stagione, si facevano orari folli. Però li facevano volentieri, perché comunque il mio ex marito li premiava, e di conseguenza, perché lui diceva sempre: una persona che ti fa delle 12, 13, 14 ore non puoi dargli uno stipendino così, devi dargli un bello stipendio, perché comunque sacrifica la sua vita privata. E non sono mai andati via.
0: Grazie amica, vedi, poi le situazioni personali, Fede, sono quelle che risolvono un po' le cose. Qui c'era un equilibrio.
2: Sì, c'era un equilibrio, perché in effetti il carico di lavoro in alcuni periodi era maggiore, però questo veniva riconosciuto, quindi si partiva dal presupposto che era appunto una cosa straordinaria. E la cosa straordinaria si paga. Si tende anche a far sì che la persona sia felice, che lavori comunque, che gli entri qualcosa da qualche parte. Se non entra la passione, ma devi rinunciare un po' alla stanchezza, entra qualche soldo in più. Lo trovo molto corretto,
0: francamente. Ti faccio una domanda provocatoria: anche se la persona è appena entrata, è giovane, diciamo, è apprendista?
2: Certo, assolutamente. No, assolutamente, certo. Perché non è data in questo caso l'esperienza, cioè qui non parliamo di paga data dall'esperienza, parliamo di tutti a fare più ore di lavoro. Mm-mm. A prescindere dall'esperienza. Quindi se ti chiedo di lavorare in alcuni periodi 12 ore al giorno, sia che tu, adesso non faccio ancora la gommista, almeno non in questa vita, in un'altra, non so, fai una cosa o un'altra, tutti comunque spendono più tempo nel luogo del lavoro. Quindi
0: c'è un'altra domanda che sta arrivando: se i giovani non vogliono più fare 12 ore in cucina, perché non hanno voglia di lavorare, oppure perché quel modello di lavoro non è più compatibile con la vita contemporanea e ha anche cambiato l'approccio al lavoro?
2: Sì,
0: lasciamola sospesa.
2: Anche qui avrei da dire.
0: E infatti tra poco al numero della diretta su R101.

Torniamo tra pochissimo a continuare a parlare non solo con le vostre testimonianze, ma anche proprio con aggiunte di questa storia di ore di lavoro, di impegnarsi per imparare qualcosa e del confine con questa brutta parola che è quella dello sfruttamento che state commentando. Su R101 con me Manu, cari amici, Dua Lipa Love Again è il nostro appuntamento di ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, in diretta sulla radio che ti fa stare bene. Enjoy the music.

0: Stavo ascoltando insieme a voi Alex Warren, arriva dagli States, esattamente dalla California, con la sua Passenger, e pensavo, chissà se anche lui, cantante, youtuber, ha questi pensieri legati all'argomento di cui stiamo parlando, quindi il fatto di rendersi disponibile lavorativamente per poter crescere, schivando però le occasioni in cui invece questa disponibilità diventa sfruttamento dall'altra parte. Continuiamo a parlarne tra poco su R101. Amici, amiche, dedicare il giusto tempo alla propria pelle significa prendersi cura di sé. Nelle profumerie Naima è arrivata una novità sorprendente. Il nuovo trattamento Shiseido, pensato per aiutare a ridisegnare l'ovale del viso. La sua tecnologia innovativa lavora sulla microcircolazione, regalando un aspetto più tonico, luminoso e definito. In più, fino al 20 di settembre, riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento. Solo da Naima. Regolamento su naima.it.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: C'è la vostra mano su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101, tra poco lo facciamo insieme.
3: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
4: Un nuovo regno ti aspetta! Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai! Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce!
5: D'ora in poi lascerò!
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
11: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
12: Ma settembre sta finendo.
11: Allora direi buona la prima, posso andare?
12: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
13: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
14: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
15: Un breve, luminoso cammino.
16: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
17: Essere originale, non una fotocopia.
15: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
18: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
19: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
20: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
21: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
22: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Liberatevi, provate a raccontare le vostre emozioni attraverso un disco che avete voglia di ascoltare in diretta su R101. Ditelo, anzi non scrivetelo, ditelo attraverso nota vocale al 331 80 90 101.
1: Ciao Radio 101, la canzone che mi fa stare bene è Love Yourself di Just

Canzone scelta da voi, 10 anni di Love Yourself di Justin Bieber all'interno dello spazio della canzone che ti fa stare bene su R101. A proposito di espressioni inglesi, espressioni statunitensi, c'è un'amica che poco fa nella sua nota vocale ha parlato proprio chiacchierando di lavoro, ore di lavoro in più, straordinari, bisogno del datore di lavoro che si possa essere presenti più ore del dovuto per imparare la professione, quindi il limite tra sfruttamento e no. Ha citato l'espressione age management o gestione dell'età, molto bello, non lo conoscevo, sono andata a vedere, è l'insieme di tutte quelle pratiche aziendali che hanno come obiettivo quello di valorizzare i lavoratori di tutte le fasce d'età, dai giovani assunti fino ai senior, in modo che ognuno di loro venga trattato nel modo corretto, che possa essere di evoluzione, di crescita per i giovani e di assistenza e di presenza da parte dei più grandi, che invece possono dare un sacco di competenze. Age management, molto interessante, magari qualche azienda già lo attua. Su R101 arriva Lizzo, questa è To Be Loved. Girl, I'm about to have a

0: amore.
1: Buon pomeriggio in diretta su R101 in questo mercoledì 16 di settembre con cari amici, con me Manu, con la musica di Safe, Parlar d'amore. Ringrazio e saluto Michi Rossetti che ha curato la regia finora. Do il benvenuto a Dieghi Topetta, c'è Fede Salvia ai contenuti. Tra poco continueremo a chiacchierare a proposito di lavori, orari di lavori e i vari aspetti del trattamento lavorativo. Arrivano le news, alzate il volume, grazie a TGcom 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. I 2500 licenziamenti annunciati dalle aziende dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto sono stati sospesi almeno fino al pronunciamento della Corte di Cassazione, che ha fissato l'udienza sul ricorso per il prossimo 20 ottobre. Le imprese hanno accolto così l'invito del governo nel corso del tavolo di confronto di oggi con i sindacati, e l'incontro tra le parti è stato riaggiornato. Nel suo discorso annuale sullo stato dell'Unione davanti al Parlamento europeo a Strasburgo, la presidente della Commissione von der Leyen ha delineato una strategia per costruire un'Europa indipendente e capace di agire. Di fronte alle minacce russe e alle tensioni con gli Stati Uniti, ha annunciato un asse con il Canada. Almeno 20 persone sono morte, altre 100 sarebbero sotto le macerie, molti bambini dispersi in seguito al crollo di un edificio residenziale di 6 piani avvenuto questa mattina nella striscia di Gaza. Era stato bombardato dagli israeliani e, secondo la Protezione Civile, circa 2.000 edifici sono a rischio cedimento nel prossimo inverno per i danni provocati dai raid. L'ex presidente del Kosovo, Thaçi, è stato condannato a 25 anni di carcere dopo essere stato riconosciuto responsabile di crimini di guerra dal Tribunale Speciale per il Kosovo con sede all'Aia. I suoi sostenitori hanno tentato di assalire la sede dell'Unione Europea a Pristina. Si è concluso con la conferma dell'ergastolo il terzo processo d'appello a carico di Davide Fontana per la morte di Carol Maltesi, uccisa l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina, nel Milanese. La Corte di Milano ha riconosciuto ancora una volta la premeditazione. Calcio al giorno di Milan-Benfica, in campo dalle 21 al Meazza per la prima giornata della fase campionato dell'Europa League. Domani invece sarà la volta della Juventus, chiamata a rialzare subito la testa dopo il pesante KO col Sassuolo. I bianconeri incontreranno gli olandesi del NEC Nijmegen. Il tecnico Spalletti, sappiamo cosa migliorare, e sulle voci di un ritorno di Conte sulla panchina afferma: non mi stupiscono. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
5: parafondo. Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

amici, cari amiche, dove vi sta raggiungendo la musica di R101? Facendo cosa? Con quale umore oggi? Siamo a metà settimana, siamo sulla montagnetta e per chi considera il weekend come un momento di relax lo vediamo un po' più vicino, si vede proprio scendere verso quello che è poi un momento di riposo. Con me Manu, 3 minuti dopo le 17 stiamo chiacchierando a proposito di riposo invece di lavoro, lavoro straordinario per investire sulla propria professionalità, l'importante è che non si vada troppo oltre. Tra poco, intanto Panic at the Disco.

0: cantano loro, Panic at the Disco, High Hopes. Le speranze sono sempre molto alte, soprattutto quando, come abbiamo aperto in questa diretta di R101, si è giovani, parlando di Knam, di come lui si è formato, di quante ore lavorava da giovanissimo a New York, arrivava 18 ore al giorno perché si doveva formare per arrivare a un certo livello. Questo vorrebbe anche dai suoi collaboratori, non c'è stata questa spinta, diciamo, e moltissimi di loro in gruppo se ne sono andati e lui sta facendo le sue considerazioni pubblicamente su diversi magazine. Mi state raccontando la vostra.
1: Io sono un gelatiere artigianale, quindi più o meno ho vissuto le stesse cose del pasticcere. Beh, anch'io all'inizio della carriera, diciamo, ho fatto un sacco di ore, tipo 10 ore al giorno per minimo 6 mesi consecutivi senza giorno di riposo, ed è un pochino illegale, però lo stipendio era buono, non ho mai fiatato. E comunque adesso che ho finito di pagare il mutuo di casa, che ho 49 anni, non lo rifarei, perché a parte che non avrei più le energie, però non avrei più l'incentivo per farlo. Mi bastano i miei 1.200-1.300 al mese, mi faccio le mie 7 ore e basta.
0: Grazie per questo racconto, per questa testimonianza all'amico che abbiamo appena sentito. E proprio sulla sua scia vi chiedo, da oggi adulti con una carriera magari terminata o comunque all'apice, che consiglio dareste ai giovanissimi che si trovano in una situazione come la vostra? Cioè, voi l'avete fatto, lo consigliereste? Dando quale altra raccomandazione in particolare? Cioè, fallo ma tutelati questo punto di vista, oppure non lo fare ma prendi in mano le leggi che invece tutelano già il lavoro, le ore massime lavorative, le 40 ore che diventano 48 se ci aggiungiamo gli straordinari. 331 80 90 101 su R101. Paul Russell, Lil Bootang.

Alfa, Gigi D'Alessio. Scusate, ma mi sono fatta ridere da sola. Alfa, Gigi D'Alessio. Questo era un mix tra Jovanotti, che disannunciava su R101 Gigi D'Alessio, e la Manu, che oramai sta diventando... No, vabbè, ma Giova si sa che ha la sua S che è iconica, dai. Alfa Gigi D'Alessio. È difficile pronunciarli insieme, ragazzi. Genova e Napoli su R101, cari amici. Ma sapete perché? Perché stavo leggendo invece di questi dati che parlano molto anche di come faccia la differenza il paese in cui nasce e cresce rispetto all'approccio lavorativo. L'Italia si distingue nel contesto europeo per numero di ore lavorative, facendo emergere questa tendenza molto significativa. Molti lavoratori italiani risultano sovraccarichi di lavoro proprio perché forse non si riesce a gestire in maniera ottimale, magari in determinati settori. Diverso è in Nord Europa e Paesi Bassi. Fermarsi oltre l'orario stabilito non è visto come un segno di dedizione, ma spesso come indice di una cattiva organizzazione del proprio lavoro, del team, perché l'equilibrio tra vita privata e lavoro è fondamentale. Negli Stati Uniti si lavora tanto, ma la cultura aziendale premia molto il risultato rispetto, per esempio, alla presenza fisica. Ognuno ha trovato la sua quadra. Noi lo state raccontando al numero della diretta. Another con Talk to You.

0: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro. Anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: R101, la radio che ti fa stare bene con me, zia Manu. Rimaniamo collegati anche sul sito r101.it e ovviamente i social Facebook, Instagram e TikTok. Ci vediamo e ci sentiamo anche lì.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
5: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Cif! Un solo spray! Cif!
5: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.

0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché?
6: Perché?
7: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 3

0: 56.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari. Però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Buon pomeriggio a tutti e tutte voi, a cari amici su R101, 17:28 minuti in questo mercoledì 16 di settembre, chiacchierando da vari punti di vista, appunto, di lavoro, quando si è giovani, fino a che punto ci si può spingere per fare carriera e fino a che non ci sia il confine che abbiamo identificato come sfruttamento. Parola alla Fede, che è tutt'altro che misericordiosa, tra l'altro, a proposito.
1: Sì, che ti devo dire?
0: C'è un racconto, vero?
1: Sì, c'è un racconto inerente ad una causa in corso, mandato dal nostro ascoltatore. Senti un po' cosa dice.
2: Guardate, io vi racconto la mia esperienza, nel senso che ho lavorato per un'azienda per tre anni e mezzo. Facevo dalle 6 del mattino alle 5 e mezza di pomeriggio. Finito il rapporto di lavoro, ho chiesto un risarcimento per danno psicofisico, comunque, dalla legge. Non me l'hanno voluto dare, adesso a gennaio abbiamo una causa. E l'azienda, comunque, nel senso, mi aveva, tra virgolette, obbligato a fare straordinari perché avevamo sotto personale.
0: Che poi, vedi, questa cosa di questo amico che ha appena raccontato mi fa pensare che sempre lì è una questione anche di età, cioè quando sei giovane accetti delle cose di cui poi da adulto ti rendi conto essere state esagerate o addirittura di sfruttamento nei tuoi confronti, è il suo caso, no?
1: Sì, soprattutto perché lui poi ha avuto dei danni, probabilmente c'è tantissima gente che si ripensa a quegli anni dicendo oggi non lo farei più, ma fortunati sono riusciti, diciamo, a svicolare senza avere troppe conseguenze. Se hai delle conseguenze come il burnout o appunto dei problemi fisici o psicologici, poi dopo sì, te lo ricordi bene e non lo fai più.
0: Mi viene anche da pensare perché un imprenditore arrivi a fare così. Non voglio sempre pensare male, pensare il marcio, pensare che guarda solo al suo interesse. Magari si trova anche in difficoltà con gli strumenti che ha, che lo Stato gli dà. Cioè c'è qualcosa che non va a livello proprio organizzativo.
1: Probabilmente sì. Ecco, se uno avesse magari un turnover di gente maggiore non si arriverebbe così. Penso all'articolo inerente ai 25 della brigata di CNAM che sono andati via. Probabilmente se al posto di essere 25 fossero stati 50, non saremmo arrivati a dover fare tutti il doppio, solo che 50 vanno pagati tutti e 50.
0: E lui dice poi mi inficia il guadagno.
1: Magari non l'ha detto, non lo dice, però viene facile pensarlo. Mm-hmm. Non dico che sia questo il pensiero, però insomma uno più uno.
0: 331 80 90 101, vedi che assist con i numeri. Se volete aggiungervi alla conversazione, arriva Alan Walker. Questa è la radio che ti fa stare bene. R101 con la sua Faded.

0: One Republic, parte della playlist di questa diretta di Cari Amici. 17:36 minuti, buon mercoledì pomeriggio a tutti voi dalla zia Manu con la loro Runaway. Stiamo chiacchierando, per chi si fosse collegato, e lo faremo tra poco, della difficoltà di trovare una quadra tra il bisogno di iniziare un lavoro, una professione, diventare esperti, crescere in quella professione e schivare le ipotesi in cui magari da parte dell'imprenditore ci sia uno sfruttamento, passatemi il termine, cioè proprio tra virgolette la voglia di utilizzare quella forza lavoro più del previsto per una serie di meccanismi che appartengono evidentemente al nostro stato, no? Al modo di lavorare che abbiamo in Italia, anche perché abbiamo visto che all'estero è diverso. Ripartiamo da qui tra poco, il numero della diretta è il 331 80 90 101, su R101 arriva J-Ax. Enjoy the music. E ti racconto ancora vita,
1: morte, miracoli e grida. Bella zio, sono J-Ax. R. R101. 101.

0: country di Jay Axe in questa canzone ultima in ordine di tempo, Vita, Morte, Miracoli, in diretta su R101.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Amici, amiche, un mega abbraccio da parte mia. Io sono Manu, siete sulla radio che ti fa stare bene, R101, e tra poco arriva un'occasione speciale. La canzone che ti fa stare bene, richiedetela al 331 80 90 101.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17.300 grazie al bonus Renault di €1.000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops. Con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
8: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a €2.500 di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
9: Febal casa, Febal casa.
8: Più info su febalcasa.com.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande panda da €12.900 con €2.300 di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
15: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
16: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di €1.244.800. Regolamento su supermercatideco.it.
17: Così questa è la nuova Volvo X60.
18: Che ne dici? 100% elettrica.
17: Bellissima, ma giusto un limite.
18: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
17: È vero, ma... il prezzo?
18: Come la tua ibrida.
17: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
18: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20, negli showroom Volvo.
19: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
20: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
21: Qualcuno ha detto Just Eat.
22: Che operatore hai per la luce?
23: Ottima!
22: E per il gas?
23: Ottima!
22: Internet?
23: Ottima!
22: Mobile?
23: Indovina?
22: Da sempre Ottima ti migliora la vita! Luce, gas, internet, mobile! Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza! Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
24: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di €30 con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
25: La canzone che
0: Prendete il vostro telefono in questo momento, aprite WhatsApp o Telegram, schiacciate il microfonino e mandate una nota vocale per richiedere la canzone che vi fa stare bene, così come in questo caso al 331 80 90 101.
1: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene

0: canzone che ti fa stare bene su R101, firmata Beyoncé, Single Ladies, è il momento della buona fede.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: Fede, ci sei?
2: Sì, sì, oggi sì. A schiaffo arrivo. Sì, sì. Così, boom, boom.
0: Oggi bella dritta, come a schiaffo sono arrivate le dichiarazioni di CNAM, da cui siamo partiti, e poi anche di tutti i lavoratori, gli ascoltatori.
2: Di tutti i nostri ascoltatori che hanno voluto giustamente dire la loro.
0: A proposito di una volta si lavorava 18 ore perché si imparava il mestiere, oggi non è più così. Come la chiudiamo? È sempre complessa da chiudere una chiacchierata del genere.
2: Sì, quindi chiamiamo in causa Aristotele.
0: Ah, beh, ci
2: prego,
0: vuole.
2: Prego, si accomodi.
0: Esatto, Aristotele, c'è una sedia per lei.
2: Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero.
0: Bello, chiaro, pulito, semplice, che nessuno può disattendere.
2: No, e soprattutto vuol dire che bisogna averne.
0: Di lavoro e di tempo libero.
2: Sì, certo.
0: Entrambi.
2: Soprattutto di tempo libero, visto che parliamo di lavorare ad oltranza.
0: Eh sì, e di concedersi la possibilità di imparare un mestiere, ma con i dovuti limiti. Grazie Fede Salvia, domani ci
2: quando
0: sarai.
2: Quando vuoi. Ah beh, proprio domani?
0: Domani.
2: Vabbè, dai, giovedì.
0: Le tue ore di lavoro sono quelle, almeno da contratto, voglio dire. Non ti sfruttiamo noi qua.
2: Beh, tu un pochetto. Sei proprio proprio, eh?
0: Fede Salvia, i contenuti di Cari Amici. Come faremmo senza di lei? Come faremmo senza Aristotele? Come faremmo senza la musica di R101, in questo caso firmata Pinguini, Tattici Nucleari.
3: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: su R101, Fede, che cosa stai facendo? Si sentono i rumori nello studio della Manu, diretta.
1: Io ho bisogno della mia privacy, non è che tu puoi venire qua e dire rimetti dentro tutto perché ti
0: cari
1: saluto.
0: Cari amici, cari amiche, grazie per esserci stati.
1: Ma che vuoi, mi hai chiamato adesso, parliamo quelle 2-3 ore.
0: Fede Salvia, grazie per essere stata con noi, per il tuo apporto fondamentale per il commento alla diretta.
1: Sai.
0: Sono molto felice che tu abbia confermato la tua presenza per domani dalle 16 alle 18 sulla radio che ti fa stare bene.
1: Bravi, se hai detto tutto, allora scusa, potevi lasciarmi le mie cose? Sono
0: dici,
1: qua
0: ciao.
1: Con Giacomo.
0: Ciao, buona serata.
1: Ciao, buona serata.
0: Diego Petter, regia, grazie a lui, grazie ai figli che stanno per arrivare su R101 domani. Muah!

0: RTL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. La presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia un nuovo asse con il Canada per rafforzare l'indipendenza e la sicurezza dell'Unione europea di fronte alle minacce russe e alle tensioni con gli Stati Uniti. Lo fa durante il discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Serve un'Europa più forte e capace di difendersi, il monito. Il Consiglio dei Ministri approva l'abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza. Per i motocicli interessati dal provvedimento, 14,5 milioni di veicoli. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. L'esenzione nel 2027, prolungato fino al 5 ottobre, il taglio delle accise sul gasolio. L'ex Ilva, le imprese dell'indotto sospendono i licenziamenti almeno fino alla sentenza. Oggi la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto dei giudici di Milano che hanno disposto la chiusura dell'area a caldo a Taranto, riaggiornato il tavolo del governo con i sindacati. Secondo l'ultimo report dell'Istat, il 15,3% delle donne italiane ha subito violenza fisica o sessuale prima di aver compiuto i 16 anni. Una percentuale che si traduce in circa 3 milioni di vittime nel nostro paese. La fascia anagrafica più colpita è quella compresa tra gli 11 e i 15 anni. Gli abusi di solito vengono da parte di conoscenti o familiari. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna all'ergastolo per Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio del 2022 uccise la 26enne Carol Maltesi nella sua casa di Rescaldina. I giudici hanno accolto la richiesta della Procura Generale riconoscendo l'aggravante della premeditazione. L'omicida pianificò tutto nei minimi dettagli. Calcio al via questa sera l'Europa League con il Milan di Amorim che si troverà davanti il Benfica. Il match in programma dalle 21. Il tecnico portoghese carica i rossoneri, vogliamo arrivare in fondo. Ufficiale l'esonero dell'allenatore del Bologna tedesco, al suo posto Palladino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: R101, traffico e mobilità.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade in Campania. Lungo la tangenziale di Napoli segnalati i rallentamenti tra lo svincolo Corso Malta e la barriera di Napoli Est verso l'allaccio di diramazione per Capo di Chino. C'è una perdita di carico sul tratto pugliese della 14 tra Canosa e Andria Barletta verso Bari. Veicolo fermo segnalato invece sulla 1 all'altezza dello svincolo di Caglianello per chi proviene da Roma. Sulla tangenziale nord di Milano code a tratti causate dal traffico intenso tra lo svincolo con la provinciale 44 Milano Meda, Lentate Bruzzano e Monza Sant'Alessandro verso l'allacciamento con la tangenziale est del capoluogo lombardo. C'è un veicolo fermo invece sulla 1 tra Ponzano Romano Soratte e Magliano Sabina in direzione Firenze. Ultima segnalazione che ci porta in Umbria sulla statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio Monte Castrilli in direzione nord. A ANAS ricorda non distrarti usando il cellulare mentre guidi, consultare un social network mentre sei al volante, come percorrere bendati 3 campi da calcio. Viaggia in sicurezza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 18 e 4 minuti. Buonasera, buonasera trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: Salutiamo Emanuele Maisano che ci ha preceduti.
3: Ciao Manu.
0: Salutiamo Diego Petta in regia.
4: Diego.
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no,
0: tutti voi che ci seguite magari in mezzo al traffico cittadino, magari da qualche attività, da parrucchiere, in palestra, al supermercato, perché no? Oppure da casa, perché ci potete seguire dal canale 67 del digitale terrestre.
2: Oppure magari lo fate quotidianamente tramite l'app di R101 o tramite il sito r101.it.
1: Dani, goditi questi ultimi giorni, perché poi ormai è l'ultima settimana, poi finalmente no, le tue...
0: Anche settimana prossima sono
1: Ma quando te ne vai?
0: Sabato, non questo sabato, il sabato dopo.
1: Ma la gente non ne può più.
4: Basta.
2: Io volentieri, guarda. Vedi che a lavorare poi ti viene il vizio.
5: Le tasse di Natale quindi ti prenderai, perché ormai siamo...
2: È come le tasse per certo la qualunque. Una volta che le paghi, poi dopo...
0: Facendo il conto delle vacanze che ho avanzato, da qui a dicembre, secondo me ci vediamo 5 volte.
2: Le devo recuperare tutte.
1: Un applauso a Dani che non mola. Come voi, trafficanti, che non mollate in mezzo al traffico. Anzi, se ne vedete, segnalatelo al 331 80 90 101. È il modo migliore per aiutare tutti gli altri trafficanti all'ascolto.
0: Sempre 331 80 90 101 per dirci qual è la canzone che vi fa stare bene, che una volta ogni ora noi vi regaleremo qui in onda. E poi per dire quello che vi pare e piace. Lo sapete, voi date sempre il via ogni tanto, no? Le discussioni che si creano in questo studio. Quindi se ci avete qualche cosa in particolare,
2: quando siamo a corto di argomenti, che
0: spesso
2: capita sovente.
0: No, invece no, una cosa di cui parlare oggi, ma la dico dopo. Però intanto, se voi volete dare il via ad altre cose, smontando la nostra scaletta
2: sempre,
0: come spesso accade, fatelo al 3318090.
2: Maniaco del controllo.
1: Sì,
2: maniaco del controllo.
1: Guarda, sarà un casino.
0: Annuncia tu il brano, guarda, non mi interessa.
2: No, non ho voglia.
1: Faccio io. Bastille, Pompei.

0: Basti, Pompei su R101 di nuovo. Buonasera a tutti voi, amici trafficanti. Stavo facendo quest'oggi così un po'. Sai quando fai pulizia del telefono, no?
1: Dici, ah, non avevi proprio niente da fare.
0: Liberiamo
1: oggi
0: un po' di memoria, insomma.
1: Beato sì. Lui.
2: Sì, è vero. Di solito questa cosa la faccio veramente quando proprio non so cosa
0: fare. No, in treno, mentre ero in viaggio in treno, mentre venivamo
3: qui. Gruppo trafficanti, l'hai salvato.
0: Ma quello si lascia, che sta scherzando.
2: Beh, quello è pieno di cose importanti per il nostro lavoro. E
0: non è vero, non è vero. Però quello lo tengo volentieri. No, mi sono accorto che nelle chat archiviate avevo sta chat in cui sono stato inserito, ma non ho mai partecipato.
2: Succede, è vero, ci infilano in chat anche a nostra insaputa.
0: E la chat si chiama Solo Puzze.
3: Perché ce l'hai in archiviato, scusami?
0: Ma perché c'è, allora...
2: Dani, è interessantissima, ci siamo anche noi in quella chat.
0: Certo, lo so, e mi sono ricordato che c'era questa chat dove non si parla, non si mandano foto, non si dice niente.
3: Solo vocali.
0: Bisogna solo mandare messaggi vocali.
2: Ma non con la bocca,
0: no,
2: ecco quindi
0: suono.
3: Vocali, poco vocali.
1: Okay. Perché tu l'hai archiviato?
0: Perché io a comando non sono capace. Quindi, cioè, non è che posso
3: Dani,
0: il momento in cui arriva
3: posso
0: devo,
3: dirlo, no? La chat più cacofonica,
0: sì, praticamente.
3: Beh,
2: però non
3: disponiamo.
2: È che, non è che va a comando, è che quando senti il momento devi avere quella lucidità e la rapidità di aprire.
3: Aspetta
2: il
3: che ne mando uno adesso.
2: No,
3: grazie.
2: No,
3: non si può.
0: Anche mi è venuto in mente, ma chiediamo, perché sicuramente anche voi che siete all'ascolto.
2: Non credo che anche loro abbiano una chat.
0: No, magari no. Però vi avranno.
3: Sai che bello tra donne.
0: Però
3: che
0: vi avranno. Perché no?
2: Le fanno anche loro.
0: Certo.
2: Eh.
0: Però vi avranno inseriti in qualche chat. Lasciate perdere che voi vogliate o meno starci in quella chat. Con dei nomi particolari. Cioè il titolo, no? Il nome della chat. Ecco, vogliamo sapere qual è quella chat con un nome particolare in cui siete stati inseriti e perché ha quel nome.
3: Cose che si possono dire in radio.
1: Gianni, voglio le sue. Sì. Ce ne ha qualcuna? Qualcuna salentina?
2: Io posso dire, parto con questa chat che tra l'altro condivido con Pedro e le nostre compagne, che si chiama Consuoceri. Però scusami, se i nostri figli si sono mollati, cioè perché dobbiamo continuare ad avere sta
1: cambiare
2: chat?
1: Nomenclatura,
2: può essere.
1: Gli ex perché i nostri figli si danno dell'ex a vicenda.
2: Falò di confronto, non so, diamogli fuoco a sta chat.
0: Al 331 80 90 101, dai, diteci qual è quella chat con un nome molto particolare in cui vi ritrovate nella vostra messaggistica e come mai questa chat ha quel nome.
2: Non ringraziateci, è proprio il momento in cui vi facciamo scoprire, certo, quella chat che adesso archivierete.

0: Noi della musica.
1: E vi salutate dicendo buona musica.
0: Sì, The Weeknd, un po' di ridere.
2: Che bello.
3: Le vostre storie in onda tra pochissimo al 331 80 90 101. State con noi.
4: I trafficanti di R101.
5: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro. Anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
3: I nostri trafficanti sono dappertutto, ci seguono dalle loro auto, da R101.it sui loro computer,
2: dall'app di R101 che tra l'altro è gratuita, ve la straconsiglio.
1: Ah, sì? Non l'avevo ancora fatto.
2: E poi dal canale 67.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
8: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
9: D'ora in poi lascerò.
8: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
14: Ma settembre sta finendo!
13: Allora direi buona la prima, posso andare?
14: No, per

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Let's go! Da Medio

0: Ordinizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
1: Edo, sei pronto?
2: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
1: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
2: Hai già scelto il tuo pigiama?
1: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
2: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
1: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
2: Pyjamarun.it.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Coldplay in My Place su R101.
1: Gianni, c'è anche Chris Martin nel gruppo della musica.
2: Certo, manda solitamente il buongiorno, la buonanotte. Sempre molto gentile, molto premuroso.
3: Contestualizziamo questo commento. Stiamo parlando di chat,
0: WhatsApp, Telegram, qualsiasi sia.
1: A volte sgraditi perché sono delle rotture, diciamocelo.
0: Spesso sgraditi.
1: Ci inseriscono anche senza la nostra volontà. Ma spesso hanno dei nomi molto simpatici, appunto, il gruppo della musica, no?
4: Sì, ciao, Pilley, anch'io voglio essere nel gruppo della buona musica. Ciao!
1: Eh beh, che
3: poi
1: requisiti...
3: lei che ci azzecca, Gianni, col gruppo della buona musica.
2: Io sono in potenza un artista musicale di grande
3: quello
2: livello.
3: Quello è inespresso, nella TG Song lei da sempre...
0: Ricordo che stava prendendo anche lezioni per suonare il sax.
2: Bravissimo!
0: E poi che è successo?
2: Io un giorno vi stupirò annunciando direttamente uno stadio. Basta,
1: beh,
2: semplicemente per
1: allora.
2: Questo ho degli amici nel gruppo della musica che
1: lo stadio di Canigrate. Ce lo vedo.
5: Ciao, sono Silvio da Mazzara del Vallo. La chat più curiosa in cui sono state inserite scorregge da ippopotamo.
3: Vabbè, ma qui è un ritrovo di luminari. Ragazzi, scienziati del CERN.
0: Devo dire,
3: il Cabaret Voltaire, sai, nei primi anni del XX secolo si ritrovavano diversi artisti. Penso, che ne so, Salvador Dalì, le più grandi menti dell'Europa si ritrovavano tutti insieme e probabilmente hanno coniato questa chat WhatsApp.
2: Secondo voi di cosa si parla all'interno di questo? Perché non ho ben capito di animare ippopotamo.
3: E poi tra l'altro l'ippopotamo
0: ma non devi per forza essere...
1: Ma c'eri anche tu lì alla riunione con Dalì e gli altri.
0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, su R101.

0: Ray Jepsen, Call Me Maybe su R101. Legge Trafficanti si parla di chat che possono essere di WhatsApp, di Telegram, insomma. Spesso e volentieri ci ritroviamo inseriti in queste lunghe conversazioni di cui non ce ne frega niente.
1: Ma bruciamo le ste chat, bruciamo sti telefoni. Soprattutto, mi spieghi il senso di inserirmi in una chat e io dopo 3 secondi netti silenzia per sempre.
0: Sì, abbastanza, abbastanza. Specialmente se i messaggi vocali superano i 30 secondi.
1: Mamma mia.
0: Intollerabile.
1: Ultimamente
2: si possono archiviare però, ragazzi, le chat, così non viene avvisato da e non sembra sgradito, comunque maleducato, certo, abbandonare.
1: A proposito di lunghezza dei vocali, trafficanti, volevo avvisarvi, lo so che non ve ne frega niente, ma volevo avvisarvi che ultimamente ci è arrivato un messaggio vocale.
0: Sì, è successo. Giuro,
1: un messaggio vocale.
0: È successo.
1: Di 9 Sto dicendo 9. 9 minuti.
0: 9 minuti.
2: Ah, di più, eh?
1: Abbondante.
0: No. Cos'era,
1: diciamo,
0: Pedro?
1: Abbondante.
2: Aspetta, lo controllo. 9 minuti e 14.
1: No, signori, 14. Io adesso vorrei anche aprire una sfida, cioè... no, magari è successo a qualcuno di superare. A me non è mai successo.
2: Fino, fino a che minuti arrivano? Cioè,
0: non lo so,
2: supera 10 minuti.
0: Puoi andare all'infinito. Però partiamo dal fatto.
1: Capite? Un audiolibro. No?
0: Non lo ascolto,
1: cioè,
0: neanche. Non lo ascolto neanche a più due di velocità.
1: Ma
0: cioè,
1: no,
0: proprio mi rifiuto. Cioè, mi chiami.
2: Gometraggio.
0: Mi chiami e via. Facciamo una gara?
1: Facciamo una gara. 331 80 90 101. Ora è arrivato un momento cruciale della nostra trasmissione, ovvero quella di spiegare
0: male
1: il significato di Kintsugi.
0: Prego. Chi maestro si va avanti? Pedro.
2: E ma c'ho 3 secondi, cos'è che spiego?

0: romantica.
1: Elisa su R101. Hai un po' più
2: allora,
1: tempo, Pedro, vai.
2: Dici. Kintsugi,
3: il titolo
2: quella,
3: del brano.
2: Quella pratica
3: sì,
2: che
3: pratica.
2: Permette
3: vai,
2: a un sei. Vaso di riprendere la forma iniziale
3: sì.
2: tramite.
3: Ma no, perché? Perché si è rotto.
2: Si è rotto grazie all'utilizzo dell'oro
3: da
2: che
3: solo,
2: va
3: sì.
2: a colmare diciamo queste ferite e sì, a unire sì. i pezzi.
1: Dai, allora, spiega
2: che la ferita diventa preziosa.
3: Perdonami, se mi rompo le palle mentre ti ascolto.
4: '99 Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a €99 al mese con microtasso Ford. Anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale €12.122.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Dai che manca poco, forza trafficanti, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene.
2: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
12: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17.300 grazie al bonus Renault di €1.000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
14: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
15: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
16: Frequenziamoci con Iren.
17: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
18: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
19: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
18: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
19: Sì, sì, come no?
0: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da €33.900 con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
12: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
20: È permesso?
21: Ah, proprio lei!
20: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
21: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
20: E risparmia sulla bolletta.
21: Posso metterlo io?
20: È meglio applicato da un professionista.
21: Come lei?
20: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com. Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
23: Repower. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
24: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
25: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
26: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
27: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
28: Kia. Movement that inspires.

0: 8 e 45 minuti su R101. Come ci piace fare una volta ogni ora dalla mattina alla sera, vi facciamo scegliere una canzone che vi fa stare bene.
1: Ciao, sono Roberto e la canzone che mi fa stare bene è One degli U2. Ciao.
0: Ottimo. 331 80 90 101 per le vostre richieste. Vi ricordiamo, una volta ogni ora scegliete una canzone del vostro passato, una canzone che vi riporti a dei ricordi bellissimi. In questo caso, U2, One.

0: U2 One su R101, ottima scelta. Era la canzone che vi fa stare
1: Bono.
0: sì, effettivamente ha un senso la cosa.
1: Cantante incredibile. Parliamo di Bono Vox, che certo. Ci fa stare bene, amici, certo. Della rock and roll.
0: Amici tutti, non solo quelli del rock and roll,
2: tipo quelli del pop.
1: No! Come no? Io gli amici del pop non li voglio vedere.
0: Ma no, non puoi blues. Dire così.
2: Quelli del blues?
1: Li saluto con un cenno della mano.
2: Quelli della dance?
1: No!
0: Cosa c'è?
1: Che male la dance.
0: Che male.
2: Il reggaeton?
1: Quella. No!
0: No, ma scusi,
1: sto sentendo
0: però,
1: male, ho un prurito incredibile. Quella musica da aperitivi.
0: No, non dica così, ma cosa vuol dire da aperitivi? Cioè, la musica
3: anche perché
0: è bella,
3: siamo tutto. R101, enjoy the music. All the music. Vabbè, non solamente
2: ci dice qualcosa
3: roll.
2: Sul brano de...
1: bene. Brano.
0: Sì, bene, non ho devi dire qualcosa. Un po' di solo
1: che stavo bene. Per dire un brano YouTube rock and roll. 2 meno 1 fa One.
0: Quindi anche
3: diviso.
2: Nata durante un'ora di matematica, immagino.
1: Assolutamente sì.
3: Di seconda elementare, tutto torna. Fanno le divisioni.
1: Sì, lui copiava. No, non copiava da The Edge.
0: Cosa copiava? Cosa?
1: E una volta consegnò in bianco e lui ha detto: non facciamo così, che poi sembra che abbiamo copiato.
2: Sì, certo.
1: E quindi ha lasciato tutto il foglio in bianco.
2: E One, come ci arriviamo?
1: One.
2: Bene.
3: Bim bum bam, no?
1: Il personaggio meraviglioso,
2: dai.
1: Icona del rock and roll.
0: Come
1: mondiale.
0: One di bim bum bam, cosa
1: peloso,
0: c'è?
1: Peloso, fucsia.
0: Tu pensa se fosse davvero così dedicata a One di bim bum bam.
2: Vuole annunciare il...
1: Che brano c'è?
0: C'è Noemi e Carrera.
1: No! Come no? Non posso.
0: Come non può? Allora, faccio io.
1: È una regola del rock and roll.
0: Noemi e Carrera.

0: Ultra Nate, Moving to the Sun su R101. Amici trafficanti, siete con i Finlay, siamo in diretta fino alle 20 e tra pochissimo giochiamo insieme.
1: Tra poco quanto?
2: Pochissimo.
0: Qualche minuto, dai.
1: Ma io mi devo organizzare. Vabbè, cioè, bisogna essere precisi.
0: 4 minuti. Un attimo di pazienza, perché adesso sono le cose importanti. Prima di giocare, come sempre facciamo, diamo la linea alla redazione di TGcom 24 per tutte le news e le informazioni. Restate qui, mi raccomando.
3: I trafficanti di R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
4: Buona serata da Federica De Boni. Abolito il bollo per auto piccole e medie e motocicli. L'esenzione riguarderà nel 2027 le vetture con una potenza fino a 80 kW. La misura coinvolge oltre il 70% del parco macchine in circolazione. La Premier Meloni in conferenza stampa spiega: cancelliamo una delle tasse più odiate, mentre altri parlano di patrimoniale. Il taglio delle accise sul gasolio prorogato fino al 5 ottobre. Il governo ha riaggiornato il tavolo con i sindacati dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto e le imprese sospendono i 2.500 licenziamenti almeno fino alla sentenza. Vogliono spezzare la nostra unità, combattiamo per la nostra idea di Europa, a dirlo nel discorso annuale sullo Stato dell'Unione a Strasburgo la Presidente della Commissione von der Leyen, poi rilancia su difesa, sostegno all'Ucraina, energia pulita, riequilibrio dei rapporti con la Cina e intelligenza artificiale. 3 medici dell'ospedale di Ro nel Milanese sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bambina di 2 anni. Era stata curata per un mal di pancia e poi trasferita d'urgenza al Buzzi di Milano, ma le sue condizioni erano disperate, i fatti lo scorso 8 settembre. Il femminicidio di Carol Maltesi, confermata la massima pena per Davide Fontana anche nell'appello Ter a Milano. L'uomo ha ucciso l'ex fidanzata di 26 anni l'11 gennaio del 2022 nella loro casa di Rescaldina. Alla lettura del verdetto nessuna reazione dell'imputato. Calcio, archiviato il pareggio in rimonta in casa della Lazio, il Milan inizia il proprio percorso in Europa League. Allo stadio Meazza questa sera la sfida contro il Benfica, primo avversario dei rossoneri. Fischio d'inizio alle 21, domani toccherà la Juventus contro gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: R101, traffico e mobilità.
10: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la tangenziale est di Milano ci sono code per incidente tra Vimercate Centro Reno e Vimercate Nord, frazione Velasca verso lo svincolo Lecco. Perdita di carico segnalata invece lungo la A25 tra Casavoria, Torre dei Passeri e Scafalanno per chi è diretto verso Pescara. Sul tratto emiliano della 1 troviamo invece un veicolo fermo sulla carreggiata tra Modena Nord e Modena Sud per chi è diretto verso Bologna. Sulla A7 segnalazione di ostacolo tra Gropello, Cairoli e Casei Gerola per chi è diretto diretto in direzione Genova. Un'ultima segnalazione che ci porta invece sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, dove c'è un incidente all'altezza dello svincolo Rose Montalto Fugo in direzione svincolo A2, raccordo di Reggio Calabria. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19:04 su R101. Buonasera di nuovo da parte dei Finlay, Pedro, Kai, Dani, in diretta fino alle 20. Stiamo per giocare a un gioco bello bello.
1: Davvero?
0: Sì,
1: cioè, ma è il gioco più bello bello della nostra trasmissione.
0: Cioè, si chiama proprio così, un gioco bello bello. Come funziona? È presto detto, vi faremo 7 domande di cultura generale e 5 di queste domande hanno come risposta un sì e 2 di queste domande hanno come risposta un no. Solo alla fine vi diciamo quante ne avete prese. Ricordatevi che avete solo 2 no da piazzare.
2: Ma io come faccio a sapere quelle a cui va risposto sì?
1: Devi andare a caso, come io alla maturità. Cioè io provo ad andare a caso
0: e metti le crocette dove ti capita.
2: Un po' di conoscenza,
0: un po' di conoscenza,
2: sicuramente intuito, sesto senso.
0: Sesto
2: no?
0: senso. Poi metti le crocette un po' dove ti capita. Basta che vi ricordate che su 7 domande solo 2 hanno un no come risposta.
2: Speriamo che non ci sia quella sull'assicurazione, perché io faccio fatica.
0: Lo so, amico mio. Dipende, dipende. Allora, per giocare con noi 331 80 90 101, questo è il solito numero.
1: Basta un vocale in cui ci dite che volete giocare a un gioco bello bello, ma con tono sarcastico. Vorrei giocare a un gioco bello bello.
0: Anche con meno allegria. Sì, vabbè, voglio giocare a un gioco bello bello. Fatevi avanti! Ora, Imagine Dragons.

0: Ray, where is my husband? Su R101?
1: Bella bella.
2: Bella bella. E adesso giochiamo a un gioco bello bello.
0: Allora, gli faremo 7 domande di cultura generale, nulla di eclatante. 5 di queste domande hanno come risposta un sì. 2 di queste domande hanno come risposta un no.
1: No!
0: Solo alla fine vi diciamo quanto ne avete prese. Voi ricordatevi che avete solo 2 no da piazzare, ok? Allora, chi gioca con noi al 331 80 90 101 quest'oggi?
1: Diamo il benvenuto a colui che si fa chiamare Poz da Napoli. Poz. Ciao Poz!
0: Ciao Poz!
3: Ciao, buonasera a tutti.
1: Buonasera, benvenuto.
0: Grande, grande. Senti, hai capito il regolamento del gioco bello bello, come funziona?
3: Sì, sì, anche se sono sveglio da stamattina dalla banda delle R101.
0: Capisco, da molto presto, insomma. Dai, ci proviamo, ci proviamo. Forza e coraggio.
1: Forza Poz, facciamo il tifo per te. 3, 2, 1, via.
4: Poz, musica leggerissima, una canzone del 2023 di Di Martino e Colapesce?
3: Sì.
4: La colla di pesce si usa per la preparazione di dolci?
3: Sì.
4: A proposito di dolci, la tarta de queso è un dolce tipico dei Paesi Baschi?
3: Sì.
4: I Paesi Baschi sono più piccoli dei Paesi Bassi?
3: No.
4: Bassi Maestro è il nome d'arte di un cantante rap?
3: Sì.
4: Repetto Mauro era un componente del duo musicale 883?
3: Sì.
4: 883 era il modello di un famoso modello di auto?
3: No.
4: Ok, a parte
1: attenzione,
4: la ripetizione che ho fatto nell'ultima domanda, le risposte corrette, i no corretti
1: sono solo uno.
4: Uno, l'ultimo.
1: Ok.
4: 883 okay. Era il famoso modello di una moto.
1: C'è un altro no da piazzare. Ripartiamo e prova a metterlo nel posto
4: Fai
1: giusto.
4: Fai molta attenzione. Mi raccomando.
1: No, più che altro perché Poz non è che ha tutta sta autonomia. È sveglio da stamattina.
4: Dai, quindi... No, ma gli serve poca autonomia.
1: Cerchiamo.
3: Musica. Domani mattina.
4: Poz, musica leggerissima. Una canzone del 2023 di Di Martino e Colapesce.
3: No.
4: La colla di pesce si usa per la preparazione di dolci?
3: Sì.
4: A proposito di dolci, la tarta de queso è un dolce tipico dei Paesi Baschi?
1: Buona.
3: Sì.
4: I Paesi Baschi sono più piccoli dei Paesi Bassi?
3: Sì.
4: Bassi Maestro è il nome d'arte di un cantante rap?
1: Come
3: sì.
1: No.
4: Ripeto Mauro invece era un componente del duo musicale 883?
3: Sì.
1: Bene,
4: 883 era il modello di una famosa auto?
0: Ha detto no!
4: La prima e l'ultima
0: erano i due no.
4: Perché musica leggerissima era una canzone di Colapesce di Martino, ovviamente, ma non del 2023. Stiamo
1: 2020,
4: parlando del 2020.
3: Bravo. Era l'unica su cui avevo il dubbio, perciò.
0: L'inghippo era sull'anno di uscita. Però bene. Dai.
1: Bravo Poz! Senti, ma dietro sto Poz che si nasconde? Chi c'è?
3: È un soprannome che mi hanno dato da piccolo ed è rimasto negli
4: non
3: anni.
4: Non sta per Pozzuoli, no.
3: No, per Pozzetto, perché ne facevo l'imitazione.
0: Bellissima, certo.
1: Signori, non possiamo esimerci dal chiedertela a questo punto.
4: Anche perché è un partenopeo che mi fa Pozzetto, io lo voglio sentire.
1: Bellissimo.
3: 4:15, 4:15. Non vedo l'ora di morire per farmi una bella dormita.
0: Ma a proposito di bella dormita, stai rientrando a casa, si va a riposare o rimani in giro ancora fino a tardi?
3: No, stavo facendo la spesa, sono uscito fuori per partecipare. Dai. Faccio la spesa, torno a casa, mangio e poi vado
0: e
3: a letto,
0: buon riposo.
3: Che domani i Vicky alle 5 mi aspettano.
1: Vabbè,
3: con,
1: scusami, Poz, io andrei dritto. Non è uno spettacolo stasera, magari in cui farà l'imitazione.
5: Renato Pozzetto, certo.
0: Dai, buon riposo, buona serata. Ti abbracciamo.
3: Un abbraccio a tutti. Grazie.
0: Ciao.
1: La Madonna.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore su R101.
1: E lo so, Angelina e anche Marco, che sono qui ospiti nel nostro studio.
0: Non è vero.
1: Lo so che non ve l'aspettavate, fate entrare in questo momento.
0: Cosa?
1: Ma proprio, guarda, questione di secondi.
0: Cosa?
1: È stato certificato disco d'oro, signori!
0: Congratulazioni.
1: Come non dire, reazioni a caldo.
0: Ma non sono qui.
1: Una battuta, una cosa.
0: Non è vero. Cioè, è vero che è disco d'oro, ma non sono
1: ospiti. È commosso,
0: ospiti.
1: Guarda, si può stappare qui in studio, però.
0: E con chi state parlando?
2: I trasfiganti di R101.
3: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco.
4: Golden Ticket.
3: Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101.
4: Golden Ticket.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
14: Beh, andava già bene, no?

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi nascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault Vehicle.

0: commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.
2: Senso solo.

0: Gianluca Grignani, destinazione Paradiso su R101.
1: Io non lo so se lui ci andrà in Paradiso. Nel frattempo ce lo teniamo qua, Giacomo Giannini.
2: R101, TG Song 24, Singing News.
3: Io ve lo dico, non so se siete pronti per la TG Song 24 di oggi. Prego, inchiesta.
1: Addirittura.
3: Sì, perché oggi abbiamo un'inchiesta di quelle che smuovono le coscienze, quelle che non lasciano indifferenti, quelle il cui passaggio ti travolge come non lo so, come un'onda.
0: Attenzione, qui tremano i poteri forti, eh.
1: Ansia addosso.
3: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, ma non faremo luce su questa questione, faremo luce su altre cose. Ho un foglio qui in mano, qualcuno penserà che ho scritto delle cose, invece ho un foglio bianco tutto da scrivere.
4: Ma sembra David Copperfield.
0: Bianco, l'ho visto, è bianco.
3: Perché oggi ragionavo su un fatto importante, increscioso, mi verrebbe anche da dire. Mancano ben 465 giorni al Natale 2027.
0: Ma chi se ne frega?
3: Qualcuno più attento al 331 80 90 101, ce l'hai, vero? Un nostro inviato ci ha fatto scoprire una cosa.
0: Un ascoltatore inviato.
3: Sì.
5: Vorrei rocking around free, the Christmas free, perché oggi sono 100 giorni che mancano a Natale.
0: Ma chi se ne frega?
4: Scusi, lei si era soffermato ai 430 e passa.
3: 465.
4: E non si era. Cioè, lei ha guardato
0: oltre
4: la mano.
0: Noi siamo avanti, noi anticipiamo la notizia.
3: Bravo, perché adesso. Ve lo dico.
0: Che notizia? No. Non è una notizia.
3: Dani, fermati un attimo. Adesso non ne parla ancora nessuno. Tra due mesi sarà l'attualità.
0: Facile poi parlare e salire sul carro, anzi sulla slitta a Natale.
3: Noi ci siamo prima di tutti. Su questo carro, noi siamo anticipatori.
4: Noi siamo gli autisti.
3: Malissimo del carro.
4: E se facciamo l'incidente,
3: no, non si può dire. No. E allora noi cantiamo questi 100 giorni a Natale 2026. Prego.
4: Ma sì, dai.
3: Ma sì, senti,
4: io ho già freddino.
3: Eh sì.
4: Mi verrebbe voglia di.
3: La cioccolata calda.
0: Mancano già

0: due.
1: Una sciarpa di flanella o il solito maglion. Mi porto avanti sto weekend.
2: Ma
1: c'è qualche panettone.
2: La canzone di Natale è rilassata.
1: E così ne compro una dozzina.
3: Fatemi da metà prezzo.

0: Mahmood, tutta gold su R101. Vabbè, qualche ascoltatore ci ha ricordato che mancano 100 giorni a Natale e questo ha risvegliato il nostro Pedro, il nostro Gianni.
1: Il nostro spirito natalizio, sopito, ed è giusto farlo.
2: Anche perché non, non fare come al solito che ti riduci all'ultimo. Parti con un po' di anticipo,
1: comincia a fare qualche panettone
2: regali.
1: Prima, lo prendi a metà prezzo.
3: Trafficanti, sì? No, vi prego.
2: Cosa?
3: Non cominciate anche voi.
2: Diglielo.
3: Ve lo dico con uno slang.
2: Bravo.
3: Danza macchamazzene, per favore. Questo
2: noi siamo.
4: C'è da dire che noi solitamente diamo la notizia proprio live, no? Perché siamo veramente delle tigre
2: cioè, trovatela un'altra radio che al 16 di settembre vi dà questa
5: e
2: notizia.
5: E ci sarà il suo buon motivo, però voglio
4: abbiamo
5: dire.
4: Anticipato. E l'altra notizia che vi do, che questa TG Song veramente clamorosa, a breve, tra pochi minuti, proprio secondi, sì, sarà su R101.it.
2: E magari può diventare la vostra suoneria, che ne so, la vostra sveglia al mattino.
1: Ma anche
2: per
1: no,
2: cominciare.
1: Potremmo già cambiare il sito di R101, già mettere due palline.
2: Guarda, sono scherzando. Appena arrivati dei messaggi al 331 Finitela. 80 90 101 con scritto che due palline di Natale.
1: Te lo dico, è già il clima, siamo in clima.
2: Gente avanti la nostra.
0: Nuovo singolo di Sienna Spira, Great Expectation.

0: Great Expectation, wow. Il nuovo singolo di Sienna Spyro su R101.
1: Che bellezza, ragazzi, che classe, che grazia.
0: Sienna Spyro che...
2: Tutte doti che non hai tu.
1: No, ma infatti vengo...
2: La invidi.
1: Sono ammaliato da cotanta bellezza e grazia.
0: Sienna Spyro sarà in Italia l'anno prossimo per un'unica data al Fabric di Milano, il 27 di marzo.
1: Ci sarò.
0: E R101 è partner ufficiale di questo unico concerto italiano.
2: Vai, vai, Pedro, che magari porti a casa un po' di...
1: Cerco di
2: trick.
1: Di assorbire tutto questo talento.
3: I trafficanti di R101.
4: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Stories. Dalle 20 alle 24 non perderti R101 Stories con Iachi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Pelle secca e sensibile? Calma. C'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
12: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
11: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
13: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
15: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
16: Dimmi Giulio, come stai?
17: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
16: Credo che tu ti stia scaricando.
18: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
19: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
20: Qualcuno ha detto Just Eat.
21: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
22: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
21: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
23: La canzone che ti fa stare bene.
24: Wow! 19:47 minuti su R101, c'è la canzone che vi fa stare bene. Diteci cosa volete ascoltare.
25: Per la canzone che mi fa stare bene oggi, When Tomorrow Comes, Eurythmics.
24: Oh yes, al 331 80 90 101, ve lo ricordiamo come sempre, una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, siete i padroni della nostra playlist musicale. Scegliete una canzone che vi riporti indietro nel tempo, una canzone che vi faccia stare bene, e noi ve la mettiamo.
0: Ma questa è molto più di una canzone, sì. Questa è guardare al futuro, come ha fatto la TG Song di oggi. When tomorrow comes, quando il domani arriverà, noi siamo già pronti.
1: Non Natale.
0: Con questa canzone che vi fa stare bene.

0: Mix su R101 When Tomorrow Comes. Era la canzone che vi fa stare bene.
1: Dicevamo When Tomorrow Comes, il domani.
2: Pronuncia, complimenti.
1: When Tomorrow Comes, domani è il 17 di settembre. Sì. Noi siamo andati un po' troppo in là con lo sguardo.
0: Giusto
1: oggi.
0: Un pelo,
1: troppo,
0: giusto
1: troppo.
0: Un pelo. Si parla di Natale, ho capito, mancano 100
3: però,
0: giorni.
3: A
0: dai.
3: Proposito di anniversari, di ricorrenze, eccetera, c'è
1: qualcosa,
3: un'altra
1: vai.
3: Che arriva, perché oggi è il 16 di settembre.
0: Sì,
3: tra
0: giusto.
3: Sei mesi, che giorno sarà? Il 16 marzo, no? Perfettamente. E quindi festeggiamo questi sei mesi di distanza dal 16 marzo
2: con Achille Lauro.
1: Un brindisi, eh.
0: Che,
1: auguri
0: che
1: a
0: gancio,
1: te e famiglia.
0: Che gancio stiracchiato per il prossimo brano. Potevi impegnare

0: Caro G e Manu Chao su RC1. Ciao.
1: Comunque lo spagnolo, come lo dice Manu Chao alla fine, lo so pure io.
0: Ma cosa stai mai dicendo?
1: Cerveza, sinistiero.
0: Conosci tre parole. Vabbè, è tutto per oggi.
1: Cicalocca.
0: Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Appuntamento a domani dalle 18 alle 20. Ma restate qui sulla radio che vi fa stare bene. Tra poco arriva Yaki in diretta.
2: Yes.
0: Grazie a Diego Petta in regia.
2: Diego!
0: E Giacomo Giammi in redazione.
2: Bene, bene.
0: Noi siamo in Finlay e questa è
2: RC1. 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il governo abolisce il bollo su auto medio piccole fino a 80 kW, pari al 70% delle vetture circolanti nel paese. Lo stesso proprietario potrà avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di oltre 2 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato. L'onere per le regioni sarà compensato. Si susseguono le reazioni. Giorgia Meloni afferma: mentre altri parlano di patrimoniale, noi aboliamo la più odiata delle tasse sulla proprietà. Secondo le opposizioni, quella del governo è una spudorata manovra elettorale. Il decreto al momento non indica le coperture. Nel provvedimento anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre, dal 26 settembre al 5 ottobre calerà ulteriormente a 6,1 centesimi. Dall'estero a Bruxelles, discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Russia e ultranazionalisti, ha detto la presidente della Commissione, vogliono frantumare l'unità europea. A Strasburgo ospite il premier canadese Carney, con Ottawa che sarà primo membro associato dell'Unione Europea. Medio Oriente, a Gaza, si è salito almeno 21 vittime. Il bilancio del crollo di un edificio di 6 piani precedentemente danneggiato da attacchi israeliani lo hanno riferito i soccorritori palestinesi. Tra le vittime ci sono anche 12 bambini. Calcio: Milan in campo a San Siro dalle 21 con il Benfica per l'Europa League. Debutto europeo per Amorim con i rossoneri. Domani Juventus con gli olandesi del Nijmegen. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: L'appello del tuo DM 38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde: presente. C2Group.it.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
0: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A21 Torino-Brescia code per 2 chilometri a causa di un incidente tra Piacenza Ovest e l'allacciamento con la diramazione A21 Fiorenzuola in direzione di Brescia. Sulla 1 Firenze-Roma code per un veicolo in panne tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze. Anche sulla 13 Bologna-Padova un mezzo in avaria causa rallentamenti tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Sulla 4 Milano Brescia code per un incidente tra Monza e l'allacciamento tangenziale est di Milano in direzione di Brescia. Sulla tangenziale nord di Milano invece code per traffico intenso allo svincolo della strada statale 36 del Lago di Como in direzione dello svincolo della strada provinciale 44 Milano-Meda. Infine sulla statale 16 Adriatica traffico rallentato per un incidente all'incrocio Bari tangenziale verso l'incrocio Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

4 minuti, amici, mercoledì 16 settembre. Buona serata a tutti, ragazzi. Al via adesso le stories. Siete su R101, come sempre io ad accompagnarvi dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì. Stasera pari di ausili, in regia a voi al 331 80 90 101 con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce per partecipare alla diretta, per condividere con noi la vostra serata. Le stories di questa sera iniziano con Pharrell Williams,

Nice to meet you, Miles Smith, dal via alle stories di questo mercoledì sera alle 20:11. Una buona serata a tutti i ragliacchi, buon viaggio a tutti coloro che sono in macchina in questo momento, tanti al 331 80 90 101 che state condividendo con noi i vostri spostamenti, tanti rientri verso casa appunto dopo una giornata dura e impegnativa di lavoro, immagino. In questi giorni, in queste settimane in particolare, si sta parlando un sacco dell'intelligenza artificiale, sui modi di, in cui si vuole regolamentarla, preoccupazioni future, in particolare anche sul cinema. Adesso rimbalzano un sacco di notizie da una parte all'altra del mondo, in particolare una su una delle saghe cinematografiche più fortunate degli ultimi vent'anni, più di vent'anni. Sto parlando della saga di Fast and Furious, una saga che ha accompagnato e che continua ad accompagnare varie generazioni e che con il prossimo capitolo sembra andare a chiudere quella che sarà un'epoca vera e propria per gli amanti dei motori, della birra sulla spiaggia e del concetto di famiglia criminale per certi versi. Anni fa era venuto a mancare Paul Walker, attore amatissimo, uno dei protagonisti, Brian, nella serie di Fast and Furious. Meraviglioso secondo me il modo in cui hanno voluto omaggiarlo anni fa, quando era venuto a mancare, con Fast and Furious 6, mi sembra, con la canzone famosissima See You Again, che ha fatto la colonna sonora a due macchine che si separano. Lì quella scena l'aveva interpretata il fratello e avevano mischiato un pochino la sua faccia con alcune riprese che avevano già nel repertorio. Adesso per il nuovo capitolo si sta parlando di riportare Paul Walker per l'ultimo grande addio con l'intelligenza artificiale. Il fratello ha parlato di questa storia, ha detto lui non è contrario a riportarlo sullo schermo, sicuramente non si presenterà più lui di nuovo a portare avanti la sua immagine. Lo chiediamo a voi al 331 80 90 101, perché comunque quello dell'intelligenza artificiale è un tema molto attuale. Riguardo al cinema, questa cosa come la vedete? Come un omaggio sentito, una cosa bella che può creare un momento emozionante e toccante, o qualcosa che invece è un po' di cattivo gusto, perché comunque le persone, soprattutto quando vengono a mancare, vanno un pochino lasciate in pace? Condividete le vostre opinioni con noi, 331 80 90 101. Noi ci mettiamo la musica, Genova e Napoli su R101.

0: Niente ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa, Gigi D'Alessio nelle stories di R101. Stiamo parlando di intelligenza artificiale adesso che nell'ultimo capitolo della saga di Fast and Furious vogliono riportare sul grande schermo Brian, personaggio interpretato da Paul Walker, appunto venuto a mancare più di una decina di anni fa. Lo voglio riportare sul grande schermo con l'intelligenza artificiale. Al 331 80 90 101 le vostre opinioni con i messaggi, ma soprattutto con la voce. Tra poco vi ascoltiamo.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: I modi per seguirci, amici, lo sapete, sono tantissimi. Sul nostro sito r101.it, sull'app gratuita, qualunque sia lo smartphone che voi abbiate, poi ovviamente dalla radio e dal canale 67 del digitale terrestre, per non perdervi mai nulla.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: Un breve, luminoso cammino.
6: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
5: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
10: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
11: d'ora in poi lascerò.
12: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: R101 Meteo.
8: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Maltempo al nord con rovesci e temporali diffusi, anche forti e insistenti, specie in Lombardia e Veneto. Col passare delle ore fenomeni in estensione su Toscana, Umbria e Marche. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso invece nelle altre regioni del paese. Sensibile calo termico sulle regioni settentrionali, centrali tirreniche e Sardegna, mentre il caldo anomalo continuerà a insistere al sud. Venti di libeccio moderati su Mar Ligure e Tirreno, maestrale in Sardegna, mari mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gemelli diversi, un attimo ancora nelle stories di R101. Mercoledì sera, buona serata Rayaki. Stiamo parlando di intelligenza artificiale, in particolare di come Paul Walker potrebbe tornare nei panni di Brian in Fast Forever, l'ultimo capitolo del franchise di Fast and Furious, utilizzando l'intelligenza artificiale. Il fratello Cody Walker ha detto che non tornerà come stunt double, quindi useranno l'intelligenza artificiale per le riprese di Paul Walker se la figlia darà l'ok. Manca solo il suo ok, ma da quello che sembra quasi un'inezia. Al 331 80 90 101, state condividendo le vostre opinioni su quello che è l'utilizzo di intelligenza artificiale, in particolare nei film. Sentiamo.
1: Personalmente io sarei favorevole all'utilizzo dell'intelligenza artificiale perché è qualcosa di nuovo, di diverso, ma non per utilizzarla in modo da riportare in vita sullo schermo persone che non ci sono più.
0: Quindi qualcosa di nuovo, diverso, qualcosa che proprio la persona che evidentemente è venuta a mancare non ha mai fatto, quindi c'è la recitazione anche sarebbe a zero, non capisco, magari sul lato più informativo, magari documentari, eccetera, eccetera, però non lo so, una serie TV con persone che non ci sono più, fatte con l'intelligenza artificiale, non so quanto di buon gusto sia.
2: Secondo me è proprio una cosa di cattivo gusto, perché comunque una persona quando viene a mancare è giusto magari ricordarla, ma non con l'intelligenza artificiale, perché a me tutte queste cose non mi piacciono, come quando sui social ci sono queste fotografie che prendono vita, cioè fotografie di persone che non ci sono più, che prendono vita, che parlano, che ridono, che piangono, a me non piacciono.
0: Sì, possono essere viste anche come un po' una mancanza di rispetto. Parlando di Paul Walker, secondo me non ha senso riportarlo nell'ultimo capitolo, perché ha un addio meraviglioso in Fast and Furious, appunto l'abbiamo citata prima, la colonna sonora See You Again, scena meravigliosa, quindi fosse per me lo lascerei anche riposare in pace. Se fosse però un cameo, diciamo una scena breve, 30 secondi giusto per omaggiarlo, lui che è uno di quelli che ha reso celebre, ha dato vita e ha portato in alto il franchise di Fast and Furious, soprattutto nei primi film, quello come omaggio breve potrebbe anche starci, potrei capirlo se dovesse diventare uno dei protagonisti del film. Secondo me sfioreremmo un po' il ridicolo e un uso, per quanto mi riguarda, dell'intelligenza artificiale che non è esattamente consono o rispettoso. 331 80 90 101, amici, per le vostre opinioni su R101, Rude Magic.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Elodie, la coda del diavolo nelle stories di R101. Notizia di questi giorni è che Paul Walker potrebbe tornare in Fast and Furious grazie all'intelligenza artificiale. Secondo alcune indiscrezioni, gli studios del franchise starebbero valutando l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per ricreare digitalmente il personaggio di Brian, appunto interpretato da Paul Walker, è venuto a mancare nel 2013. Al 331-8090-101 le vostre voci, le opinioni su quello che è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in casi come questo, sentiamo.
1: Da appassionato di Fast and Furious, perché li ho visti tutti, li ho rivisti miliardi di volte e tutto quanto, potremmo anche tranquillamente lasciarlo riposare in pace.
0: Tra l'altro sembrava lo scarico di una macchina di Fast and Furious in sottofondo, come dicevo anch'io poco fa, ha un finale, anche un addio che è un omaggio perfetto a Paul Walker, quindi io condivido la tua opinione.
2: Secondo me, proprio in questo caso specifico, ma probabilmente anche in altri casi, è davvero una mancanza di rispetto. Io non ho mai guardato Fast and Furious perché non sono film che mi piacciono, però mi piaceva la canzone See You Again e così ho visto il video e una notte ho letto tutta la storia della vita di Paul Walker e non so, è come se Paul Walker fosse un mio caro, io non lo farei mai questa cosa.
0: Ci sta, quella che vorrebbero fare gli studios per molti sarebbe una scelta che sa un po' di insensibilità, ma comunque questo è un argomento che sta dividendo molto sia l'opinione pubblica che quella degli addetti ai lavori, perché per molti invece sarebbe un omaggio, un qualcosa di bello da fare per rendere onore a una persona che ha creato un franchise così fortunato e di successo, uno dei più di successo degli ultimi 20 anni. Ne parliamo ancora tra poco, nel frattempo su R101, Peggy Gou, Ira Star, Woman, alzate.

Ayra Starr, il loro nuovo singolo si chiama Woman, alle 20:40 del nostro mercoledì sera su R101. Buon viaggio agli amici in macchina, buona serata invece a chi ci segue comodo dal divano, canale 67 del digitale terrestre. Siete su R101, state con noi.

0: 99, Puma, microtasso.
1: Tutto ok?
0: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Amici, tra pochissimo su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene, ripasso veloce generale che non fa mai male, è uno spazio tutto vostro perché appunto ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda, che ascoltiamo e che ci riporta anche un po' indietro nel tempo.
5: Perché?
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Ma che pelle stupenda!
11: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
10: Ah, quale?
11: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
12: Corro subito nelle profumerie Naima!
11: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! Riprendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
14: Il bello di settembre! Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista!
19: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
20: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
22: Permesso? Che bel parquet!
23: Ha visto?
22: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
23: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
22: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
23: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
22: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
24: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
25: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
26: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
27: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
28: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
0: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: La canzone che ti fa stare bene. Alle 20 e 46 minuti arriva il nostro primo appuntamento insieme di questa sera con la canzone che ti fa stare bene. L'avete scelta voi con la voce al 331 80 90 101. Sentiamo.
2: Ciao a tutti, sono Valentina da Biella. Ho bisogno di un po' di carica e la canzone che adesso mi farebbe proprio stare bene è Smell Like Teen Spirit dei Nirvana. Ciao.

Nevermind 1991, Smells Like Teen Spirit, in Nirvana, la canzone che ci fa stare bene qui su R101 alle 20:50 minuti. Il prossimo appuntamento tra meno di un'ora, la scegliete voi al 331 80 90 101 con la voce, ma ricordate che il prossimo appuntamento, quello che arriva verso le 21:45, è particolare perché la canzone dovete sceglierla fra gli anni 90 e il 2000, il mondo dell'R&B e hip hop, per la canzone che ti fa stare bene ogni sera alle 21:45. Il genere deve rimanere quello, il mondo rimane quello. Per tutti gli altri appuntamenti invece potete sbizzarrirvi come volete. 331 80 90 101 per scegliere la canzone che ti fa stare bene. Questa l'abbiamo scelta noi per voi. Piece of Your Heart, Medusa, Good Boys.

Emma, Fabri Fibra su R101, siete nelle stories alle 21 in punto del nostro mercoledì sera insieme con me, Yaki, ad accompagnarvi tra pochissimo di nuovo insieme fino a mezzanotte con tutta la nostra musica a farci da colonna sonora. Adesso però su R101 arrivano le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di economia che giunge dagli Stati Uniti, dove la Federal Reserve ha deciso il primo aumento dei tassi di interesse sul dollaro da 3 anni a questa parte, 0,25 punti percentuali in più, con cui riferimento sui Fed Funds sale una forchetta compresa tra i 3,75 e il 4%, decisione attesa dopo i rafforzamenti dell'inflazione e dei prezzi dell'energia. In Italia, bollo sulle auto medio-piccole abolito dal governo per un anno, provvedimento che riguarderà nel 2027 le auto con potenza fino a 80 kW per un solo veicolo al cittadino. Ora la vicenda ex Ilva, con il sì all'invito del governo alla sospensione dei licenziamenti nell'indotto almeno fino alla sentenza della Cassazione, lo ha detto il presidente di AIG Convertino, associazione delle imprese dell'indotto, dopo l'incontro tra governo e sindacati che si è tenuto a Palazzo Chigi. Il prossimo 3 novembre l'udienza davanti alla Corte d'Appello dell'Aquila sulla decisione di mandare i bimbi della famiglia Del Bosco in una scuola pubblica, lo ha reso noto oggi l'avvocato della famiglia Trevaion. Indagine shock dell'Istat, il 7-8% delle donne in Italia nel 2025 dichiara di aver subito una violenza sessuale prima dei 16 anni. L'abuso ha riguardato poco meno di 1.650.000 italiane. Chiudiamo con il calcio. Milan in campo in questi minuti a San Siro con il Benfica per l'Europa League. Domani l'esordio per la Juventus con gli olandesi del NEC Nijmegen. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Sono le 9:03 del nostro mercoledì sera di Stories. In questo 16 di settembre, fino a mezzanotte, dal lunedì al giovedì, dalle 20 ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Pari di ausili in regia, 331 80 90 101. Questo è il nostro numero per condividere con noi come state trascorrendo la vostra serata, se siete in macchina, dove siete diretti. Messaggi e voci, noi ci mettiamo la musica su R101, Only the Horses, Sister Sisters.

Our Song su R101, c'è Shabusi alle 21:10 di questo mercoledì sera di Stories. Buona serata a tutti ragazzi, a Our Song, che si addice molto alla serata ad esempio del nostro amico Michele, che al 331 80 90 101 dice: dopo una giornata faticosa di lavoro, adesso aperitivo lungo con i colleghi. Sono le 9:10, quindi un aperitivo che è andato parecchio lungo. Buona serata a te, ai colleghi, a tutti coloro che sono fuori a fare la baldoria in questo mercoledì sera, e poi tanti gli amici in macchina a cui auguriamo un buon viaggio. Di solito chi è un abitué delle Stories lo sa, verso le 9 noi lanciamo il nostro primo gioco. Dovete aspettare ancora qualche minuto, ma vi assicuro che ne vale la pena, perché per una volta nelle Stories ci saranno anche dei premi veri, quindi non andiamo ancora ad anticipare niente, lo scoprirete tutto tra poco. 331 80 90 101 però è il nostro numero da avere a portata di mano, perché lo sapete, quando c'è qualcosa in palio, quando c'è qualche premio, il modo per essere premiati è quello di essere più veloci degli altri. Io ripeto, non diamo ancora nessun tipo di indizio, però abbiate lo smartphone sempre con voi, molto vicino, e il nostro numero salvato. C'è la musica nel frattempo su R101, l'ultimo singolo di Ernia, Dedica, 21:11. Buona serata, alzate il volume. Che nome dai d'un

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: R101 Golden
1: Ticket. E ve l'ho anticipato pochi minuti fa, amici, qui su R101 è arrivato il momento di giocare e l'obiettivo è quello di essere i più veloci, che al 331 80 90 101 al mio via, quindi calma un attimo, scriveranno Courmayeur Cup 2026. Perché Courmayeur Cup 2026? Perché il più veloce di voi si aggiudicherà due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026, che si terrà domenica 27 settembre al Courmayeur Sports Center. Due biglietti per la finale finalissima al numero 331 80 90 101, un messaggio con scritto Courmayeur Cup 2026 a partire da adesso. Via!
0: Golden. R101 Golden Ticket.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio Trailer.
9: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
10: Dopo aver trovato l'amore?
9: Io e te, cosa siamo?
10: Cosa può andare storto?
9: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
10: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
11: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
12: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
10: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
1: Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
10: d'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
12: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino? Con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale.
13: Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet.
14: Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
15: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
16: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
17: Edo, sei pronto?
18: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
17: la corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
18: Hai già scelto il tuo pigiama?
17: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
18: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
17: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
18: Pigiamarun.it.
19: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
20: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo. Can't
21: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Golden Ticket.
1: The winner is...
2: E ad aggiudicarsi due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026 è stato il nostro amico Alessandro. Lo abbiamo con noi al telefono. Benvenuto su R101. Alessandro, come stai?
3: Ciao ragazzi, bene, benissimo, anzi adesso ancora meglio, perché ho vinto per una volta.
2: Oh, mi piace questo per una volta, perché immagino tu sia uno di quelli belli, perseveranti, che ogni volta che sentono un gioco qui su R101 ci provano, sì. Finalmente è arrivato il tuo momento.
3: Esatto, non vincevo mai, invece dai, questa volta è andata. E poi quel weekend è perfetto, volevo proprio andare in montagna.
2: Perfetto, non avevi preso impegni per domenica 27 settembre, adesso Courmayeur è arrivato a fagiolo.
3: È fantastico, fantastico. Poi non è neanche così lontano dal Piemonte, cioè anche cioè da dove sono io, quindi è...
2: Esatto, da dove chiami?
3: Chiamo da Andezeno, che è un paese vicino a Chieri. Comunque campagna, pure piena campagna, torinese.
2: Ok, diciamo. Campagna torinese, quindi quant'è da lì a Courmayeur? Un paio d'ore, qualcosina di meno anche?
3: Anche meno. Se vado veloce ci metto anche un'ora e mezza.
2: Beh, mi raccomando, guida con prudenza, sono cose che noi dobbiamo assolutamente dire in diretta. Tu, Alessandro, i biglietti che hai vinto sono due. Hai già pensato a chi portare con te?
3: Sì, c'è la mia fidanzata che è qua, fai un saluto, Jay. Ciao,
2: come si chiama la fidanzata?
3: Jessica.
2: Ciao Jessica.
3: Non vuole apparire in diretta.
2: Ma giusto. Infatti ha mandato avanti te a questo arduo compito. Alessandro, esatto. È stato un piacere parlare con te, anche con te Jessica, quel ciao me lo ricorderò per tanto tempo. Mi raccomando, quando sei a Courmayeur, tanti video, tagga la pagina Instagram di R101 se utilizzi i social, così guardiamo la finale anche dalla tua prospettiva.
3: Certo, ti ringrazio molto.
2: Allora, buon proseguimento di serata.
3: Buona serata a te e a presto.
2: Un saluto. Ciao ragazzi.
3: Ciao, grazie. Ciao.
0: Golden. R101. Golden Ticket. R101.
4: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Le nuvole.
1: Mr. Rain, supereroi nelle stories di R101. Poco fa abbiamo fatto due chiacchiere con il nostro Alessandro, che si è aggiudicato due biglietti per Courmayeur. Noi continuiamo a giocare nelle stories. Amici, mi dispiace, i biglietti li abbiamo finiti per stasera, quindi si gioca solamente per la gloria. A cosa si gioca? Si gioca è lui o non è lui. Un gioco molto semplice in cui io vi elencherò una serie di film. Questi sono i film con cui è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice. Voi al 331 80 90 101 dovrete dirci chi è la persona misteriosa, sapendo che la persona misteriosa non è nata in Italia e la sua carriera è iniziata nel 1981 con il film Amore senza fine. A seguire Taps, Squilli di rivolta, I ragazzi della 56esima strada, Un weekend a Leone, Risky Business, Il ribelle, Legend. Io mi fermo qua perché il prossimo film è un capolavoro, secondo me, della cinematografia, e soprattutto questo personaggio ha un ruolo importante, secondo me si tradirebbe. Capiremo tutti subito chi è il personaggio misterioso. Chi stiamo cercando, amici? 331 80 90 101, provateci con la voce. Nel frattempo, su R101, Buzz Persuades, c'è Miley.

Il nuovo singolo di Miley su R101, Buzz Persuades. Mentre stiamo cercando un attore misterioso, poco fa vi abbiamo elencato i film con cui è iniziata la sua carriera. 331 80 90 101 per provarci. Tra pochissimo vi ascoltiamo.

0: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
2: Dual Motor Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Amici su R101 c'è uno spazio in cui siete voi a scegliere quale sarà la canzone che andrà in onda. Si chiama Canzone che ti fa stare bene. Arriva tra pochissimo e per scegliere la vostra 331 80 90 101.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
12: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
13: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
14: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
15: Ciao Alex.
14: Kimi, ma sono io su questo poster?
15: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
14: Per vederci le partite insieme.
15: Magari, però non ho ancora il wifi.
14: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
15: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
14: Sono appena stato sorpassato.
16: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Così questa è la nuova Volvo X60.
18: Che ne dici? 100% elettrica.
17: Bellissima, ma giusto un limite.
18: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
17: È vero, ma il prezzo?
18: Come la tua ibrida.
17: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
18: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
19: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
20: Qualcuno ha detto Just Eat.
21: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
22: D'ora in poi lascerò.
21: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
23: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
24: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
25: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
24: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
26: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
27: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
26: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
28: Messaggio promosso da Sanofi.
29: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
30: 99, 99, non è possibile!
31: Tesoro, tutto ok?
30: 99, Puma, microtasso!
31: Calmati, ora chiamo qualcuno.
30: 99, Puma...
31: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
30: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 738, rata finale 12.122 euro.

0: 1.45 c'è l'appuntamento hip hop con la canzone che ti fa stare bene su R101. Sentiamo il brano che avete scelto.
1: Ciao, sono Simone Di Pasquale e vorrei che mettessi la canzone Slim Shady di Eminem. Mi fa stare bene perché è bello.
0: Bene.

0: 28enne, l'anno era il 2000, The Real Slim Shady su R101, la canzone che ci fa stare bene. Il prossimo appuntamento con l'hip hop arriverà domani sera alle 21.45. Già da adesso al 331-8090-101 potete scegliere la vostra, la canzone che ti fa stare bene. Invece ritornerà puntualissima tra poco meno di un'ora. Stiamo giocando a è lui o non è lui, chi è l'attore la cui carriera è iniziata nel 1981 con il film Amore senza fine, poi Taps, Squilli di rivolta, I ragazzi della 56esima strada, Un weekend a Leone, Rischi business, Fuori i vecchi, I figli ballano, Il ribelle, Legend. Le vostre voci, i tentativi, sentiamo.
1: Ciao, per me è Matt Dillon. Ciao, Silvia da Zingogna.
0: Silvia, non è Matt Dillon.
2: Johnny Depp, Roberto Arona. Ciao.
0: E non è neanche Johnny Depp l'attore che stiamo cercando, ma amici, siete stati in tanti? No, siete stati in due a trovare il personaggio misterioso. Di chi stiamo parlando?
3: Ciao Iachi, Claudia.
0: Ciao.
3: Di Pontedera.
0: Vai Claudia.
3: Troppo facile.
0: Come è troppo facile? Fai male così.
3: Un bacione grande.
0: Bello, bello. Qualcun altro che
4: Ciao,
0: sentiamo?
4: Laura da Roma. Allora, secondo me alla lista
0: Vai.
4: Dei
0: cosa aggiungiamo?
4: Dei
0: lo so già.
4: Di questo attore mancano
0: sì.
4: capolavori come Vanilla Sky, come Top Gun, quindi secondo me l'attore in questione è Tom Cruise.
0: Come
4: Ciao.
0: Rain Man, come Mission Impossible, come Jerry Maguire, una carriera costellata da film di grande successo, quella di Tom Cruise, l'attore misterioso, quello che stavamo cercando. Amici, grazie a tutti per aver partecipato, brave alle nostre due amiche per aver trovato la soluzione. Tom Cruise, appunto, abbiamo elencato solo i film che hanno dato il via alla sua carriera, al resto ci ha pensato la nostra amica. Su R101 la musica inevitabile.

Pausa Magnetic, un minuto alle 22, buon mercoledì sera a tutti ragazzi, 16 di settembre, tra pochissimo ancora insieme come vuole la consuetudine delle stories, dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì con me, con tutta la nostra musica ad accompagnarvi, a farci da colonna sonora. Adesso però ci sono le news, quindi state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'economia, primo aumento dei tassi di interesse sul dollaro da 3 anni a questa parte, varato dalla Federal Reserve, la banca centrale americana, dà via libera un incremento di 0,25 punti percentuali in più, con cui il riferimento sui Fed Funds sarà una forchetta compresa tra il 3,75 e il 4%, l'aumento dopo i nuovi rafforzamenti dell'inflazione e dei prezzi dell'energia. In Italia il governo ha abolito per un anno il bollo sulle auto medio-piccole, provvedimento che riguarderà nel 2027 le vetture con una potenza fino a 80 kW per un solo veicolo a cittadino. L'esecutivo ha anche prorogato il taglio delle accise fino al 5 ottobre. Si susseguono intanto le reazioni. Giorgia Meloni dice, mentre altri parlano di patrimoniale, noi aboliamo la più odiata delle tasse sulla proprietà. Secondo le opposizioni, quella del governo è una spudorata manovra elettorale. In Medio Oriente, a Gaza City, sono aumentati fino a 21 i morti accertati nel crollo di un edificio di 6 piani precedentemente danneggiato da attacchi israeliani, tra le vittime anche 12 bambini. Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, già dal 2024 i servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino replica di non voler commentare finché non ci saranno prove concrete sulle accuse rivolte a Mosca. E oggi a Bruxelles si è tenuto l'atteso discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Russi e ultranazionalisti vogliono frantumare l'unità europea, ha detto la Presidente della Commissione rivolta all'Assemblea. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

Due minuti dopo le 10, mercoledì 16 settembre, siete su R101, amici. Buona serata a tutti, ragazzi. Queste sono le stories con Pari d'Ausili. In regia con voi al 331 80 90 101 per condividere la vostra serata con i messaggi, ma soprattutto con le vostre voci, perché dalle voci poi carpiamo bene quelle che sono le sensazioni delle stories di questo mercoledì. Noi ci mettiamo la musica su R101, J-Lo e Pitbull, On The Floor.

0: Bottiglie vuote, pinguini tattici nucleari e Max Pezzali nelle stories di R101. Buona serata a tutti, ragazzi. Al 331 80 90 101 ci sono i vostri messaggi, le vostre voci per chi ha voglia di condividere la serata con noi. Saluto Elisa da Firenze. Ciao R101, sto passando la serata a stirare, finalmente senza quel caldo opprimente di qualche giorno fa. Peccato solo che si sono già accorciate le giornate. Si stanno accorciando in effetti le giornate, io ne risento in particolare quando cambia ora solare, ora legale. Non ho mai capito quale è quale, però diciamo quando a fine ottobre iniziamo a vedere il buio un'ora prima, lì ne risento particolarmente. Comunque, le vostre voci sentiamo.
1: Ciao Iacchi, ciao. Sia io che mia moglie Francesca, io sono Maurizio di Valenza.
0: Ciao Maurizio.
1: Volevamo fare un immenso auguro a nostra figlia che compie oggi 15 anni, siamo andati a mangiare fuori, abbiamo trascorso una bellissima serata e avremmo questo grande desiderio, non so se sarà possibile, che tu faccia gli auguri a lei che si chiama Sofia.
0: Ma
1: ciao,
0: certo.
1: A tutti.
2: Ciao.
1: Ciao Iacchi.
0: Allora, un saluto a Maurizio, un saluto alla moglie, ma soprattutto auguri a Sofia per i suoi 15 anni da parte mia, da parte di tutta R101. Un piacere che scegliate come colonna sonora del compleanno la nostra musica, la nostra compagnia. Ancora auguri Sofia.
2: Ciao Iacchi. Io sto tornando a casa dopo un turno di lavoro in un supermercato. Adesso vado dai miei bimbi che non vedo da questa mattina e niente, sono in vostra compagnia.
0: E che sono da soli, hanno imparato a procacciarsi il cibo in questo mercoledì, immagino di no, però buon rientro verso casa, un saluto anche ai tuoi bimbi. 331 80 90 101 il nostro numero per condividere con noi la serata con la vostra voce. Noi nel frattempo ci mettiamo la musica. Cazzai.

Sunburn, My Body Isn't Ready su R101, 17 minuti dopo le 10, mercoledì sera. Buona serata a tutti i Raiaki, tanti gli amici in macchina che stanno condividendo con noi i loro spostamenti. Buon viaggio a tutti loro. 331 80 90 101 per appunto i messaggi, ma soprattutto le vostre voci e i racconti, le stories di questo mercoledì che stiamo trascorrendo insieme qui su R101. Tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
2: Dopo aver trovato l'amore?
1: Io e te, cosa siamo?
2: Cosa può andare storto?
3: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
2: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
4: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
5: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
2: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
0: Radio Trailer.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
15: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: ancora.
1: Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro, nelle stories di R101 per far salire un po' il romanticismo nel nostro mercoledì sera. Romanticismo che si mantiene alto anche grazie ai vostri racconti, le voci al 331 80 90 101. Sentiamo.
2: Ciao, io sto tornando a casa da lavoro, ultima sera con questa macchina che mi ha accompagnato per 16 anni. Domani facciamo il cambio e mi spiace.
1: Una macchina che ti ha accompagnato per 16 anni, un momento molto duro, immagino, quello che stai vivendo in questo momento. Penso anche che oggi, 16 settembre, abbiamo controllato un po' le previsioni del meteo in giro per l'Italia. Non piove da nessuna parte, quindi il rumore che abbiamo sentito nel tuo messaggio è solamente il rumore che fa la tua macchina. Dopo 16 anni, posso dirti, amica mia, mi sa che era ora di cambiarla.
3: Iachi Nicolaevo, sempre dall'officina, grazie per la compagnia. E stasera ho rischiato di prendere fuoco.
1: Bene.
3: Stavo saldando e c'era la carta in terra imbevuta, sì, un po' di olio sporco. Avevo la maschera davanti, certo, e quindi non mi sono reso conto che le strisciole di saldatura cadevano nella carta. La carta ha cominciato a prendere fuoco e io sento caldo. Ma è possibile che a saldare oggi fa così caldo? Mi giro, c'era un fuoco, tutta la carta che bruciava al fumo. Fortuna che ho l'estintore e quindi stavolta l'ho usato.
1: Beh, fortuna che ho l'estintore, ma penso che sia richiesto anche per legge in un'officina per auto avere un estintore. Meno male che ce l'avevi visto, hai anche usato per una volta un estintore. Il mio sogno, oddio, spero che di non trovarmi in una situazione di pericolo in cui io debba usare un estintore, ma secondo me usare un estintore è una cosa divertente. Cioè, nel senso, il mio sogno è un giorno di poter usare un estintore per qualcosa di piccolo, che non metta a repentaglio la mia vita, o comunque che massimo un braccio, cioè un braccio ce lo posso rimettere, però almeno potrò usare l'estintore. Probabilmente senza un braccio sarà anche la prima e unica volta che mi capiterà di usare un estintore. Io direi di andare avanti molto velocemente, c'è la musica su R101, sorvoliamo. Calvin Harris, Rag & Bone Man, Giant.

0: di Fuel, l'alfabeto musicale di Gayle a farci da colonna sonora. 22:35 minuti, mercoledì sera. Buona serata a tutti da Yaki, siete su R101. Queste sono le stories. 20:30, da lunedì al giovedì noi trascorriamo insieme le nostre serate e tutta la nostra musica, le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi sulla radio che vi fa stare bene, e poi le vostre voci. Sentiamo.
1: Ciao Yaki, io sto di ritorno da Orte in macchina, che sono stato a Roma per un servizio fotografico. Sono un fotografo, niente, treno Roma Termini Orte con un'ora di ritardo, mamma mia. Vabbè, dai, ciao, saluti da Daniele, da Viterbo.
0: Ciao Daniele, mi raccomando, resisti, non pensare al treno in ritardo, questa è classico. Anch'io, quando ogni volta che devo prendere un treno, io non penso di aver preso un treno in orario negli ultimi 5 anni, quindi è qualcosa che chi prende spesso il treno poi deve farci un po' l'abitudine, impara, ha una sorta di resilienza nei confronti dei ritardi. Meno male, anzi lo dico io per te, che c'è R101 che ti fa compagnia. Speriamo di stare alleggerendo la tua serata, di startela facendo passare in modo un po' migliore. C'è Tommaso Paradiso, il suo ultimo singolo si chiama Agitare Coca-Cola. Enjoy the music.

agitare Coca-Cola. C'è Tommaso Paradiso nelle stories di R101 alle 22:40 minuti. 22:40 significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora, puntualissimo su R101, un appuntamento in cui siete sempre voi a scegliere il brano che va in onda. Lo fate con i messaggi o ancora meglio con la vostra voce al 331 80 90 101, quei brani che avete voglia di risentire, che servono a migliorarci la serata e magari, perché no, anche a portarci un po' indietro nel tempo.

0: sei un fan del volley femminile. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
4: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
3: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
4: Riapre la casa, riparte lo show.
3: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5. Frequenziamoci con
5: Iren. Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
6: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
7: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello. Frequenziamoci
8: con Iren. Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
0: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
14: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Quarto d'ora alle 11, mercoledì sera su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene, un brano scelto sempre da voi, uno spazio in cui potete fare un po' quello che volete, da una dedica a qualcuno a cui volete dedicare una canzone, fino a brani che fanno stare bene solo e solamente voi, che poi non è vero che fanno stare bene solo e solamente voi, perché tanti altri amici e amiche all'ascolto sicuramente a quella stessa canzone hanno connesso un periodo della propria vita e la musica serve anche a farli rivivere. Bando alle ciance, sentiamo chi l'ha scelta.
1: Ciao R101, per la canzone che mi fa star bene mi piacerebbe ascoltare Misread dei Kings of Convenience.

0: Kings of Convenience, Miss Red su R101, la canzone che ci fa stare bene alle 22.48, il penultimo appuntamento del nostro mercoledì sera, perché la canzone che ti fa stare bene arriva ogni ora. Il prossimo appuntamento arriverà alle 23.45 circa qui su R101. Questo farà di quello l'ultimo appuntamento della serata di Stories. Sceglietela con cura, la canzone che ci accompagnerà alle 23.45, perché poi servirà a farci stare bene fino a domani mattina. Se avete un ritornello che vi rimbalza in testa, non vi viene in mente quale sia il titolo del brano o chi canti la canzone, sul nostro sito r101.it trovate una playlist, una pagina totalmente dedicata alla canzone che ti fa stare bene. Le 101 canzoni che ti fanno stare bene sono 101 ritornelli fra i più gettonati che leggiamo e ascoltiamo nei vostri messaggi. Fra quelli magari c'è proprio quello che voi avete nella testa, a fianco c'è il titolo del brano e chi lo canta. Queste le informazioni da darci appunto per scegliere la canzone che vi fa stare bene. Se poi volete aggiungere anche due parole in cui ci spiegate perché fra tante quella è la canzone che vi fa stare bene, tanto meglio, il vostro racconto, le vostre stories si arricchiscono e anche la musica. Questa l'abbiamo scelta noi per voi su R101, Fedez e Francesca Michielin, Magnifico.
1: E gli anni passano e non ci cambiano, davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti essere

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni nelle stories di R101. Manca un minuto alle 23 nel nostro mercoledì sera insieme. Da Yaki, buona serata. Tra pochissimo, fino a mezzanotte, ancora qui su R101. Ci sarà spazio per giocare, ma non diamo ancora anticipazioni sul gioco. Adesso ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Un grave episodio di antisemitismo si è verificato a Milano. Un rabbino sessantenne è stato picchiato e insultato da tre persone mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere, nel capoluogo lombardo. A denunciare l'episodio Walker Managhi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai accaduta, ha affermato Managhi. Si è costituito a Roma accompagnato dal suo avvocato nella caserma dei carabinieri di San Pietro. L'uomo che avrebbe sparato nella capitale, il piombino che ha ferito Cristina Stillitano, il sospettato un cinquantenne romano, la giornalista e scrittrice operata, sta bene. Economia, la Federal Reserve ha deciso il primo aumento dei tassi di interesse sul dollaro da 3 anni a questa parte, 0,25 punti percentuali in più, con cui il riferimento sui Fed Funds sale una forchetta compresa tra il 3,75 e il 4%. E nel giorno della decisione della Fed, Wall Street archivia la seduta in rosso, il Dow Jones ha limato leggermente le perdite chiudendo a meno 1,21%, lo Standard & Poor's invece a meno 0,40, il Nasdaq è alla parità a meno 0,01%. La Casa Bianca ha espresso delusione per la decisione della Federal Reserve di aumentare i tassi di interesse, misura definita dall'amministrazione Trump piuttosto infelice e non motivata da ragioni economiche convincenti. Chiudiamo con l'Italia, l'indagine shock condotta dall'Istat, il 7,8% delle donne nel nostro paese nel 2025 ha dichiarato di aver subito una violenza sessuale prima dei 16 anni, l'abuso ha riguardato poco meno di 1.650.000 donne. Queste le breaking news di TGCOM 24.

minuti, mercoledì 16 settembre, siete su R101, amici, queste sono le stories, con me Yaki ad accompagnarvi. Tra pochissimo si gioca con parole tue, un gioco molto semplice, a breve ripassiamo le regole. 331 80 90 101 il nostro numero da avere sempre a portata di mano, perché le vostre voci saranno fondamentali. Nel frattempo su R101 c'è la musica, c'è Justin Timberlake, Mirrors, alzate il volume.

0: 8:23, 9 minuti. Buona serata a tutti, ragazzi. Ve l'ho anticipato poco fa. Stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca con parole tue? È molto semplice. Tra pochissimo vi leggerò una definizione che, come ogni definizione, ha a essa associato un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101, con la voce, qual è l'oggetto misterioso. La difficoltà sta nel fatto che abbiamo reso la definizione un pochino complicata ed è la seguente: uno strumento manuale a geometria prevalentemente lineare, costituito da un supporto longitudinale recante una successione modulare di elementi distribuiti secondo intervalli regolari o variabili. La configurazione permette l'interazione controllata con strutture ad elevata densità mediante traslazione unidirezionale e separazione progressiva delle componenti attraversate. La diversa spaziatura determina differenti livelli di selettività meccanica. Questa la definizione di stasera, amici. Da ricordare sempre che la definizione l'abbiamo resa un pochino complicata. L'oggetto però che stiamo cercando è di assoluto uso comune, sicuramente lo avete ben presente, magari è presente anche nelle vostre case. Che oggetto stiamo cercando? 331 80 90 101. Provateci con la vostra voce, tra poco vi ascoltiamo. Nel frattempo, su R101, l'ultimo singolo di Madonna, si chiama Dance Theria. Okay.

0: amore, Saif nelle stories di R101. Mentre stiamo giocando con parole tue, stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione un pochino complicata. Sentiamo un tentativo.
1: Ciao, sono in linea da Savignone. Per me è il tergicristallo.
0: Non è il tergicristallo l'oggetto che stiamo cercando. Amici, provateci al 331 80 90 101. Tra pochissimo ascoltiamo le vostre voci. Ovviamente rileggiamo anche la definizione di questa sera.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Trailer.
6: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
7: Dopo aver trovato l'amore?
8: Io e te, cosa siamo?
7: Cosa può andare storto?
8: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
7: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
9: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via vigili?
10: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
7: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
13: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
14: Un breve, luminoso cammino.
15: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
16: Essere originale, non una fotocopia.
14: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
17: È permesso?
18: Prego.
17: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
18: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
17: Glielo ho consigliato io.
18: No, il manutentore. È anche carino, sa?
17: Pure.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
21: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.

0: Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
1: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
2: D'ora in poi lascerò.
1: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Giorno dei giorni, Ligabue nelle stories di R101. Buon mercoledì sera a tutti, le 23 e 27 minuti con me, Yaki, ad accompagnarvi nelle stories. Stiamo giocando con parole tue, gioco molto semplice. Noi vi leggiamo una definizione complicata, voi dovete dirci l'oggetto di uso comune che si cela dietro ad essa. La definizione di stasera è la seguente: uno strumento manuale a geometria prevalentemente lineare, costituito da un supporto longitudinale recante una successione modulare di elementi distribuiti secondo intervalli regolari o variabili. La configurazione permette l'interazione controllata con strutture flessibili ad elevata densità, mediante traslazione unidirezionale e separazione progressiva delle componenti attraversate. La diversa spaziatura determina differenti livelli di selettività meccanica. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo le vostre voci.
1: Ragazzi, è la spugnetta di metallo del lavello per pulire i piatti. Ciao Valerio da Roma.
0: Ciao Valerio, non è la risposta corretta e soprattutto non siamo così cattivi da volervi far dire tutta questa pappardella.
2: Ciao, sono Luigi da Bologna. Per me è il termosifone.
0: Non è il termosifone.
3: Barbara da Cosenza, secondo me è l'asciugatrice.
0: Ciao, non è neanche l'asciugatrice.
4: Ciao, sono Maria da Caselle Torinese. L'oggetto misterioso potrebbe essere un asciugacapelli?
0: Potrebbe essere un asciugacapelli. Non è l'asciugacapelli, ma fra quelli che abbiamo ascoltato fino ad adesso, amica mia, secondo me sei quella che ci è andata più vicina. Almeno come posizione, secondo me, nella casa.
5: È uno stendino.
0: Non è uno stendino.
6: Secondo me l'oggetto misterioso è il coltello. Roberto da Bari.
0: Roberto, sappi che il coltello è la risposta più gettonata che abbiamo ricevuto nei vostri messaggi, ma non è il coltello l'oggetto che stiamo cercando. Allora, come utilizzo dell'oggetto misterioso nessuno si è nemmeno avvicinato, però l'asciugacapelli, che ha detto la nostra amica, comunque si posiziona in una parte della casa, o almeno io lo posiziono in casa mia, è in una determinata stanza dove c'è anche l'oggetto che stiamo cercando. Io adoro i miei indizi, perché i miei indizi non servono assolutamente a niente. Secondo me le persone rimangono ancora più confuse da quello che dico, più da quello che dico che dalla definizione che leggo. La definizione l'abbiamo riletta poco fa, amici, al 331 80 90 101. Le vostre voci: qual è l'oggetto misterioso di questa sera? Provateci, i vostri tentativi li scopriamo tra pochissimo. Adesso su R101 ci sono David Guetta e Sia, 23 e 29 minuti, Flames, alzate il volume.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: su R101 mentre stiamo per il comparoletto di questa sera cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. La definizione di questo mercoledì è la seguente: uno strumento manuale a geometria prevalentemente lineare, costituito da un supporto longitudinale recante una successione modulare di elementi filiformi distribuiti secondo intervalli regolari o variabili. Mi piace perché la prima parte è un po' in rima. La configurazione permette l'interazione controllata con strutture ad alta elevata... Scusate, l'eco mi ha scombussolato. Dicevamo, la configurazione permette l'interazione controllata con strutture flessibili ad elevata densità mediante traslazione unidirezionale e separazione progressiva delle componenti attraversate. La diversa spaziatura determina differenti livelli di selettività meccanica. Mi sono sentito in chiesa un attimo ad essere lì sul bello, mi sento. Qual è l'oggetto di oggi?
1: Sono Vladimir, mi contatto da Reggio Emilia e per me la risposta è il righello.
0: Non è il righello.
2: Un cavatappi.
0: E non è neanche il cavatappi.
3: Salvatore Darò.
0: Non è neanche
3: Salvatore. La punta del trapano.
0: Non è la punta del trapano, prima che qualcuno ci provi, neanche che il trapano in sé.
2: Ciao Yaki, per me è il pettine.
0: Oh.
2: Luisa da Torino.
4: Un pettine.
5: Secondo me ma è il pettine. Marco da Catarano.
4: Il pettine. Alessandro Rosi da Palermo.
6: Ciao a tutti, secondo me è il pettine.
0: Quanti?
6: Stefano da Lissone. Direi che è decisamente il pettine.
0: È decisamente il pettine, come ha detto Stefano da Lissone e tanti amici, tanti che abbiamo ascoltato, che hanno trovato l'oggetto misterioso di questo mercoledì sera. Amici, grazie a tutti per aver partecipato, come sempre molto numerosi, al comparole tue delle stories. Bravi però a quelli che hanno trovato il pettine, spazio, l'avremmo accettato, non siamo così pignoli. Stasera non è presente il notaio, che di solito il notaio negli studi di R101 arriva dalle 21 alle 22, sempre presente qua ad opinare su tutti quelli che sono i vostri tentativi. Stasera non c'è quindi il pettine, per dirla in breve. L'oggetto misterioso di questa sera: c'è la musica su R101 a farci da colonna sonora il nuovo singolo di Marracash e Guè, si chiama Casini, alle 23:38. Buona serata a tutti.

Gue Casini su R101, questo il loro nuovo singolo che immagino abbiate notato contiene un campionamento abbastanza pesante di Gangsta's Paradise di Coolio del 1995 riportata nel 2026 qui su R101. Tra poco amici arriva la canzone che ti fa stare bene come ogni ora, per scegliere la vostra la voce al 331 80 90 101, arriva tra pochissimo.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vividend ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
7: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
8: Febal casa, Febal casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
10: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
11: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
12: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
11: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
12: Riapre la casa, riparte lo show.
11: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
13: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: quarto d'ora a mezzanotte, puntualissima su R101, la canzone che ti fa stare bene, un brano che come sempre avete scelto voi al 331 80 90 101, magari ci riporterà un pochino indietro nel tempo. Prima della canzone sentiamo chi l'ha scelta.
1: Ma me la mettete Little L di Jamiroquai? Grazie.

A Funk Odyssey, nel finale dell'estate del 2001, i Jamiroquai pubblicavano Little L. La ritroviamo per la canzone che ti fa stare bene qui su R101 alle 23.49 del nostro mercoledì sera di Stories. Buona serata da Yaki con l'ultimo appuntamento di stasera con la canzone che ti fa stare bene, ma non disperate amici, perché ritornerà puntualissima domani mattina già da adesso. Al 331 80 90 101 potete scegliere voi il brano che servirà a iniziare bene la giornata. Sappiamo quanto è importante iniziare la giornata con il piede giusto e soprattutto con la giusta colonna sonora. Qui entrano in gioco le vostre voci. 331 80 90 101, basta dirci il titolo del brano, chi canta la canzone che vi fa stare bene e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Poi si sa, la canzone farà star bene sicuramente voi che l'avete scelta e anche tanti altri amici e amiche che magari hanno dei ricordi connessi a quella canzone, che andranno al lavoro con il sorriso domani, giovedì 17 di settembre, si spera, per iniziare al meglio la giornata. Nel frattempo la musica non si ferma qui su R101 alle 23.50 minuti del nostro finale di mercoledì. Ci sono i Lumineers, la loro Oh Hey. Buona serata a tutti e buon viaggio.

0: music.
1: R 101.

Soul, Bruno Mars, che chiude il nostro mercoledì sera di Stories qui su R101. Amici, da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Pari d'Ausili in regia. Rinnovo l'appuntamento domani, giovedì sera, 17 settembre, su R101 a partire dalle 20, ancora per un'altra serata di Stories. Vi auguro un buon proseguimento a tutti e noi, amici, appunto, ci ritroviamo domani. Buona serata, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca dal Lazio: è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate un trentenne vittima in serata di una sparatoria nel centro di Latina. A aprire il fuoco sarebbe stato un giovane a bordo di una piccola utilitaria, poi fuggita dal luogo della sparatoria. A Reggio Calabria la procura apre un'inchiesta sull'azienda di servizi bancari britannica Revolut, dalla quale hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Il reato ipotizzato, quello di intrusione in sistema informatico di pubblico interesse. Ci spostiamo a Milano, dove un rabbino sessantenne è stato picchiato e insultato da tre uomini che poi si sono dati alla fuga mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è stato Walker Bagnaghi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Cambiamo argomento: il governo abolisce per un anno il bollo sulle auto fino a 80 kW, il 70% delle circolanti è moto, nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli, lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. E secondo fonti di governo la norma sarà coperta con economie del PNRR, nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre. Chiudiamo con il calcio: si apre con una sconfitta l'avventura del Milan in Europa League. I rossoneri hanno ceduto in casa 2-0 al Benfica in serata Juventus all'Allianz con gli olandesi del Nijmegen. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Maltempo al nord con rovesci e temporali diffusi, anche forti e insistenti, specie in Lombardia e Veneto. Col passare delle ore fenomeni in estensione su Toscana, Umbria e Marche. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso invece nelle altre regioni del paese. Sensibile calo termico sulle regioni settentrionali, centrali tirreniche e Sardegna, mentre il caldo anomalo continuerà a insistere al sud. Venti di libeccio moderati su Mar Ligure e Tirreno maestrale in Sardegna. Mari mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: R101. Enjoy the music.
1: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
6: D'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: R101, enjoy the music.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: La canzone che ti fa stare bene. Wow! Su R101.
7: La canzone che ti fa stare bene.
1: Richiedila con un vocale al

0: R101. Enjoy the music.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica. We'll be right back.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.